0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti al meeting Quando l'arte crea sviluppo. Questo è il titolo del nostro incontro e cercheremo di capire come il nostro paese, un paese ricchissimo, con un patrimonio culturale e artistico straordinario, può mettere a sistema questo patrimonio, questa ricchezza, tutta questa bellezza di cui siamo circondati. Come appunto questa bellezza può generare sviluppo certamente anche da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale. Qui con noi, per aiutarci, diciamo così, a rispondere a questa domanda, abbiamo un po' di ospiti. Li presento. Innanzitutto il sottosegretario di Stato alla Cultura, Pietro Cannella, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, Angelo Crespi, che è il direttore generale della Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, e Giuseppe Frangi, giornalista, critico d'arte e fondatore di Casa Testori. E Fabio Tagliaferri, presidente amministratore delegato di Ales S.p.A. Allora, per introdurci, diciamo, al tema e a questo tema della bellezza e dello sviluppo, allora, Angelo Crespi, Grande Brera, un progetto che è nato negli anni 70, lei l'ha definito un progetto che ha dentro un cambio di paradigma. Cosa vuol dire cambio di paradigma? Perché il progetto di Grande Brera è un cambio di paradigma? In che senso?
2: Sono molto orgoglioso, vi ringrazio davvero di essere qui a ascoltarmi. E sono orgoglioso perché in parte mi ascrivo i successi di Brera, anche dal punto di vista economico, e cercherò poi di raccontarlo brevissimamente, e in parte la fortuna di essere arrivato al momento giusto. Dopo 52 anni che non si riusciva a completare l'edificio accanto a Brera, che è Palazzo Citterio, dove oggi ci sono esposte delle magnifiche collezioni del Novecento, con i capolavori del Novecento italiano, penso a Boccioni, a Morandi, ma anche internazionale come Picasso, Braque, 2 anni fa, il 7 dicembre, siamo riusciti a completare quest'opera che sembrava una delle tante incomplete opere italiane. 50 anni di ripensamenti, di restauri mai portati a termine, e alla fine avevo aperto quello che era il sogno di 2 grandi sovrintendenti, soprattutto Russoli, che aveva acquisito Palazzo Citterio nel 72, per allargare la Grande Brera e per fare di Brera un museo che non fosse solo un museo dell'arte antica, ma anche un museo dell'arte moderna e contemporanea. Perché cambio di paradigma? Perché oggi, o almeno dal 2014, dopo la riforma Franceschini, che tutti i ministri successivi a Franceschini hanno portato avanti, compreso l'ultimo ministro, il nostro ministro Alessandro Giuli, che è qui rappresentato dal sottosegretario, la riforma Franceschini ha creato i musei autonomi. E per la prima volta anche l'Italia, con i grandi musei più importanti, all'inizio erano 12, ha potuto competere a livello internazionale. Tenete conto che prima del 14 un istituto come Brera non aveva nemmeno il conto corrente. Oggi i direttori generali, che vengono scelti per concorso, sono effettivamente i dominus di... Io le chiamo imprese, perché il termine impresa riguarda la parte economica, ma anche la parte del coraggio, imprese medio-grandi. Quest'anno Brera fatturerà 16 milioni di ricavi, gli Uffizi hanno ricavi per oltre 60 milioni, il Colosseo per oltre 130 milioni. Pensate dunque un museo che diventa davvero un'impresa che contribuisce allo sviluppo anche economico del territorio che ha intorno. Ovviamente l'obiettivo non è solo economico, non siamo solo manager, noi direttori generali dei grandi poli museali, ma dobbiamo rendere economicamente e anche eticamente sostenibile la bellezza inesauribile del nostro territorio, perché se così non fosse, ovviamente dovremmo pesare sulle finanze. E invece oggi i musei sono non solo degli attrattori, ma producono ricavi importanti. Quest'anno io ho ricavi per 16 milioni, restituisco alla direzione generale 3 milioni e 700 mila euro. 3 milioni che serviranno ai piccoli musei che non hanno la possibilità di raggiungere cifre di visitatori come quelle oggi di Brera, oltre 600.000 visitatori Brera, a Brera è stato assegnato anche il Cenacolo, 550.000 visitatori al Cenacolo, e così gli Uffizi, così il Colosseo, così Pompei, così la Reggia di Caserta. L'anno prossimo non avrò nessun trasferimento economico da parte dello Stato e restituirò circa 4 milioni. Ovviamente faccio un discorso economico e magari nel secondo intervento mi permetterò qualcosa di più legato all'arte e anche alla nostra funzione. Ma mi preme davvero sottolineare questo punto, che forse verrà poi allargato dal sottosegretario. Oggi i musei italiani producono ricavi per 300 milioni di euro, oltre 60 milioni di visitatori. È una realtà internazionalmente riconosciuta. Ma non è il nostro petrolio, e qui chiudo, non è come molti vorrebbero, sai, i beni culturali sono il petrolio dell'Italia. No, io lo dico sempre, i beni culturali sono olio di gomito. Il petrolio puzza, si estrae e si vende. E invece bisogna investire, e una nazione deve avere il coraggio di investire sulla propria identità, perché ci vuole tanto olio di gomito, tanto lavoro e tanta intelligenza. Ma così si producono risultati economici e poi a caduta anche identitari e sociali.
1: Grazie. Al dottor Aurigemma chiediamo di raccontare la sua esperienza nel lavoro di preparazione e poi di messa a punto del Giubileo, perché il Giubileo sicuramente è un evento, diciamo così, di fede, però è sicuramente anche un evento che ha importanti ricadute sociali, economiche, insomma, gli argomenti di cui abbiamo iniziato a parlare. Prego.
3: Innanzitutto permetti, Emanuele, di ringraziare gli organizzatori, ma soprattutto i tanti volontari che vedo coinvolti in questa bellissima manifestazione che ogni anno si ripete, e a loro va il mio applauso, perché vedere tanti ragazzi, quindi inviterei un grosso applauso per tutti i ragazzi che invece di stare al mare sono qui a svolgere un servizio importante che ci consente a noi anche di seguirlo in tutti i contesti. Il Giubileo sicuramente è un evento internazionale che ha una sua spiritualità per noi cattolici, per noi credenti, ma questo evento si affianca sicuramente a tematiche importanti come quella dell'accoglienza, quelle sociali e quelle economiche. Sociali perché l'accoglienza è stata fondamentale. Vedere milioni di persone che sono arrivati, i 60 milioni dei musei sono i 60 milioni che, almeno dati stimati in difetto, sono le persone che sono i fedeli, i pellegrini e i turisti che sono venuti nella nostra regione per seguire questo importante evento. Quindi vuol dire accogliere persone che hanno una cultura diversa, opinioni diverse, un modo diverso, e organizzare tutta una macchina organizzativa. E su questo io porto come esempio il modello Giubileo, perché ha visto coinvolti tutte le istituzioni, dai comuni, città metropolitane, province, regione, governo nazionale, istituzioni di colore politico diverso, ma che sono stati uniti su un percorso che è iniziato già 3 anni fa, 4 anni fa, ha visto stanziate importanti risorse, ha visto svolgere attività anche con enti diversi che hanno realizzato queste bellissime infrastrutture di accoglienza. Quindi abbiamo visto il Governo nazionale che ha stanziato risorse, ANAS, Ferrovie dello Stato, Regione Lazio che hanno fatto interventi sulla città di Roma, la città di Roma che ha lavorato su un piano strategico, e abbiamo dato la possibilità a tanti pellegrini e tanti turisti di poter seguire con dei percorsi, con dei cammini, un evento straordinario come quello del Giubileo, che ha avuto la sua giornata clou nella giornata della gioventù che si è svolta a Tor Vergata, dove anche lì circa 2 milioni di ragazzi sono stati accolti nella veglia che il Santo Padre ha svolto. E questo naturalmente vuol dire avere anche ricadute economiche, perché 60 milioni di persone, di turisti che vengono, vuol dire riceverli, organizzare la parte sanitaria, la parte delle infrastrutture, la parte della mobilità. E anche qui è stato importante cercare di fare la famosa rete che parte dai musei, parte dai percorsi, dalle biblioteche, dalle pinacoteche, da tutte quelle bellezze che il nostro territorio regionale ha, non soltanto nella città di Roma. Noi abbiamo 10 siti UNESCO nella nostra regione, 3 immateriali e 7 materiali, che hanno consentito di poter raddoppiare la permanenza dei turisti sul nostro territorio, una permanenza che era stimata intorno alle 2 notti, alle 2 giornate, 5, oggi è arrivata a 4 giorni grazie anche ad una serie di progettualità che abbiamo portato avanti con C'è tutto un Lazio intorno, per poter consentire ai tanti turisti, dal turismo lento con i cammini e con i percorsi religiosi, da quelli della via Francigena a quelli di San Francesco, e alle infrastrutture che si sono create intorno per poter visitare i giardini di Ninfa e Sermoneta, che sono visitati dai giapponesi che hanno una cultura millenaria dei giardini, alla più grande necropoli esistente sul territorio, necropoli di Tarquinia e Civitavecchia. Sono tutte realtà che naturalmente sono state seguite e accompagnate da una serie di progettualità per fare in modo che importanti eventi come questo del Giubileo, come tanti altri eventi che si sono svolti sul nostro territorio regionale, riescano a consentire di rendere un territorio attrattivo. Noi abbiamo la fortuna di custodire un capitale che ci hanno tramandato i nostri antenati. Spetta a noi riuscire a rendere questo patrimonio non statico, ma un patrimonio di sviluppo. Dall'arte, come giustamente, si crea sviluppo, si crea economia. L'arte rappresenta la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura, una cultura che sulla nostra penisola è anche divisa per le nostre identità e per la nostra appartenenza. E quindi è fondamentale cercare di affiancare questo percorso con una serie di progettualità, una serie di impegni che le istituzioni, facendo rete, riescono, nel momento in cui c'è un obiettivo comune, al di là della differenza delle amministrazioni, a portare avanti importanti risultati e importanti obiettivi. E per questo ci stiamo già organizzando per gli eventi importanti che ci vedranno coinvolti nel 2027 e nel 2028, portando tutte le attività a seguire dei percorsi culturali, dei percorsi artistici che possono consentire di aumentare la nostra portata, aumentare la nostra economia, ma soprattutto di incentivare quel volano occupazionale che è fondamentale per i nostri ragazzi e per i nostri giovani.
4: Grazie. Col presidente Tagliaferri non possiamo non parlare dell'Art Bonus, quindi presidente, innanzitutto ci aiuti a capire che cos'è l'Art Bonus e qual è anche l'importanza di questo strumento, appunto per capire come l'arte genera sviluppo e sia economico, ma come dicevamo prima anche culturale e di socialità. Prego presidente.
5: Grazie, mi associo ai complimenti del Presidente Aurigemma all'organizzazione di questo meeting che effettivamente ogni anno lascia sempre meravigliati per l'ottima organizzazione e per la precisione in tutto quello che viviamo. Io sono il Presidente di ALES, racconto brevemente. ALES è una società in-house del Ministero della Cultura. È una società che eroga servizi in tutti i luoghi appunto della cultura italiani, anche per esempio presso la Pinacoteca di Brera ci sono dei dipendenti di ALES che aiutano il nostro direttore a portare avanti il bellissimo progetto della Grande Brera. Tra le varie funzioni che ALES ha c'è quella di gestire il cosiddetto Art Bonus. È una legge dello Stato, l'Art Bonus è una legge che non più tardi di un anno fa abbiamo festeggiato i 10 anni della legge stessa, e già il fatto che di una legge in Italia si festeggi il compleanno fa capire che evidentemente è una buona legge. Solitamente le leggi non vengono festeggiate molto, questa l'abbiamo festeggiata, e in quell'occasione abbiamo anche raccontato che nei 10 anni sono stati raccolti oltre 1 miliardo di euro di denaro privato, che evidentemente è stato utilizzato per poter essere reinvestito in tutti quelli che sono gli elementi di ristrutturazione e di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il tema qual è? Il tema è quello di chiedere un contributo ai privati per poter valorizzare il nostro patrimonio. È evidente che la cultura debba essere sostenuta da capitali privati, nella misura in cui nel nostro paese c'è sempre bisogno di denaro anche evidentemente per altri servizi essenziali, immagino la sanità, i trasporti e quant'altro. Pertanto, se noi riusciamo ad attivare, come stiamo facendo attraverso l'Art Bonus, un incremento di denaro privato all'interno delle casse pubbliche per poter sostenere il nostro patrimonio, è di tutta evidenza che questo è un valore aggiunto. In cambio il privato però, cioè lo Stato, non è che non faccia nulla e non ci metta del proprio, perché ricordiamo che a fronte di una donazione il cosiddetto mecenate recupera il 65% in termini di credito d'imposta, e abbiamo in Italia tantissimi esempi di iniziative di Art Bonus, anche le più famose, quelle che hanno messo in atto i Della Valle, i Cucinelli, insomma nomi importanti. Ma quotidianamente, va sottolineato, l'Art Bonus è uno strumento a cui fa ricorso anche il piccolo imprenditore, ma anche il semplice cittadino che vuole contribuire con la propria donazione magari alla ristrutturazione di una piccola opera d'arte del proprio paese o del proprio quartiere, e in questo caso ci consente di non attingere, almeno non in maniera diretta e non al 100%, alle casse pubbliche, al denaro pubblico, per poter erogare questa ristrutturazione e seguire questa ristrutturazione. Tutto questo evidentemente ha bisogno di un incentivo da parte di ALES in termini di diffusione della comunicazione e dell'informazione relativa a questa legge, perché purtroppo sempre ci accorgiamo che non sono poi così tante le persone che conoscono questa grande opportunità, ed è per questo che abbiamo sottoscritto per esempio un protocollo d'intesa con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Questo lo dico perché, come il nostro sottosegretario, anche il sottoscritto ha svolto il ruolo di amministratore locale, e faccio ammenda perché quando svolgevo questo ruolo io non conoscevo l'Art Bonus, e con il senno del poi mi dico che avrei potuto fare ricorso a questo strumento in alcune occasioni e non l'ho fatto, banalmente per assenza di informazione. E quindi ALES in qualche modo sta cercando di incentivare questa diffusione della conoscenza di questa legge attraverso il protocollo con l'ANCI, ma anche attraverso il protocollo con il commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016, il senatore Castelli. Perché? Perché attraverso l'Art Bonus si sta procedendo alla ristrutturazione anche di opere danneggiate e non poco dal terremoto, e l'esempio più bello che mi piace condividere è quello del Duomo di Amatrice, che si sta ristrutturando totalmente attraverso l'Art Bonus. Quindi ci rendiamo conto che questa è una legge che ha anche una grandissima valenza sociale. Grazie.
4: Giuseppe Frangi, il nostro titolo dice quando l'arte crea sviluppo, ma forse dobbiamo anche chiederci dove l'arte crea sviluppo. Anche nei posti, comunemente più impensati. Ad esempio, le periferie.
6: Grazie di questa domanda, a cui tenevo molto, anche perché mi piace rivendicare il fatto che un'esperienza come quella di Casa Testori, che è, insomma, la cui mission è la valorizzazione di un grande intellettuale, non facile e né tantomeno accomodante, come il direttore Crespi sa bene, è in periferia, è in una situazione, è nella cintura industriale di Milano, in una zona dove non esistono altre strutture che fanno cultura, e quindi per compiere la sua mission, che è la mission appunto di valorizzare questa grande personalità, ha dovuto comunque concepirsi come mettendosi in rete con tutti gli altri soggetti che lavorano in quel territorio, ma non necessariamente in ambito culturale, ma in ambito di formazione, come le scuole di formazione del Training Hub di Quartogiaro, come il Parco Nord, la grande realtà del Parco Nord di Milano, che comunque ambisce a fare un discorso tra il rapporto tra cultura e natura. Quindi questa è una domanda che mi, come dire, che interpella un po' il nostro fare di tutti i giorni, e che in qualche modo mi porta ad alcune una piccola considerazione e un paio di esempi, no? Perché uno dei temi grandi è che spesso si concepisce il rapporto tra cultura e periferie come degli interventi di cosmesi, no? Di cosmesi, degli interventi tattici per cui si interviene dall'esterno. Ad esempio, le cose più famose sono i murales che invadono le periferie, che evidentemente le rendono più accattivanti all'occhio esterno, ma che non generano niente dal punto di vista della vita. Invece la sfida vera è che la cultura deve generare capacità di racconto da parte di chi vive nelle dei soggetti, no? Ho in mente due esempi che sono come straordinari. Uno è stato creato da Marco Martinelli, un grande regista familiare al pubblico del Meeting, è venuto più volte, che ha fondato il Teatro delle Albe a Ravenna, più volte premio UBU per il teatro insieme alla moglie Ermanna Montanari, il quale nel 91 ha fondato questa esperienza meravigliosa della non scuola a Ravenna. La non scuola non era una contrapposizione alla scuola, ma semplicemente invitare i ragazzi a vivere i classici portandoli nella loro vita, nel loro tempo. Quindi diceva non mettere in scena i classici, ma metterli in vita, no? Nel 2022 il progetto si è allargato oltre Ravenna, in particolare è arrivato anche a Milano, tra l'altro non lontano da Casa Testori, il Teatro Olinda, ma soprattutto è arrivato nella periferia di Napoli, coinvolgendo centinaia di ragazzi dei comuni della cintura vesuviana, che grazie anche alla collaborazione del direttore degli Schiavi di Pompei hanno potuto portare i loro spettacoli, ed è 5 anni che li stanno facendo, dentro il Teatro Grande di Pompei. Sono centinaia di ragazzi che riportano Aristofane, in particolare Aristofane perché è l'autore che per Martinelli cala di più nell'attualità, dentro il teatro, che fa tremare le vene anche ai giganti del teatro italiano. Ed è un'esperienza straordinaria di come queste dimostrazioni di come questi testi portati sul corpo e dentro l'attualità della vita di questi ragazzi diventi una modalità con cui loro si rendano conto e raccontino al mondo che la loro condizione. Pensate che due anni fa passava di Lima Donna, che avrebbe dovuto fare il suo 66esimo compleanno negli Scavi di Pompei, e intelligentemente il direttore la portò ad assistere a questo spettacolo. Risultato, fece una donazione di 250.000 euro al progetto. L'altra esperienza di cui sono stato recentemente testimone, che è estremamente interessante perché ha visto coinvolta anche la regione Lombardia, quindi l'autorità pubblica, è l'esperienza dei ragazzi di Kairos di Don Burgio, i quali a marzo sono stati invitati a prendere possesso del palco del Teatro Dal Verme di Milano, 1500 persone, e ciascuno usciva sul palco raccontando la modalità con cui sono usciti, scusate la parola, dai loro casini. Quasi tutti vengono dall'esperienza del carcere Beccaria e hanno fatto l'esperienza nella comunità di Don Burgio. È stata un'esperienza straordinaria, nel senso che si vedeva come il raccontarsi, e non solo sono stati bravissimi, in gran parte lo facevano ovviamente usando il linguaggio loro, che è il linguaggio rap, ma molti lo facevano anche semplicemente come piccole performance teatrali, quindi in cui raccontavano la loro vita con dei testi che avevano loro scritti, e con dietro Claudio Burgio, che di tanto in tanto li accompagnava, che non compariva mai, con il pianoforte, perché suonava bene il pianoforte. È stata un'esperienza straordinaria, si capisce come scaraventandoli su quel palco quale protagonismo e quale soggettività avessero dimostrato. Ma allora, questa è cultura che vive e che crea vita in una periferia.
4: Cultura che vive e che crea vita. Credo che Frangi abbia fatto un ottimo assist al sottosegretario Cannella, perché la domanda che vorrei fare al sottosegretario riguarda il piano Olivetti, appunto questo strumento che prende il nome dal grande imprenditore Adriano Olivetti e che ha tra i suoi vari scopi anche quello di rivitalizzare le periferie, i comuni, i borghi, eccetera. Quindi la parola al sottosegretario che ci aiuta, diciamo così, a capire che cos'è il piano Olivetti, che credo c'entri molto con il nostro titolo.
7: Assolutamente sì. Intanto ringrazio sentitamente gli organizzatori e anche un complimento non rituale né formale all'organizzazione. Ho notato un lavoro incredibile da parte dei volontari, ma di tutta la struttura, che fa del meeting di Rimini davvero un esempio non solo di longevità di un evento politico-culturale che da credo 40 anni circa si ripropone nel nostro paese, ma anche di perfetta organizzazione. Piano Olivetti, intanto prende il nome, ovviamente è stato detto, da un imprenditore illuminato, un imprenditore socialista, riformista, che credeva nella funzione sociale del capitale, dell'impresa, e che aveva fatto appunto della sua impresa un esempio. Il piano Olivetti, in circa 2 anni sono stati investiti 60 milioni, il piano Olivetti riporta finalmente nei luoghi meno fortunati, nei luoghi meno in qualche modo interessati da eventi culturali o da infrastrutture culturali, porta la cultura sul territorio soprattutto in quegli ambiti nei quali c'è bisogno di uno stimolo ulteriore, c'è bisogno di una presa di coscienza, di una consapevolezza dell'enorme patrimonio che il nostro paese racchiude. E lo porta nelle periferie, lo porta nei piccoli centri, lo porta nei borghi, lo porta valorizzando quelle che sono le infrastrutture culturali e il patrimonio culturale che il nostro paese abbondantemente detiene. Io ascoltavo con attenzione chi mi ha preceduto a proposito della funzione sociale della cultura. Io vengo da un'esperienza amministrativa, sono stato poco prima di essere chiamato a via del Collegio Romano, sono stato vice sindaco con delega alla cultura a Palermo, una città grande, certamente non semplice. E voglio raccontarvi un piccolo episodio che è paradigmatico e che poi mi aiuta a introdurre ancora di più il piano Olivetti. In occasione del 400° anniversario della festa di Santa Rosalia, che è la nostra santa patrona, una scuola di un quartiere periferico disagiato, lo Sperone, dove accanto a tante persone per bene ci sta un tasso di criminalità importante, mi propone di riproporre il festino restaurando un carro trionfale che era stato disegnato da Cunellis con una vela tempestata di Swarovski in quel quartiere e di donare quel carro alla scuola. La battuta che circolava ovviamente era: sì, dovremmo mettere l'esercito, i carabinieri, la vigilanza privata, figuratevi. Abbiamo creduto in questa scommessa, abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole, abbiamo coinvolto i volontari che nel quartiere hanno disegnato gli abiti, hanno organizzato le musiche, abbiamo fatto un evento che è stato partecipatissimo, abbiamo lasciato il carro incustodito davanti alla scuola. E quello è l'unico carro che non è mai stato vandalizzato a Palermo, custodito dai cittadini del quartiere Sperone. Ecco, funzione sociale della cultura vuol dire portare la bellezza nei luoghi dove spesso questa viene negata. E allora il piano Olivetti in questo senso è lo strumento necessario, lo strumento più utile, perché significa valorizzare le biblioteche non come luoghi che custodiscono soltanto testi preziosissimi, diciamo aperti agli studiosi, ma come luoghi di incontro, di dibattito. Significa valorizzare gli archivi dove sono stratificati e impilati i secoli della nostra storia. Significa valorizzare tutto quello che ad esempio esiste nelle redazioni dei giornali o negli istituti di cultura, portarli fuori e renderli ostensibili al grande pubblico. Significa modificare anche un concetto di periferia che è considerato un luogo eccentrico rispetto al centro, modificandolo e farlo diventare una poliferia, cioè un centro di se stesso, e quindi da periferia a periferia il salto di qualità non è soltanto linguistico, lessicale, ma è un salto di qualità concettuale che il piano Olivetti certamente favorisce, che il piano Olivetti certamente innesca. Grazie.
4: Preparando questo incontro mi sono imbattuto in un'intervista di Crespi in cui ha dato una definizione di museo che mi ha molto colpito e che secondo me varrebbe la pena che lui spiegasse, riproponesse anche al pubblico del meeting, che è il museo come cattedrale di senso. Cosa vuol dire che è un museo una cattedrale di senso?
2: È un'affermazione, una definizione che mi sono dato al di là degli obiettivi economici. Quando sono stato chiamato, a mio modo di vedere, Brera, diventando la grande Brera, ha cambiato davvero il paradigma del museo. Brera è un luogo speciale, unico al mondo, dove da 500 anni si fa formazione, innovazione, arte, esposizione. Non c'è solo la Pinacoteca, c'è la Biblioteca Nazionale Braidense, c'è l'Istituto Lombardo, c'è l'Osservatorio Astronomico, da cui Schiaparelli disegnò le prime mappe di Marte. Ma alla fine un direttore generale deve chiedersi qual è la vera funzione del museo, soprattutto di un museo di arte antica. Noi abbiamo aumentato i visitatori in 2 anni da 450.000 a 650.000, approfittando del cambio anche di Milano, che è diventata una città turistica. Però uno deve chiedersi: ma perché tutti questi visitatori, anche dall'estero, pensiamo al Cenacolo, 500.000 visitatori, perché tutti questi visitatori, anche di culture estranee all'iconografia dei nostri dipinti, viene al museo, viene a Brera? E alla fine la mia sensazione è che i musei oggi siano davvero delle cattedrali di senso, laiche ovviamente, dove la gente cerca qualcosa di più rispetto al semplice divertimento, all'oasir. Non dimentichiamo che, per esempio, la collezione di Brera, come le grandi collezioni dei grandi musei, degli Uffizi, Gallerie Borghese, sono collezioni non di opere d'arte, ma di oggetti di culto inizialmente, quelli che si definivano miracula. Non sono semplici mirabilia, non sono semplici cose da apprezzare esteticamente, ma sono effettivamente oggetti di culto che provengono quasi sempre dalle chiese, dai conventi, dai santuari, e sono convinto che in esse permanga quell'aura di sacro, permanga davvero una risposta alle nostre domande di uomini. I musei poi hanno sempre la stessa temperatura dentro, hanno sempre la stessa luce, la stessa umidità. In questo assomigliano a delle chiese, dove quando entri non sai mai il tempo che fa fuori. E da questi oggetti, che sono, come dicevo, miracula, probabilmente promana ancora davvero quel sacro che noi cerchiamo. Tecnicamente io potrei dire che un museo non è una cattedrale, ma è un'iconostasi, per chi si occupa di teologia o di architettura delle chiese bizantine o le ha frequentate. Di fatto è un luogo dove si espongono icone, e tutte le icone, tutte le immagini visibili sono in sé olocausti, sono sacrifici del visibile, a mio parere, verso qualcosa di non visibile ma che c'è. E dunque io lo vedo, non solo questo mi dà una responsabilità ancora più forte, ma lo vedo che la gente si sofferma davanti ai quadri cercando qualcosa.
8: può essere anche semplicemente la bellezza, ma sappiamo che la bellezza nella filosofia classica è un attributo di Dio. La bellezza è la possibilità di conoscere l'eterno nel frammento, e la grande arte antica ancora ci spinge, ancora ci dà questa possibilità di riconoscere nella singola opera l'eterno, quella bellezza piccola che rimanda a una bellezza. E questa nostra aspirazione di senso, credo, questo desiderio, questo iato che non può essere chiuso, questo distacco tra il nostro desiderio infinito e la vita invece che è terribilmente finita, questo desiderio credo che possa essere in qualche modo sublimato dalla vista di queste opere d'arte, che non sono più oggetti di culto, sono diventate preziose, cose preziose, ma si dice sempre che anche il sangue di Cristo è prezioso. E perché si usa questo termine preziosa? Perché hanno un valore così alto che non possono essere vendute, che sono inalienabili. E chiudo. Oggi il Ministero ha portato, e lo trovo davvero giusto, qui l'Antonello da Messina, Lecce Homo. E qual è la grande possibilità dell'arte? Voi andate davanti a un'icona che rappresenta il Cristo sofferente, Lecce Homo, uno dei momenti terribili di sofferenza del Cristo. Eppure cosa dite? Bello. Davanti alla sofferenza del Cristo non dite che orrore, ma dite bello, perché Antonello da Messina è riuscito in questa operazione. L'arte al massimo livello, la bellezza emenda il brutto, l'arte al massimo livello emenda il male. E questo credo che sia poi alla fine l'idea, che i musei siano davvero cattedrali di senso.
4: Di questa bellezza di cui parlavamo adesso, sicuramente il Lazio in generale e la città di Roma in particolare sono luoghi ricchissimi, hanno una storia straordinaria. Allora chiedo ad Aurigemma di aiutarci a capire come tutta questa bellezza, tutto questo patrimonio non venga considerato, diciamo così, una semplice eredità del passato, ma possa al contrario diventare fattore di sviluppo.
9: Dicevi, non è soltanto bellezza, è una storia che dura secoli, fatta di stratificazione, di arte, di cultura, di identità. Non possiamo considerare il nostro patrimonio soltanto come una conservazione che dobbiamo dare nel tempo, ma dobbiamo sviluppare una serie di progettualità. La cultura non può essere separata dalla vita economica e sociale di un territorio, di una comunità, deve essere parte integrante, deve essere un collante continuo che va avanti. Qui abbiamo il sindaco di San Vito Romano, che è uno dei 378 comuni della nostra regione. Noi abbiamo una regione che spazia dalla città di Roma capitale, con oltre 3 milioni di abitanti, fino al più piccolo comune in provincia di Rieti, Marcetelli, di 56 abitanti, e dobbiamo essere in grado come istituzioni di dover fornire le giuste risposte a problematiche diverse. E quindi la cultura qui svolge un ruolo fondamentale, un ruolo di coesione, e non è un diciamo, il titolo di questo panel è importante perché la valorizzazione, lo sviluppo non sono parole astratte. Se a questo affianchiamo la formazione, le specifiche competenze, il fatto di mettere in rete le varie istituzioni, dalla scuola, a cui faceva riferimento prima il sottosegretario, alle università, agli enti di formazione, che possono valorizzare e formare i nostri ragazzi su un settore fondamentale per l'economia del nostro paese. Prima si faceva riferimento, il presidente Reales, a i numeri importanti che hanno visto impegnato anche fondi privati, che devono lavorare in sinergia con il pubblico, perché guai se non ci fosse anche quel supporto, non saremmo in grado di conservare e preservare un patrimonio immenso che copre tutto il territorio della nostra penisola. E allora qui è importante cercare di dare quella giusta valorizzazione, cercare di rendere accessibile il nostro patrimonio. Noi abbiamo il sito più grande, facevo riferimento prima
3: alla necropoli di Civitavecchia e Tarquinia. Allora dobbiamo essere in grado di andare anche un po' oltre, perché è un sito che purtroppo vive le difficoltà di quel turismo croceristico, perché purtroppo per preservare il nostro patrimonio non abbiamo servizi, non abbiamo punti di ristoro, e quindi quel turismo fieristico, soprattutto che viene da Civitavecchia, che sta diventando il primo porto croceristico del Mediterraneo, deve essere in grado, soprattutto su quei turisti avanti con l'età, di poter dotare di una serie di servizi per rendere accessibile quell'immenso patrimonio di questa necropoli, che può essere visitata, che oggi viene visitata meno da delle cantine sociali del vino di Cerveteri. E quindi qui è importante cercare di creare quella giusta sinergia e quel giusto connubio. Così come va affiancato anche la digitalizzazione, che oggi diciamo è uno strumento che deve essere di supporto alle attività che vengono svolte, cercare di rendere accessibile, fruibile e digitalizzato il nostro patrimonio, il nostro immenso patrimonio culturale che abbraccia tutto il nostro territorio, è fondamentale e importante, perché la Regione Lazio svolge un ruolo primario. Abbiamo un grosso hub turistico che è quello di Roma, noi dobbiamo cercare di estenderlo sul nostro territorio, ma non solo regionale, anche nazionale. Chi viene a Roma deve cercare di ritornare nel nostro territorio per poter vedere le bellezze di Firenze, di Venezia, dei tanti musei che abbracciano la nostra penisola. E da qui, dicevo, è fondamentale fare rete. I vari enti, le varie istituzioni devono cercare di fare sinergia. Nelle attività e nelle istituzioni è fondamentale cercare di partire da un obiettivo primario. A prescindere dalle differenze ideologiche o politiche che possono abbracciare i vari comuni, le varie regioni o le varie province, penso che sia fondamentale mantenere un rapporto prioritario con un obiettivo unico, è quello di tutelare e rendere accessibile il nostro territorio sulla parte turistica. Per questo penso che sia altrettanto fondamentale che il nostro patrimonio culturale non racconti soltanto il nostro passato, ma costruisca il nostro futuro. E per questo il Lazio, Roma e tutte le altre regioni del nostro territorio possono ottenerlo e possono farlo se si cerca di rendere accessibile, di innovarlo, di renderlo fruibile. Sono questi i fattori fondamentali che possono portare la nostra arte, la nostra cultura a diventare un motore e un volano occupazionale e reddituale che può andare a incrementare ancora di più il nostro PIL, il nostro guadagno e soprattutto l'accessibilità su un territorio bellissimo e stupendo che ci invidia al mondo intero come la nostra bella Italia.
4: Grazie. Allora, Tagliaferri, riprendiamo il discorso che stava facendo Aurigemma. Lui diceva è un obiettivo, è necessario valorizzare il nostro patrimonio e renderlo accessibile. Da questo punto di vista io vorrei che ci raccontasse una storia di successo da questo punto di vista che riguarda il tesoro dei faraoni, che alle scuderie del Quirinale ha avuto un grande successo di pubblico e che adesso inizierà anche una tournée negli Stati Uniti.
10: Sì, grazie per la domanda. Prima di rispondere volevo sottolineare che parlando di cultura in realtà poi veniamo rimbalzati continuamente sul tema del turismo. Anche il presidente Aurigemma faceva riferimento a come valorizzare la cultura in realtà significa attrarre turismo e dunque economia, e vedo in prima fila l'onorevole Caramanna che tanto si impegna in questo, e quindi volevo insomma ringraziarlo per la presenza e per il sostegno che quotidianamente dà al turismo italiano e non soltanto. Per quanto riguarda invece la domanda, Ales tra le varie mansioni gestisce anche le scuderie del Quirinale a fronte di una convenzione sottoscritta tra il Quirinale, il Ministero della Cultura e Ales stessa. Ora, ogni anno realizziamo una media di 2, massimo 3 mostre, e l'ultima mostra, diciamo, un po' balzata agli onori della cronaca per il successo che ha appunto ricevuto e riscosso, perché è stata una mostra, I tesori dei faraoni, che per oltre 8 mesi è stata ospitata presso le scuderie del Quirinale e ha avuto un pubblico enorme, perché oltre 400.000 visitatori, oltre 60.000 bambini di scuole. Siccome insomma, si parlava anche di economia, abbiamo fatturato oltre 5 milioni di euro. Ora, in tutto questo ha avuto una valenza sociale molto importante, oltre che politica e diplomatica, perché è stata questa mostra inserita anche all'interno del Piano Mattei. Quindi come una mostra e dunque la cultura può anche rappresentare un ponte di dialogo, mai come in questo momento ce n'è bisogno, tra i popoli, e dunque la mostra I tesori dei faraoni è stata appunto inserita all'interno di questo Piano Mattei, che come sapete è uno strumento che il nostro governo ha adottato per migliorare, ecco, per semplificare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Quindi siamo stati molto contenti di collaborare con gli amici egiziani, e con loro poi a un certo punto mi è, diciamo, è balzato, diciamo, una riflessione. Un lavoro enorme svolto per mesi per mettere insieme questi 130 opere provenienti dal Cairo e mai uscite prima dall'Egitto, dovevano in teoria far ritorno a casa dopo la mostra di Roma. Allora la riflessione è stata: perché non renderla un'opportunità, devo dire anche economica, quella di esportare questa nostra mostra ospitata alle scuderie anche all'estero. E ci siamo messi a intessere una serie di rapporti, di dialoghi con altri musei mondiali, e abbiamo raggiunto già l'accordo con due musei, uno di San Francisco, dove la mostra è in questo momento ed è stata inaugurata il 1° di agosto, l'altra sarà a Dallas i primi del 2027, e spoilerando una notizia, abbiamo anche concluso già un accordo con l'Australia, quindi faremo in modo di portare questa mostra fuori dai confini nazionali ancora a lungo. L'utilità qual è? L'utilità è quella che banalmente noi siamo riusciti, attraverso questa operazione di internazionalizzazione della mostra, siamo riusciti a ottenere un vantaggio economico di $300.000. Sottosegretario, ogni volta che noi portiamo una mostra, evidentemente non nostra, perché è evidente che sono di proprietà degli egiziani, comunque abbiamo una fee che incassa Ales di $300.000. E poi siamo riusciti a ottenere le cosiddette economie di scala, perché il fatto di averla portata anche in altre nazioni ci consente di ridurre i costi diretti che Ales avrebbe dovuto sostenere per quanto riguarda le spese di trasporto, le spese assicurative e altre forme di spese. Quindi anche un'economia di scala. Oltretutto abbiamo anche evidentemente rafforzato i rapporti con l'Egitto, che non fa mai male, perché loro evidentemente sono molto contenti di questa nostra iniziativa. Concludo dicendo che, a proposito di Scuderie del Quirinale, una iniziativa che abbiamo appunto messo in atto è quella di, si è sempre detto che le mostre alle scuderie, non avendo delle opere proprie, sono delle mostre temporanee. Le abbiamo rese invece eterne. Come? Attraverso la realizzazione dei cosiddetti virtual tour, cioè praticamente noi siamo riusciti a scansionare le nostre mostre e fare in modo che tutti coloro che non hanno avuto l'opportunità di poterle venire a vedere personalmente potranno negli anni, per sempre, avere l'opportunità di vederle in modo reale, diciamo, attraverso questi virtual tour. E anticipo che a settembre, con alcuni ospedali della capitale, noi sottoscriveremo un accordo e questi virtual tour li regaleremo agli ospedali pediatrici, affinché questi ragazzi possano vedere, persone meno fortunate, scusate un po' di emozione, possono vedere queste mostre pur non avendo avuto l'opportunità di venire fisicamente presso le scuderie del Quirinale. Grazie.
4: Grazie, ringrazio davvero tutti gli ospiti, penso che ci abbiano aiutato a capire bene come l'arte crea sviluppo, sia sotto il punto di vista economico, sia sotto il punto di vista sociale e anche sotto il punto di vista umano, rispondendo a quella domanda di bellezza. Ognuno di voi l'ha descritto in maniera diversa, con parole diverse, da punti di vista diversi, ognuno ha. Grazie a tutti e buon meeting a tutti.
0: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri dolorosi o del dolore. Nel primo mistero doloroso, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso, Gesù è incoronato di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei! Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso, Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero con altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero doloroso, Gesù è crocifisso e muore in croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore fa giustizia per i poveri.
1: Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi? Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. L'empio si vanta delle sue brame, l'avaro maledice, disprezza Dio. L'empio insolente disprezza il Signore, Dio non se ne cura, Dio non esiste. Questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre, son troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari. Egli pensa, non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure. Di spergiuri, di frodi e di inganni ha piena la bocca. Sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso. Sta in agguato dietro le siepi. Dai nascondigli uccide l'innocente. I suoi occhi spiano l'infelice. Sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. Sta in agguato per ghermire il misero. Ghermisce il misero attirandolo nella rete. Infierisce di colpo sull'oppresso. Cadono gli infelici sotto la sua violenza. Egli pensa, Dio dimentica. Nasconde il volto, non vede più nulla.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore fa giustizia per i poveri.
4: L'affanno e il dolore degli umili tu li vedi, o Signore.
5: Sorgi, Signore, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio e pensa, non ne chiede conto. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore. Tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero. Dell'orfano tu sei il sostegno. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Punisci il suo peccato e più non lo trovi. Il Signore è re in eterno, per sempre. Dalla sua terra sono scomparse le genti. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri. Rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio, per far giustizia all'orfano e all'oppresso. E non incuta più terrore l'uomo fatto di terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'affanno e il dolore degli umili tu li vedi, o Signore.
6: Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Salvami, Signore. Non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono, per la nostra lingua siamo forti. Ci difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà nostro padrone? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, Io sorgerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco 7 volte. Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre. Mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i peggiori tra gli uomini.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco.
0: Il Signore guida gli umili nella giustizia.
7: Ai poveri insegna la sua via.
0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava il suo paese, lo rese impuro con la sua condotta e le sue azioni. Come l'impurità di una donna, nel suo tempo, è stata la loro condotta davanti a me. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le genti e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano spinti e disonorarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: «Costoro sono il popolo del Signore». E tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che gli israeliti avevano disonorato fra le genti presso le quali sono andati. Annunzia alla casa di Israele, così dice il Signore Dio. Io agisco non per riguardo a voi, gente di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore, parola del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia. Moltiplicherò i frutti degli alberi e il prodotto dei campi perché non soffriate più la vergogna della fame fra le genti. Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano buone e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e le vostre nefandezze. Non per riguardo a voi io agisco, dice il Signore Dio, sappiatelo bene. Vergognatevi e arrossite della vostra condotta, o israeliti. Così dice il Signore Dio, quando vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità, vi farò riabitare le vostre città e le vostre rovine saranno ricostruite. Quella terra desolata, che agli occhi di ogni viandante appariva un deserto, sarà ricoltivata e si dirà: la terra che era desolata è diventata ora come il giardino dell'Eden. Le città rovinate, desolate, sconvolte, ora sono fortificate e abitate. I popoli che saranno rimasti attorno a voi sapranno che io, il Signore, ho ricostruito ciò che era distrutto e ricoltivato la terra che era un deserto. Io, il Signore, l'ho detto e lo farò.

0: Toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché seguano i miei decreti.
1: Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.
0: Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro.
1: Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.
2: Dal discorso sui pastori di Sant'Agostino, vescovo. Vanno errando le mie pecore per tutti i monti e su ogni colle e sono disperse su tutta la faccia della terra. Che significa disperdersi su tutta la faccia della terra? Seguire tutte le cose terrene, amare e avere a cuore tutto quello che alletta sulla faccia della terra. Non vogliono morire di quella morte che renda la loro vita nascosta in Cristo. Su tutta la faccia della terra, perché amano i beni terreni e perché le pecore che si smarriscono sono sparse su tutta la faccia della terra. Si trovano in molti luoghi, sono figlie di un'unica madre, la superbia. All'opposto di tutti i veri cristiani diffusi in ogni angolo della terra e generati dall'unica madre, che è la Chiesa Cattolica. Non c'è pertanto da meravigliarsi che se la superbia genera la divisione, l'amore generi l'unità. Tuttavia, la stessa Madre Chiesa Cattolica e in essa lo stesso pastore ricerca dovunque gli smarriti, rinfranca i deboli, cura i malati, fascia i feriti, prendendo gli uni di qui, gli altri di là, senza che si conoscano tra di loro. Ma essa ben li conosce tutti, perché si estende a tutti. Essa è come una vite che crescendo si propaga in ogni parte. Quelli invece sono tralci inutili, recisi dal vignaiuolo per la loro sterilità, perché la vite resti potata, non già amputata. Dunque quei tralci sono rimasti là dove furono recisi. La vite invece, spandendosi dovunque, conosce sia i tralci che le sono rimasti uniti, sia quelli che ne furono recisi e sono rimasti lì, vicino ad essa. Ma tuttavia la Chiesa continua a richiamare chi si smarrisce, perché anche di questi rami tagliati l'Apostolo dice: Dio infatti ha la potenza di innestarli di nuovo. Sia dunque che si tratti di pecore erranti lontane dal gregge, sia che si tratti di rami recisi dalla vite, non per questo Dio è meno potente per ricondurre le pecore o per reinnestarle nella vite. Egli infatti è il sommo pastore, egli è il vero agricoltore. Vanno errando tutte le mie pecore in tutto il paese, e nessuno tra quei cattivi pastori va in cerca di loro e se ne cura. Non c'è tra i pastori umani chi le ricerchi. Perciò, o pastori, ascoltate, com'è vero che io vivo, dice il Signore Dio. Vedete come comincia? È come un giuramento di Dio, prende la sua vita a testimonianza. Come è vero che io vivo, dice il Signore. I pastori sono morti, ma le pecore sono al sicuro. C'è il Signore che vive. Com'è vero che io vivo, dice il Signore. Ma quali pastori sono morti? Quelli che cercavano i propri interessi e non già gli interessi di Gesù Cristo. Ma vi saranno dunque e si troveranno ancora dei pastori che cercano non i loro interessi, ma quelli di Gesù Cristo? Certamente ce ne saranno, certamente se ne troveranno, perché non mancano né mancheranno.

0: Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio,
1: che ci ha reso ministri di una nuova alleanza, non nella lettera, ma nello spirito.
0: Da noi stessi non sappiamo pensare qualcosa che venga da noi, ma la nostra capacità viene da Dio.
1: Che ci ha reso ministri di una nuova alleanza, non nella lettera, ma nello spirito.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
2: Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente. Il Signore potente in battaglia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali. Alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro?
4: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.

0: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Infondi in noi il tuo spirito, la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Sei all'ascolto di Radio Carisi in Blu, FM 87.8 e 99.3.

ti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto. Cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, alla cui grande famiglia apparteniamo tutti noi. E poiché San Francesco è denominato, e questo lo sanno tutti, il cavaliere dell'amore, comincio a parlare proprio di questo, dell'amore. Ricordo innanzitutto una cosa, e lo faccio sempre. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore, e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema, tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, e lo si legge nel Vangelo,

L'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. E così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

brava e colta signora una volta mi disse con molta franchezza: «Io credo in Dio, ma uno degli interrogativi che più ricorre in me è questo: qual è il senso della vita e della morte? Perché veniamo alla vita e perché poi, biologia a parte, siamo portati a morire?» Era una donna decisamente sincera e la mia risposta, alla stregua di tutte le altre, è stata altrettanto sincera. Chi crede in Dio e si domanda qual è il senso della vita deve innanzitutto chiedersi, secondo una logica inconfutabile di fede, quale fu il senso, cioè il significato, dell'umanarsi di Gesù. Quale fu il motivo per cui il Nazareno volle farsi uomo? È un punto di riferimento indispensabile questo, per il semplice fatto che a Gesù uomo noi dobbiamo costantemente guardare come a un simbolo totale della nostra vita terrena. La spiegazione di ciò è nel Vangelo. Si legge infatti in Giovanni: allorché Gesù venne condotto davanti a Pilato, allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» E Gesù rispose: «Tu lo dici che io sono re. Io per questo sono nato e venuto al mondo, a rendere testimonianza alla verità». Gesù quindi disse esplicitamente d'essere venuto alla vita terrena per essere testimone del buon Dio. Ebbene, quelli che credono, come possono sentire dissimile il senso della loro vita da quello che indusse Gesù ad umanarsi? Non è possibile, perché ci si porrebbe illogicamente, e si badi bene, fuori dalla fede. Ed ecco quindi che il senso della vita va ricercato nella testimonianza che ognuno di noi deve rendere al buon Dio. Nelle parole, nei fatti, nell'osservanza dei suoi comandamenti e in quell'apostolato che è diffusione dell'amore cristiano. Il senso della vita sta, per usare un'espressione ancora più esplicativa, nel testimoniare sempre in ogni modo a favore del buon Dio. Ci sembra nella sua conseguenzialità tutta evangelica estremamente chiaro. E il senso della morte? Gesù amava spesso parlare per parabole, affinché chi avesse orecchi per intendere intendesse, e allo scopo anche di ammaestrare i discepoli a voler usare, dove fosse opportuno, tale linguaggio. Nel ricordo di ciò, dico pertanto a proposito del senso della morte: cosa fa chi nell'aula di un tribunale ha reso buona testimonianza alla verità dopo che il suo compito è terminato? Viene congedato e ritorna sereno nella casa che ama. C'è pure, ben inteso, chi rende falsa testimonianza. Anch'egli viene congedato, ma, roso nel profondo dell'animo da un turbamento senza fine, viene condotto

attendiamo lieto Gesù. Molti cristiani hanno la pessima abitudine di fare raramente la comunione. Taluni, e non sono pochi neppure essi, la fanno soltanto quando sentono di avere qualcosa di troppo grosso sulla coscienza. Gli uni e gli altri hanno compreso assai poco dell'Eucaristia con cui Gesù, nel darci il suo corpo e il suo sangue, diviene tutt'uno con noi in un atto supremo d'amore. Fare la comunione significa sì una redenzione dai peccati passati, ma vuol dire anche prendere tanta forza da essere in grado di premunirsi il più possibile contro i peccati futuri. E di quest'ultima cosa non tutti si rendono conto. Quel senso di profonda serenità interiore che uno avverte allorché ha preso l'Eucaristia non è dettato soltanto dalla consapevolezza di non avere più peccati e di avere invece Gesù, ma anche dalla sensazione di poter compiere con maggiore facilità cose che prima sembravano più o meno realizzabili. Nel sentirsi liberi dal peccato, automaticamente ci si sente più forti nei confronti del peccato stesso, più pronti ad affrontarlo allorché si ripresenterà. E questo perché? Appunto perché in noi, grazie proprio alla prodigiosa assunzione di quella piccola ostia consacrata, è entrato niente meno che Gesù, con il suo corpo e con il suo sangue. Il punto è ora questo. È bene che questa sensazione di poter compiere con maggiore facilità cose che prima sembravano più o meno realizzabili venga anch'essa portata a livello di consapevolezza, di conoscenza per tutti. Farne dotti gli altri è un vero e proprio atto di apostolato, per il semplicissimo motivo che con il completare la cognizione del significato totale della comunione si spiega anche perché il vero cristiano debba accostarsi ad essa con la maggiore frequenza possibile. Lo ripeto, per essere più forte, per essere più degno peraltro del perdono, ottenuto questo dal buon Dio, nel senso di volerlo e poterlo difendere, questo perdono, contro le inevitabili insidie immediate o prossime. Si va alla messa ogni domenica? E allora facciamo pure la comunione, anche se riteniamo di non aver compiuto peccati. E un rinvigorirsi nell'abbraccio con Gesù. E poi è anche un potersi offrire all'abbraccio di Gesù, sempre pronto a toglierci ogni fardello di brutture, portando a Lui soltanto purezza. Mai potremmo dare a Gesù letizia maggiore. Rendiamo dunque lieto

Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, le grandi potenze si confrontano sui problemi del mondo, Germania, avanzano le opposizioni di destra e sinistra radicali, il cancelliere Merz non si dimette, aperto il dibattito nel partito dell'Unione Cristiano Democratica. Reso noto il programma del viaggio apostolico del Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre. Buona giornata da Luca Collodi. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi caldi, globali, tra cui spiccano i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia del pianeta. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre aperte, e la Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Paola Simonetti.
3: Il clima è quello di un'era di profonda incertezza, stando alle parole del segretario generale dell'ONU Guterres in merito all'apertura oggi del dibattito dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite, al quale partecipano capi di Stato e di Governo da tutto il mondo, che si confronteranno sulle sfide internazionali, dalla sicurezza alle tensioni geopolitiche, fino alle questioni economiche e all'intelligenza artificiale. Dopo la relazione introduttiva del segretario generale sullo stato del mondo, sarà il presidente brasiliano Lula da Silva il primo a intervenire, seguito dal capo della Casa Bianca Trump. A seguire gli interventi dei leader mondiali, fra cui quello del presidente ucraino Zelensky, previsto per mercoledì. Il dibattito di alto livello proseguirà fino al prossimo 26 settembre, ma cruciale sarà quello che accadrà lontano dai riflettori del palco del Palazzo di Vetro, ovvero gli incontri bilaterali sulle guerre aperte, già previsto per il 24 il colloquio tra Guterres e il ministro degli esteri della Russia Lavrov. A pesare anche le defezioni. Non sarà presente il presidente russo Putin, la premier italiana Meloni e il primo ministro indiano Modi, mentre ha inviato un delegato il presidente cinese Xi Jinping, che avrà comunque a Washington un incontro diretto con Trump.
2: E andiamo in Germania, dove il cancelliere Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali che si sono tenute domenica. In Pomerania i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, netta la sconfitta anche a Berlino, ma Merz non si dimette. Alessandro Guarasci ha sentito Pietro Luca Azzaro, professore di storia del pensiero politico all'Università Cattolica di Milano.
4: In realtà questi risultati non sono come un grande fungo improvviso dopo una giornata di pioggia, hanno una lunga preistoria.
5: Che deriva da che cosa? Da alcune ferite dell'unificazione che non sono state del tutto curate, oppure da qualcos'altro, professore? Da una difficile situazione economica che interessa una parte dell'industria tedesca?
4: Questi partiti di estrema destra e di estrema sinistra, da un lato, hanno gioco facile a proporre in questo momento difficile per tutti, delle ricette tra l'utopico e, come dire, l'irrealizzabile. La ricetta per cui il mercato e il dominio del mercato e la legge del profitto avrebbe ipso facto creato una società felice non si è

0: realizzata.
1: Il canale televisivo dello Yemen, di proprietà del movimento Houthi, ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale di Al-Makkah, situata sulla costa del Mar Rosso, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. E l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Callas, ha esortato gli Stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, mentre i paesi lavorano per ottenere una proroga. Ieri i 27 paesi dell'Unione Europea non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro alcuni oligarchi russi. E ha acceso i riflettori sulla Somalia ieri l'appello del Papa all'Angelus, che ha invocato il coinvolgimento della comunità internazionale per intervenire sulla drammatica situazione del paese africano. Siccità, violenza interna e generale instabilità hanno pesanti conseguenze sulla popolazione, come racconta il vescovo di Gibuti e presidente di Caritas Somalia, Monsignor Jamal Daibes.
2: La situazione umanitaria della Somalia è peggiorata drasticamente durante quest'anno. Il numero di persone bisognose è passato di quasi 5 milioni di persone. Bambini sono quasi 2 milioni. Le cause sono la siccità e il cambiamento climatico, poi i conflitti e insicurezza. E quello conduce a conseguenze molto gravi per la popolazione, epidemie.
3: Quali sono le necessità umanitarie davvero più urgenti in questo momento, su cui incidere in maniera immediata?
2: Si pensa prima di tutto dare qualcosa da mangiare, questo è importante, ma ci sono molti bisogni, soprattutto per le donne e i bambini, la sanità per esempio, necessità dell'acqua, igiene, hanno bisogno praticamente di tutto e poi per proteggere i bambini, non è una cosa facile, ma è una priorità anche per tutti quelli che lavorano in Somalia.
1: E l'appello del Papa era domenica all'Angelus, ma restiamo sulla pagina Vaticana. È stato reso noto ieri dalla sala stampa il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. Pubblicati anche i motti che accompagneranno Leone XIV all'incontro con le realtà sociali ed ecclesiali dei tre paesi, ce ne parla Alessandro De Carolis.
4: Un lungo viaggio, 11 giorni e tre nazioni, compreso il ritorno in Perù e alla piccola Ciclayo, che ha un posto speciale nel suo cuore. Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre, che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per due giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay per incontrare, oltre alle autorità e la chiesa locale, anche il quartiere di Casavaie, segnato da povertà sociale. Poi, dall'8 all'11, sarà la volta dell'Argentina e anche qui, oltre ai momenti protocollari, da rilevare la visita che Leone XIV farà tra le altre al penitenziario federale di Buenos Aires. Infine, dall'11 al 16, il ritorno in Perù per un fitto programma di incontri, tra cui quello con missionari, missionarie e rappresentanti dei popoli amazzonici. Assieme al programma sono stati resi noti i tre motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay, benvenuti a tutti, andate e annunciate per l'Argentina e apriamo il cuore per il Perù.
1: La pagina della cultura, il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Luigi Comencini torna a incontrare il pubblico. Dal 17 settembre le librerie San Paolo lo portano in viaggio per l'Italia nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Il servizio è di Fabio Colagrande.
5: C'è un pezzo di legno che da due secoli corre, inciampa e dice bugie e ogni volta cerca la strada di casa. A 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Pinocchio racconta ancora quel mestiere complicato che è diventare grandi. Per molti italiani ha il volto di Andrea Balestri, nello sceneggiato diretto nel 1972 da Luigi Comencini, accanto al favoloso Geppetto di Nino Manfredi. Ma per molti italiani Pinocchio ha anche una musica, quella inconfondibile composta da Fiorenzo Carpi, diventata parte della memoria di generazioni. A 55 anni da quella produzione il burattino originale torna davanti al pubblico con un viaggio nelle librerie San Paolo dal 17 settembre, un modo per celebrare Collodi e ricordarci che crescere significa sbagliare e saper cambiare. Pinocchio da 200 anni prova a diventare un bambino. Noi adulti tentiamo il percorso inverso con risultati più incerti.
1: E chiudiamo con l'Italia. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto. Tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, da Luca Collodi, grazie per l'attenzione, le notizie della Radio Vaticana tornano alle 9:00.

non ti chiede mai pane o carità e un posto per dormire non ce l'ha.

0: 6 minuti dopo le 9, ancora ben trovate, ben trovati da Andrea De Angelis
1: e da Silvia Giovanrosa.
0: Questa
1: e da Alberto Giovannetti,
0: sempre il nostro tecnico. Questa è Radio Vaticana con voi, dicevo, perché voi siete e restate protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722. Saremo insieme fino alle ore 11, avremo tantissimi ospiti, in particolare dalle 9:30 in poi parleremo di mostre fotografiche, di debito e paesi poveri, ancora di sanità e di nuove tecnologie. Finiremo col parlare di gioco, ma il gioco quello vero, l'azzardo, lasciamolo via, per favore. Se ecco, vogliamo ora, senza andare lì a fare, Silvia, da questi microfoni con forza, per tutte e per tutti, se state secondo voi rischiando di entrare in quel tunnel terribile che è la ludopatia e non ci rende conto quasi mai subito, ma se inizia a stuzzicarvi, a solleticarvi il piacere della schedina, della scommessa, del rischio, se vincete rigiocate, se preferite passare del tempo in quell'ambito lì anziché altrove, fermatevi e soprattutto chiedete aiuto, perché quante volte, no? Anche tu, Silvia, te ne sei occupata di azzardo, è fondamentale chiedere aiuto.
1: Senza un aiuto è difficile uscirne. Diciamo che questo appello lo possiamo rivolgere forse meglio ai familiari, agli amici di una persona che rischia di incorrere in questa che è una vera e propria patologia, una vera e propria dipendenza. Ne abbiamo parlato tante volte. Se vi accorgete, se ci sono dei segnali per cui potete pensare che un vostro amico, un vostro caro rischia di cadere in questo tunnel, beh, allora chiedete per primi voi aiuto per lui, perché di fatto la persona difficilmente riesce a rendersene conto. Noi parleremo di un altro tipo di gioco, un gioco sano, un gioco bello,
0: esatto.
1: Un gioco che è una cosa seria, di fatto giocare è una cosa seria.
0: Brava, giocare è una cosa seria, mi piace. Adesso andiamo dunque, come sentite già da questo sottofondo che ci accompagna durante la rassegna stampa, sui siti internazionali. Partiamo dal continente americano, lo facciamo con la CNN e ci sono in primo piano, è un'esclusiva della CNN, le dichiarazioni del sindaco di New York Mamdani, che definisce Netanyahu, il premier israeliano Netanyahu, un criminale di guerra. Queste le parole del primo cittadino di New York nei confronti del primo ministro israeliano. E poi c'è una serie di articoli, ci sono di approfondimenti su quanto accadrà oggi all'ONU, in particolare ve ne segnaliamo uno, poi ovviamente con gli strumenti di traduzione o qualora siate conoscitori delle diverse lingue, in questo caso è l'inglese, con una mera lettura potete approfondire questo o quel pezzo, ma in particolare questo articolo dal titolo "Cosa aspettarsi dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il più grande evento della diplomazia mondiale".
1: Andiamo invece su Nigrizia. Ho visto un articolo che ha catturato la mia attenzione, se non altro per l'immagine che rappresenta il globo spaccato a metà, da una parte la terra così come la immaginiamo con il blu del mare, l'altra metà del globo è infuocata. Bene, veniamo tutti quanti da un'estate di fuoco, ecco appunto, dove ci sono stati moltissimi eventi estremi. In Irlanda c'è stato il Climate Gathering per ideare nuove soluzioni alla crisi climatica, quella appunto apportata dal riscaldamento globale. E quello che è emerso, scrive Nigrizia, è la necessità non solo di appoggiare forme di energia alternativa affidate, tra l'altro sottolinea sempre, alle stesse potenze che hanno in qualche modo contribuito al riscaldamento globale, alla crisi climatica, ma anche proporre soluzioni dal basso che vedano anche l'apporto e la concentrazione dei piccoli stati, dei piccoli paesi, delle piccole comunità, perché anche loro possono contribuire a questo, insomma, interessante.
0: Noi torniamo però per un attimo nel continente americano, andremo in tutti e cinque continenti, ora in America Latina, in Brasile con Folia San Paolo, che ci parla in realtà ancora di Stati Uniti, perché la notizia in primo piano è questa: le emittenti televisive statunitensi annullano la copertura congiunta della Casa Bianca in segno di solidarietà con la CNN politico, che sono state di fatto escluse dalla presidenza americana, dalla Casa Bianca. E tra l'altro le testate bloccate intraprendono, scrive ancora Folia di San Paolo, azioni legali contro Trump.
1: Su Asia News c'è una breaking news, lo posso dire, perché Asia News riporta questa notizia proprio in prima pagina appena aprite il sito. Corea, esplosione nella zona demilitarizzata, 3 soldati del sud feriti. Praticamente ci racconta che questa mattina 3 ufficiali dell'esercito sudcoreano sono rimasti feriti per un'esplosione avvenuta durante un'operazione di pattugliamento nei pressi del confine con la Corea del Nord, che è una zona fortemente minata e carica di tensione che divide le due nazioni ancora oggi formalmente in guerra. E lo riferiscono fonti delle forze armate di Seoul, secondo le quali l'incidente è avvenuto questa mattina al confine fra queste due zone del mondo. Non ha ancora avuto una spiegazione, insomma non si sta cercando ancora di capire come e perché sia avvenuto.
0: Sul The Australian in primo piano l'economia australiana con il governatore della banca centrale che mette in guardia sui timori di una bolla degli investimenti nell'intelligenza artificiale, un argomento che riguarda l'Australia evidentemente, ma non solo. E poi c'è una grande foto in risalto del presidente ucraino Zelensky, e il titolo scelto dal quotidiano australiano è: le mura si stanno stringendo attorno a Zelensky. Un'economia in difficoltà, rivali incalzanti, proposte di pace inaccettabili stanno mettendo il capo di Stato ucraino sotto un'enorme pressione.
1: Andiamo a vedere il país che ci riporta a Ceuta. C'è un articolo con questo titolo: le ONG al centro delle polemiche a Ceuta, ci accusano di creare un fattore di attrazione. Praticamente cioè, è stato un attacco, così lo definisce il país, a 2 attivisti e a un membro del Parlamento che sono stati scambiati per operatori umanitari, e quanto accaduto mette in evidenza come il clima ci sia un clima di ostilità nei confronti delle organizzazioni umanitarie che operano in questo momento a Ceuta. E c'è un lungo articolo, insomma, che descrive quanto accaduto e l'aria che continua a respirarsi in questa zona del mondo.
0: Ancora lo Spiegel, andiamo in Germania. Le elezioni degli scorsi giorni sono la notizia di apertura, in particolare si analizza ciò che accadrà in quelle di Berlino dopo la vittoria della sinistra, ma a centropagina una grande foto di Trump pone la questione della libertà di stampa. Era quanto abbiamo già visto sul quotidiano letto dal Brasile. E vedete, questa rassegna ci permette anche intercontinentale di sottolineare come talvolta, in questo caso quotidiano brasiliano, quotidiano tedesco, mettono in risalto la stessa notizia. Lo Spiegel titola: Trump attacca la libertà di stampa e ora dovrà andare in tribunale. Si tratta dell'ultima escalation nella sua campagna contro la stampa. Trump ha vietato l'accesso ai suoi locali, ai 2 emittenti televisive, ai suoi locali si intende ovviamente alla Casa Bianca, e a un portale online. Ma i media stanno reagendo e si stanno unendo anche gli altri contro il presidente.
1: Le Monde ovviamente apre con i fatti di cui abbiamo parlato, insomma, dall'inizio di questa trasmissione nello spazio dedicato all'informazione. Allora io vi trago da Le Monde invece quest'altro articolo non meno di attualità: come abbiamo incoraggiato le persone a usare meno l'auto per andare al lavoro. Sappiamo che il tema carburanti domina da parecchio tempo, insomma, le pagine dei giornali, e soprattutto fa i conti il nostro portafoglio e il costo della nostra vita. Bene, c'è un'iniziativa messa in campo dall'autorità per la mobilità dell'area di Grenoble. In Francia sono stati lanciati dei percorsi di carpooling, ovvero cioè la possibilità di mettere insieme le persone e di condividere il tragitto per andare al lavoro, no? Ci sono delle piattaforme dove più persone si mettono d'accordo. Io devo andare, che ne so, facciamo il nostro caso, a Piazza San Pietro, parto da lì, ti vengo a prendere qui, dividiamo il costo della benzina. Nel frattempo ci conosciamo, facciamo amicizia, ci apriamo alle relazioni sociali, all'altro. È carino, molto carino.
0: E dunque vi consigliamo anche questo articolo, ma adesso con i Negramaro ci prepariamo ad aprire una pagina su un'altra redazione. Si va in quella portoghese.

0: Alle 9.21 atterriamo dunque nella redazione africana in lingua portoghese di Radio Vaticana Vatican News. È collegato con noi il collega e amico, non solo appunto collega ma anche amico, e soprattutto conduce una trasmissione sulle nostre frequenze, il canale italiano, Filomeno Lopez. Buongiorno Filomeno.
1: Il collega non è collegato.
0: Ma come, abbiamo fatto tutta questa presentazione? Vabbè, ora andiamo a recuperare il collegamento. Silvia, intanto io ti chiederei, se è possibile, di ricordare a chi si è collegato soltanto in questo momento come trascorreremo le prossime ore, quasi due ore assieme.
1: La parola collegare e collegato in questo momento è diventata abusata nel momento in cui è caduto il collegamento con Filomeno Lopez. Sono le 9.22, allora se vi siete sintonizzati solamente in questo momento sulle nostre frequenze, stiamo per appunto ascoltare quanto avviene nella redazione di lingua portoghese, in particolare portoghese per l'Africa. È sempre una finestra aperta sul mondo, quella che ci offre il multilinguismo, la multiculturalità di Radio Vaticana. Dopodiché avremo una serie di approfondimenti molto particolari, parleremo appunto di una mostra fotografica e poi successivamente avremo ActionAid in diretta qui ai nostri microfoni per parlare di come il debito dei paesi poveri sia direttamente collegato alla crisi climatica. Successivamente non potete perdere l'appuntamento con la consueta giornaliera diretta Facebook. Sapete che Radio Vaticana ogni giorno, escluso il mercoledì perché ovviamente c'è lo spazio dell'udienza generale del Papa, è anche in radiovisione. Quindi in radiovisione, se vi collegate su Facebook o in differita su YouTube, potete vedere gli studi dai quali trasmettiamo e seguire anche in video le nostre interviste. Oggi lo spazio è dedicato alla sanità, avremo un chirurgo ortopedico insieme a Don Carlo Abate, che conoscete, direttore dell'ufficio pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Si parlerà di ortopedia e di sviluppo tecnologico. Infine abbiamo detto la parentesi dedicata al gioco.
0: Tra l'altro, sta, come spesso capita, quando poi salta quello che è un appuntamento, ora magari proveremo a recuperare Filomeno, che in questo momento non è raggiungibile, più avanti nel corso della trasmissione, cresce la curiosità degli ascoltatori. C'è chi ci scrive: portoghese, Portogallo in Africa ma anche in America Latina, o sbaglio? No, è corretto, il Brasile è, diciamo, l'esempio proprio più classico di come questa lingua sia diffusa in più di un continente. Cercheremo allora più avanti di collegarci col nostro Filomeno, a questo punto con qualche minuto di anticipo rispetto al solito andiamo ad ascoltarci quello che è l'episodio numero 60 del podcast curato e realizzato dal nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, dedicato all'attività del Santo Padre Leone Dixit.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.

0: della Chiesa che è in Roma, desidero ringraziarla per essere oggi qui con noi, nella sua cattedrale, per dare inizio a un nuovo anno pastorale.
1: È da qui che deve ripartire ogni azione pastorale, non tanto chiedendosi che cosa fare, ma piuttosto chi e come incontrare. Nelle nostre comunità si può rimanere anonimi, invisibili e incompresi, oppure essere visti, conosciuti e chiamati per nome. E chi incontra davvero Cristo, come Maria de Magdala, sente riempirsi il cuore e allora non può restare fermo. Corre e va ad annunciare. Ho visto il Signore, dice la donna ai discepoli. Non un ricordo, non un fatto privato, ma una gioia profonda che genera comunità.
2: Nel pomeriggio del 18 settembre 2026, Leone XIV ha incontrato il clero e i fedeli della diocesi di Roma, indicando le priorità della missione. Il Papa ha preso le mosse dal Vangelo di Giovanni e dalle due domande che Gesù risorto fa a Maria di Magdala: perché piangi? Chi cerchi? Poi ha continuato:
1: per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale.
2: Leone ha invitato la diocesi ad una verifica pastorale.
1: Verificare, sotto la luce dello Spirito Santo, significa fermarsi, rileggere ciò che è accaduto, riconoscere ciò che ha portato frutto, comprendere ciò che non ha funzionato e cercarne insieme le ragioni. Significa, in una parola, fare verità. Vi invito a operare questa verifica coinvolgendo l'intera comunità e, per quanto possibile, ascoltando anche persone che non la frequentano e vedono le cose, per così dire, dall'esterno.
2: E ha poi spiegato quale debba essere la prima attenzione.
1: Incontrare Cristo e farlo incontrare. La Chiesa non esiste per se stessa, ma per condurre ogni persona all'incontro con il Signore. E allora non basta domandarsi se un'attività è ben organizzata, se è partecipata, se dura da molti anni. Occorre domandarsi se essa conduce realmente a Cristo, se fa incontrare il Vangelo con la vita concreta delle persone.
2: Ha quindi suggerito una seconda attenzione:
1: generare comunità. Dalla Pasqua di Cristo nascono comunità nuove, libere, riconciliate. Abbiamo il coraggio di curare l'essenziale per lasciare spazio a relazioni vere, dentro le quali le persone si sentono parte di un popolo, si sentono accolte, accompagnate, valorizzate, corresponsabili. Ai giovani impegniamoci a offrire tempo e ascolto, dentro e oltre le iniziative.
2: E infine ne ha proposto una terza:
1: abitare e servire la città. Roma non è lo sfondo indifferente delle nostre comunità, è il luogo della nostra missione. La comunità generata dal risorto non può restare chiusa in se stessa, ma condivide le attese, le fragilità e le domande delle persone, e impara a riconoscere in ciò che accade nei diversi ambienti della città le domande alle quali il Vangelo può rispondere se nuovamente accolto.
2: Nel suo discorso alla diocesi di Roma, il successore di Pietro ha indicato un metodo.
1: Il cuore del metodo che vi propongo è però una domanda semplicissima: perché? Perché? Perché? Si tratta di fermarsi insieme e di domandarsi, per ogni cosa che si fa, perché la facciamo? Quale intenzione evangelica ci muove? A quale bisogno reale intendiamo rispondere? In che modo questa scelta corrisponde alla missione della Chiesa? E poi il secondo passo. Perché otteniamo questi risultati e non altri? Perché alcune iniziative generano cammini e altre restano isolate? Perché alcune persone partecipano e altre rimangono ai margini? Dall'incontro tra le ragioni delle nostre scelte e le ragioni dei loro effetti nasce un discernimento autentico che permette di riconoscere ciò che va mantenuto, valorizzato, corretto, abbandonato o avviato.
2: Infine, Leone XIV ha ringraziato i sacerdoti e ha tracciato un identikit del prete di cui Roma, ma potremmo dire tutto il mondo, ha bisogno.
1: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere, che discerne prima di decidere. Una persona che resta davanti al Signore, perché non può condurre altri a un incontro che non sta vivendo. Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze, rende possibile la corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile, e presiedere non significa fare tutto, significa generare comunione, valorizzare le energie degli altri, collegare persone e realtà, custodire l'unità. Il prete, infine, si inserisce e desidera appartenere a una comunità capace di leggere il proprio quartiere, di condividerne le ferite e le speranze, responsabile della vita di tutti, anche di chi non varca la soglia della Chiesa.
2: Perché piangi, chi cerchi? Le parole di Gesù a Maria Maddalena risuonano ancora oggi e sono le domande che i testimoni del Vangelo, attraverso la loro vita, rivolgono ai fratelli e alle sorelle del nostro tempo, a chi è afflitto, a chi è in ricerca, a chi ha smarrito il senso della vita e ha un estremo bisogno, talvolta inespresso, di incontrare il volto di qualcuno che lo abbracci e lo faccia sentire amato.
3: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: 9.36 Radio Vaticana con voi, ancora un caro saluto a chi è all'ascolto. Adesso vi portiamo in Puglia per parlare di un evento da non perdere, soprattutto per chi ci segue da lì, ma anche per chi magari si recherà in quello splendido territorio. Intimi e politici, mi verrebbe da dire, ma anche locali e al tempo stesso globali, nel passato ma così come nel presente. Se il cibo plasma chi siamo, definisce il nostro modo di stare al mondo, va a disegnare quasi un atlante, potremmo dire, di luoghi, culture, tempi diversi, pone l'accento su quella che è la costruzione dell'identità, ma anche la conoscenza dell'altro e quindi il rapporto tra identità e alterità. Tutto questo legame con il cibo può essere mostrato attraverso delle fotografie. E allora la quinta edizione dello Yes Photo Festival, che è in corso a Galatina fino al prossimo 8 novembre, questa edizione mette proprio al centro questo tema, Silvia.
1: Sì, e lo fa con 10 mostre visitabili, come dicevi tu, nella città salentina, articolate tra diversi luoghi che sintetizzano al meglio la natura di una città capitale, insieme di gusto e cultura. Io, nel momento in cui parlavamo di foto, di cibo, di cose da mangiare, ho subito immaginato, no, le varie parti del mondo rappresentate da un piatto, da un alimento particolare, una connotazione, quella del cibo, è davvero molto specifica per una cultura, un paese. Ci viene è un'associazione che facciamo spesso.
0: Sì, e poi i piatti diventano anche strumento di incontro e di socialità. Ma vogliamo parlarne con uno dei motori di questa realtà, il fotografo Flavio Sabato. Flavio, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Insomma, avrà sofferto di acquolina.
0: Vero, sì, no, ora si viene a Galatina, tra l'altro, insomma, è un posto splendido nel Salento. E
2: sappiamo, capitale del pasticciotto, notissimo, ecco, dolce tipico salentino, ormai famoso in mezzo mondo.
0: Ed è l'orario perfetto questo per un pasticciotto, mi confermi. Io parlavo appunto insieme a Silvia, parlavamo di queste 10 mostre che sono visitabili fino al prossimo 8 novembre. Partiamo proprio da come è stata immaginata questa rassegna. Avete scelto anche dei luoghi particolari che mettono assieme il gusto e la cultura.
2: Beh sì, assolutamente sì. L'East Photo Festival nasce insomma nel 2022, siamo alla quinta edizione, da un'idea congiunta di due associazioni, la nostra associazione che è Be Safe e l'associazione On The Move di Cortona, quindi due regioni insomma unite per il Salento per fondare un festival che avesse insomma come comune denominatore il cibo a 360 gradi, nel senso che ogni anno il nostro tema principe è il cibo, però ogni anno la nostra direttrice artistica Edda Farenos riesce a declinare questo argomento in suggestioni differenti, quindi diciamo il cibo inteso in qualche modo come tema attorno al quale ruotano poi molti, no, degli argomenti che interessano la società, dai cambiamenti climatici alle migrazioni, come dire, alla situazione anche geopolitica internazionale che offre tanti spunti. Tutto parte dal cibo, siamo molto attenti alla sostenibilità, alla biodiversità e al territorio, nonostante il festival abbia un respiro internazionale fin dalla prima edizione.
1: Il cibo come invece patto comunitario, come atto di riscoperta, è invece alla base di La Panarda, giusto, di Marco Zorzanello, ed è il racconto del rituale di Villanova di Villa Vallelonga, che è nell'entroterra abruzzese, dove si celebra il 16 gennaio la festa di Sant'Antonio Abate. C'è un particolare banchetto, ci puoi raccontare di più?
2: Marco Zorzanello, poi insomma aggiungo che ogni anno i primi tre giorni di opening, insomma diciamo così, noi ospitiamo tutti gli artisti, vari curatori un po' da in giro per il mondo, giornalisti. Zorzanello è uno dei lavori a cui ci abbiamo tenuto particolarmente questa edizione, proprio perché racconta quasi l'essenza di questa edizione, che si concentra anche su, chiamiamole, micro storie che però hanno, come dire, un respiro, no, anche molto interessante internazionale. Zozzanello con la panarda, diciamo, racconta un banchetto di oltre 50 portate, dove, diciamo, c'è un posto a tavola per tutti. È un rito che questo piccolo, questa zona dell'Abruzzo porta avanti da, insomma, da tempo immemore, ed è molto ramificato, a radici profonde all'interno della comunità, e siamo stati molto molto contenti di metterlo in mostra. Un lavoro meraviglioso che invito, insomma, a venire a scoprire.
0: Prima di salutarci, Flavio Sabato, mi piace anche ricordare che questa edizione della rassegna, che lo ricordiamo fino all'8 novembre in quel di Galatina potete visitare, si avvale anche di partnership importanti, compresa quella con l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Andrà per ogni biglietto venduto all'AIRC un euro, appunto, in donazione. Dunque anche un modo questo per diventare uno strumento di bene, Sabato.
2: Sì, siamo molto onorati di questa collaborazione. Abbiamo messo in mostra un lavoro meraviglioso sulla dieta mediterranea che si chiama Foodprint, l'abbiamo coprodotto noi e la Fondazione AIRC, ma soprattutto mi piace dire che, essendo noi molto vicini, come dire, a un certo mondo legato alla sostenibilità, quindi attenti a una serie di situazioni, nel concetto di sostenibilità c'è anche quello di stare vicini in qualche modo al prossimo. Quindi quest'anno siamo molto felici della collaborazione, e soprattutto della parte di biglietti che devolveremo poi a Fondazione AIRC.
0: Ci scrivono al 335 12 43 722, splendido attraverso le foto conoscere posti che altrimenti non potremmo vedere, così Mario. E poi ancora Filomena, bellissima Galatina, io abito non molto lontano da lì, è vero, i piatti possono diventare cultura, peraltro è la città natale di Alessandra Amoroso, c'è anche un riferimento dunque alla musica. Grazie a Flavio Sabato e buon lavoro, Flavio, grazie.
2: Grazie mille a voi e buona continuazione, grazie.

0: E alle 9.46 è venuto a trovarci in studio, lo ringrazio molto, Cristiano Maugeri di ActionAid. Cristiano, bentornato a Radio Vaticana.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Mi piace sempre quando, vero Gabriele, domenico al di là del vetro possiamo realizzare le interviste con ospiti in studio, perché guardarsi negli occhi ci permette di cogliere appieno ciò che vogliamo poi trasmettere a voi, che attraverso invece l'udito, e questo è il fascino della radio, potete anche immaginare i nostri volti o insomma farvi un'idea anche delle emozioni che talvolta non riusciamo a nascondere quando siamo in studio. Certamente qua si parla di un qualcosa di molto serio ma talvolta dimenticato. Il titolo del nuovo rapporto di ActionAid dice molto, appunto: il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari. Di cosa si tratta, Cristiano?
1: Noi lavoriamo da anni per esplorare la connessione tra finanza e crisi climatica. Quest'anno abbiamo deciso di soffermarci anche sugli aspetti più tecnici, ovvero sia quelli del debito. Abbiamo scoperto così che non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
0: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
1: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
0: C'è un dato che emerge dal rapporto di ActionAid, ricordo ancora: il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari, che mi ha molto colpito e si collega a quanto dicevi. Nel 2026, quindi adesso, il cosiddetto sud globale destinerà complessivamente 8.000, avete capito bene, 8.800 miliardi di dollari al rimborso del debito, che è pari a circa 225 volte i 39 miliardi ricevuti nel 2024 sotto forma di finanziamenti climatici a fondo perduto. Com'è possibile questo?
1: È possibile perché negli anni è cambiato un paradigma, ovvero sia si pensa che le risorse cosiddette a fondo perduto, grant, dono, sovvenzioni, insomma in italiano non molte traduzioni, siano una forma di assistenzialismo, e quindi questo innesca un paradosso, ovvero sia i paesi più vulnerabili, quelli più esposti alle crisi, nel momento in cui si confrontano con una crisi, come ad esempio sta succedendo in Nepal in questo momento, un effetto del cambiamento climatico drammatico, l'unica maniera per riavviare e ripagare quello che è stato che è avvenuto nel paese è esporsi ai mercati finanziari. In gran parte lo fanno, è vero, questo va detto, a condizioni privilegiate, diciamo così, ma per il resto comunque sono debiti contratti sui mercati, quindi che sia in una maniera o nell'altra sono comunque debiti, quindi questi rendono più pesante la gestione dei fondi pubblici.
0: Quindi si paga un prezzo più alto, ci sono delle ripercussioni, vengono meno i fondi, i doni, tutto ciò che è a fondo perduto. Il quadro che emerge è che, se fosse un grafico, si va sempre più giù.
1: Si va sempre più giù perché questo genera un circolo vizioso. Quindi sono paesi che sono più esposti, come dicevamo prima, che spesso sono paesi che sono meno responsabili della crisi climatica, ovvero sia paesi che non hanno grandi emissioni, parliamo di paesi dell'Africa, dell'Asia.
0: Anche dell'Oceania, no?
1: Anche dell'Oceania, esattamente. Quindi meno emettono, meno hanno responsabilità,
0: più
1: però
0: pagano.
1: Più pagano in termini di crisi diretta e anche in termini economici.
0: In termini economici, ma anche appunto in termini diretti, perché poi si muore per il cambiamento climatico e magari non se ne è responsabili.
1: Si muore, si è costretti a cambiare, a spostarsi, cambiano le economie, cambia anche la ricerca del quotidiano, insomma.
0: Cristiano, noi più o meno insomma siamo coetanei, io ricordo benissimo come, non dico nello scorso secolo, se no mi fa un po' impressione, però già all'inizio di questo, insomma fino a una ventina d'anni fa, non più anno meno, il tema del debito era a dir poco caldo, centrale, e c'erano iniziative pubbliche, concerti, se ne parlava sui banchi di scuola, all'università, si scendeva in piazza per la cancellazione del debito. oggi no, o comunque molto meno. Cos'è che ha generato questo disinteresse? L'aumento dei conflitti armati o il fatto che siano più vicini a noi? La pandemia ci ha reso più egoisti? Cosa sta avvenendo meno?
1: Beh, è cambiato, come dicevo prima, un paradigma, cioè si pensa che il dono, le risorse a dono siano una forma di assistenzialismo, quindi non si guarda oltre questo aspetto. Le campagne di cancellazione del debito, soprattutto durante il giubileo del 2000, erano famosissime, oggi se ne parla molto meno, vengono utilizzate molto poco, anche come forma di sollievo di alcuni paesi. In realtà il governo, nell'ambito del Piano Mattei, ha lanciato un'iniziativa di revisione del debito di alcuni paesi africani, però non sono, mancano, come abbiamo ricordato anche in audizione parlamentare pochi giorni fa, mancano gli elementi per comprendere che tipo, che forma di cancellazione, di revisione del debito stiamo parlando. Quindi però è un'iniziativa molto direi più unica che rara di questi tempi, non è più al centro, è molto più centrale invece l'idea di fornire risorse attraverso finanziamenti, attraverso banche internazionali.
0: Ora, senza soffermarci su questo o quel governo, Cristiano, però possiamo dire che la cancellazione del debito non è un tema da campagna elettorale, non porta voti, forse anche questo è uno dei motivi per cui se ne parla sempre meno?
1: Sì, assolutamente sì, ed è anche una, diciamo, è una cosa che non è soltanto, che preoccupa soltanto l'Italia, ma è cambiato anche a livello internazionale. La stessa Unione Europea ha cambiato la modalità di approcciare lo sviluppo, di approcciare la crisi climatica, e quindi non utilizza più quello strumento, ma utilizza strumenti di debito che quindi sono comunque, vanno gestiti con estrema cautela, e invece vengono proposti con troppa disinvoltura.
0: E se dovessi invece spiegare l'importanza di un'inversione di rotta, magari, e torno a quei banchi del liceo a cui accennavo prima, a un giovane ascoltatore, una giovane ascoltatrice, cioè perché tutto questo di cui stiamo parlando non va bene e perché sarebbe meglio agire in maniera totalmente opposta?
1: Perché ripagare con un debito un paese che già sta pagando direttamente gli effetti della crisi climatica è un paradosso, è paradossale, genera appunto un circolo vizioso che non è risolutivo. Questo avviene, se ne parla anche da anni nelle COP a livello internazionale, ma non solo i paesi del nord globale sono meno disponibili a mettere sul tavolo delle risorse, ma lo fanno solo ed esclusivamente con questi strumenti finanziari. Quindi il perché è evidente: questo libera risorse per il clima, libera risorse per le attività, anche per le iniziative e le politiche sociali. Quindi i risultati sarebbero a lungo termine più facili da cogliere, ma si predilige il breve termine, dove istituzioni finanziarie nazionali e internazionali hanno la disponibilità poi di avere un ritorno immediato.
0: Prima di salutarci, tra l'altro, ActionAid tornerà nelle prossime settimane qui nello studio di Radio Vaticana per accendere i riflettori su un paese di cui abbiamo parlato moltissimo e ora non se ne parla quasi più, ovvero il Nepal. Ricordiamo, Cristiano, a chi è all'ascolto, di quale realtà fai parte, cos'è, cosa fa ActionAid?
1: Io lavoro per ActionAid, che è una federazione che opera in moltissimi paesi del mondo, dove ci occupiamo di molteplicità di politiche, dallo sviluppo fino alle politiche di genere. Lavoriamo ormai da 40 anni, siamo presenti anche naturalmente anche in Italia, dove ci occupiamo di povertà, di migrazioni, di cooperazione internazionale e anche di politiche di genere e di equità.
0: Grazie davvero dunque a Cristiano Maugeri, e ricordo il titolo del nuovo rapporto di ActionAid: il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari. Non stanchiamoci di parlare di debito e di crisi climatica, di riscaldamento globale più di che di cambiamento, no? Climatico, perché esatto, le parole hanno un peso, il cambiamento è positivo, il riscaldamento meno, di riscaldamento stiamo parlando. Grazie ancora Cristiano, linea la regia, il GR delle 10, e poi si entra anche in video.

0: avvenute domenica scorsa. In Pomerania i cristiani democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, netta la sconfitta anche a Berlino. Alessandro Guarasci ha sentito Pietro Luca Azzaro, professore di storia del pensiero politico alla Cattolica di Milano.
1: In realtà questi risultati non sono come un grande fungo improvviso dopo una giornata di pioggia. Hanno una lunga preistoria.
2: Che deriva da che cosa? Da alcune ferite diciamo dell'unificazione che non sono state del tutto diciamo curate, oppure da qualcos'altro, professore? Da una difficile situazione economica che interessa una parte dell'industria tedesca?
1: Questi partiti di estrema destra e di estrema sinistra, da un lato hanno gioco facile a proporre in questo momento difficile per tutti, delle ricette tra l'utopico e, come dire, l'irrealizzabile. La ricetta per cui il mercato e il dominio del mercato e la legge del profitto avrebbe ipso facto creato una società felice non si è realizzata.
0: Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato ha riferito che stanotte le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco con armi di precisione terrestri, navali e aeree contro imprese metallurgiche e chimiche ucraine, aziende del settore energetico e dei combustibili.

0: E anche un carissimo saluto in questa giornata a quanti ci stanno seguendo attraverso il nostro canale Facebook, l'account Facebook di Vatican News. Ben trovati da Silvia Giovarrosa, un nuovo appuntamento con la Radiovisione. Torniamo a parlare di salute grazie anche al supporto della Diocesi di Roma. Per questo saluto e ringrazio per essere qui con noi nuovamente Don Carlo Abbate, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Roma. Don Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
0: E grazie veramente di essere venuto qui nei nostri studi al professor Vincenzo Denaro, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico, primario emerito di ortopedia e traumatologia della Fondazione Policlinico Campus Biomedico. Salve professore, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Grazie a loro.
0: Allora, oggi daremo un'accezione anche che guarda oltre, no? Che guarda al futuro relativamente alla cura legata alla ricerca scientifica. Come avete sentito dalla presentazione, il professore è specializzato soprattutto nell'ortopedia e nella traumatologia. Allora vorremmo chiedere, professore, proprio a partire da questo tema che abbiamo scelto, da questa impostazione che abbiamo scelto di dare a questo nostro appuntamento, in tutti questi decenni di fatto la medicina ha fatto dei passi veramente da gigante, l'ortopedia in particolare, com'è cambiata da quando lei ha cominciato a esercitare la sua professione?
2: Beh, c'è stata una crescita esponenziale nelle tecnologie. L'ortopedia, come sapete, è una scienza un po' in cui si usano tecniche particolari, per esempio tutta la chirurgia sostitutiva delle articolazioni malate, che sono le protesi. 30 anni fa le tecnologie erano tali che non si poteva assicurare a un malato la sopravvivenza della protesi per 10 o 12 o 15 anni. Oggi i progressi sia dei biomateriali sia dal punto di vista biomeccanico e tecnologico, quando si mette una protesi di un anca o di un ginocchio si può dire che durerà tutta la vita per l'usura della struttura. Inoltre c'è stata la grandissima evoluzione delle tecniche di immagini, cioè noi per le diagnosi siamo aiutati da queste nuove tecnologie, risonanza magnetica, la TAC, la PET, tutte queste robe qui. Quindi è una scienza che secondo me ha un'evoluzione più dal punto di vista tecnologico veloce rispetto a altre patologie, altre malattie,
0: perché da sempre ha impiegato, come diceva lei, materiali che poi sono stati oggetto di evoluzione tecnologica.
2: E poi recentemente siamo arrivati a tecnologie avanzatissime come per esempio la robotica.
0: Ecco, esatto, anche qui, no? Vorremmo ci aiuti a capire meglio, perché si parla da diverso tempo, si parla e ne si vede anche, no? Attraverso le immagini, l'impiego della robotica negli interventi. Ecco, qui stiamo parlando appunto di anche interventi ortopedici. Queste innovazioni come funzionano? Cambiano il lavoro del chirurgo? Come collaborano macchine e medici?
2: Guarda, nella visione collettiva che si ha quando si parla di robot, si pensa ingiustamente che c'è un umanoide che si sostituisce al medico, va lì in sala operatoria, opera, eccetera. Non è così. Oggi la robotica è a servizio della chirurgia, della medicina, tanto che si è creato un termine che si chiama cobotica, cioè cooperazione robotica per l'uomo. Per esempio, attualmente noi la usiamo nella sostituzione delle protesi, nella sostituzione delle articolazioni, ci dà la possibilità di realizzare e di messa in atto di una struttura meccanica che sia simile quanto più possibile a quella naturale. E questo il calcolo con l'intelligenza artificiale che fa il robot, perché gli diamo le immagini, la TAC, la risonanza, queste vengono elaborate da un cervello e ci dà le direttive dove andare a piazzare queste protesi. Per esempio, per la colonna vertebrale, che è una zona estremamente pericolosa nell'attività chirurgica, dove si mettono le viti, come ci si muove nell'ambito della colonna che c'è vicino al midollo, è un aiuto enorme. nella rimozione di alcuni tumori. Mi dà la possibilità il robot chirurgico per la colonna di capire se l'ho tolto tutto il tumore, se ho fatto una pulizia totale. Quindi l'aiuto è assolutamente fondamentale, ma è in collaborazione col chirurgo esperto. Non è la macchina che opera al posto,
0: esatto,
2: dell'uomo.
0: È il chirurgo, è l'uomo che utilizza la macchina, quindi non è che opera, diciamo, da sola. Qui però torniamo anche, lo facciamo con Don Carlo Abate, spessissimo Papa Leone ci ha detto come è necessario mettere al centro la persona, no? Soprattutto rispetto al progresso tecnologico. Poi ha detto Papa Francesco, mi correggo, Papa Leone, non lo so, va bene. Comunque Papa Leone ha detto come sia necessario di mettere la persona al centro del progresso tecnologico. Ecco, che cosa significa? Come si può mantenere la persona al centro e nello stesso tempo avanzare nella tecnologia?
1: In parte questa domanda trova la risposta in quello che ha appena detto il professore. Innanzitutto ribadiamo quello che è stato detto più volte anche in questa sede. La Magnifica Humanitas non è un'enciclica che demonizza la tecnologia, che demonizza l'intelligenza artificiale, tutt'altro. La colloca al posto giusto, cioè è la tecnologia a servizio della persona che ha comunque una determinata patologia più o meno grave, più o meno, ma è la persona che comunque fornisce, il medico, il chirurgo, chiunque sia l'esperto, che fornisce alla macchina dei dati precisi. Se questi dati non sono precisi, è chiaro che non è un problema di macchina, è un problema di persona, ma è la tecnologia a servizio della persona e non viceversa. Ed è chiaro che quando si parla di persone si parla comunque di quello che la robotica, l'intelligenza artificiale non può mai dare. Cioè Papa Leone è stato molto chiaro quando in quella enciclica ha detto chiaro e tondo che l'intelligenza artificiale non ha emozioni, quindi non può creare quello spazio relazionale, quello spazio di umanità, quello spazio di calore. Questo lo possiamo dare solamente noi. Quindi è chiaro che ben venga quindi ogni forma di tecnologia, ogni forma di innovazione, purché sia a servizio della persona e sia usata da gente che comunque ha a cuore la persona, che deve essere posta al centro di un progetto assistenziale. Questo.
0: Professore, stiamo parlando appunto della persona al centro. Come si riesce nell'esercitare la professione appunto di medico, anche alla luce di tutti questi di queste innovazioni tecnologiche che entrano nel vostro lavoro, al di là, no, della robotica, dell'intervento chirurgico? Come si riesce a mantenere il rapporto umano con la persona, a metterlo al centro di ogni vostra prestazione?
2: Guardi, è un problema di vocazione etica. Intrinsecamente il medico è una persona che deve avere un'etica legata al rispetto della persona, e questo lo si capisce nelle istituzioni dove io sono ormai da 40 anni, che è il campus mio medico, e in cui si cura la persona con la malattia, ma non si cura la malattia che poi ce l'ha una persona, e la persona è al centro. E questo qua, oltre all'etica cattolica, che si capisce che è così, per me esiste anche un'etica un pochettino più meno elevata sul piano così confessionale, che è l'etica ippocratica. Cioè quando i medici fanno il giuramento di Ippocrate alla laurea, cosa dicono? Primum non nocere, rispetto della persona, mai togliere la vita. Cioè basterebbe che i medici, a prescindere dai problemi confessionali, amassero la propria professione con queste caratteristiche laiche, perché si rispetti la missione che ha un medico, e maggiormente se poi è un medico cattolico.
0: Don Carlo, la Chiesa rispetto a questo che cosa può fare?
1: Quello che sta continuando a fare, cioè innanzitutto al di là di ogni confessione religiosa, al di là di quello che tu credi. Mi fa piacere che comunque in questo brevissimo incontro stiamo continuando a usare il termine persona e non paziente, questo già fa una differenza enorme. Mettere la persona al centro come irripetibile, come unica, come non curarla da un punto di vista olistico, prendendo in considerazione tutto il suo percorso e non semplicemente basandosi sul sintomo, tralasciando quello che è la cosa più importante. Ognuno di noi è unico e irripetibile. Questo è un principio che trovi in ogni forma di religione. È proprio la persona che ha la sua sacralità, il principio etico di cui parlava prima il professore. Quindi è chiaro che come Chiesa stiamo continuando, non inventandoci niente di nuovo, ma proseguendo un percorso che comunque abbraccia ogni percorso religioso, ogni credo confessionale. È la persona quello che conta. E, guarda, io vengo ieri e l'altro ieri da due convegni molto importanti proprio sul concetto, sull'Alzheimer. E io approfitto proprio per anche adesso per rilanciare una frase di cui io non sono l'autore, però mi è piaciuta tanto e credo che fosse mettere la persona al centro della malattia, curarla, non vederla come paziente ma persona, significa io non sono la mia malattia. Ecco, credo che questo principio di base fondamentale sia proprio il fondamento costitutivo del pensiero ippocratico, del pensiero del buon senso umano, di ogni cosa, proprio la persona.
0: La persona al centro, e quindi rispettarne, no, la dignità, la verità, l'unicità, non sono cose sulle quali si può avere opinioni diverse?
1: Beh, se la vediamo da un punto di vista ideologico, ma solamente sì, però fondamentalmente poi io credo che ognuno di noi può avere il suo pensiero, la sua coscienza, ma ribadisco, qui abbiamo a che fare con l'essere umano di cui probabilmente abbiamo perso la considerazione, abbiamo perso il valore, abbiamo perso proprio... Ma vedete voi con quanta facilità si muore oggi? È la cosa più facile morire, o per gioco, o per divertimento, o per disattenzione. Sembra che la vita non abbia più valore sotto ogni punto di vista. Quindi io credo che recuperare, proprio ridare dignità all'essere umano, significa proprio capire il dono che ci è stato fatto, a prescindere che tu credi o non credi, perché comunque io non volevo nascere, mi sono trovato nato in qualche modo, o biologicamente, o in qualche modo la vita è questa e io la devo apprezzare.
0: Professore, non è in contrasto ovviamente con quello che riguarda il prendersi cura della persona sotto tutti i punti di vista, come diceva Don Carlo, in maniera olistica, anche progredire nella ricerca scientifica. Ecco, allora la ricerca scientifica quanto ancora è importante, quanto è importante soprattutto investire per migliorare la vita delle persone?
2: Guardi, se si vuole rispettare la missione etica del medico, a maggior ragione un medico cattolico, la prima cosa che salta in mente è quella di curare la persona nella maniera migliore, con l'eccellenza delle cure, eccetera. Ma queste cure sono statiche se non progrediscono. L'unico modo di farle progredire, di avere acquisizioni nuove sempre al servizio della persona, è la ricerca. La ricerca è fondamentale, specialmente la ricerca cosiddetta cioè quella che passa dal laboratorio direttamente al letto del malato. Se non c'è la ricerca, le mie cure diventano vecchie, stantie, e non sto facendo un servizio alla persona, sto andando fuori di quella che è la mia missione. A maggior ragione se sono medici che hanno un'etica cattolica, diventa un obbligo da confessare per non aver rispettato quello che è la giusta etica cattolica.
0: E il campus biomedico come struttura sanitaria sviluppa e vuole promuovere una cultura della ricerca scientifica?
2: Assolutamente. Noi abbiamo tante... Io dirigo la direzione scientifica del campus biomedico, che è una direzione che è fatta lì perché la ricerca sia alla base della nostra vita. Lei pensi che lo stesso Ministero della Sanità, quando ha pensato di dare un valore ad alcuni istituti particolari che si chiamano istituti a carattere scientifico, dove noi ci stiamo accreditando, abbiamo avuto ormai le ultime cose, chiede eccellenza dell'assistenza, ma eccellenza della ricerca. E non è la ricerca del laboratorio, è la ricerca traslazionale, quella che va subito al letto del malato. E noi abbiamo questo obbligo assoluto, cioè il mio gruppo, i miei ragazzi che adesso rappresentano la parte molto corposa del campus biomedico, hanno sempre fatto ricerca contemporaneamente a imparare a fare la chirurgia o la medicina.
0: Don Carlo, chiudiamo con un'ultima domanda, perché se è vero che, come hai detto poc'anzi, la Chiesa deve continuare a fare quello che sta facendo, è anche auspicabile che continui a intessere un dialogo, no? Fra scienza, tecnologia, etica, un multilateralismo, come si può dire.
1: Ma certo, ma è ovvio che la Chiesa intesa non può sostituirsi poi a quelle che sono le istituzioni, la Chiesa non può, certamente no, però è ovvio che come voce di prossimità, come voce di sostegno, come voce di incoraggiamento, come voce di unità, mantenendo comunque quello che è un filo di eticità, di salvaguardia proprio di quello che è il valore della persona, di quello che è il valore, ha sempre dato la sua voce e sempre continua a darla, cercando comunque di far convergere in questo percorso anche tutte quelle che sono le altre confessioni. Cioè, non c'è una confessione religiosa contraria alla cultura della vita, questo deve essere, per cui quello che ci unisce è proprio questo, cioè la persona che comunque ha bisogno e necessita di essere proprio presa in carico e curata dal principio alla fine naturale della sua esistenza.
0: Bene, bene, grazie veramente agli ospiti che sono stati con noi qui negli studi di Radio Vaticana, grazie a Don Carlo Abate, grazie al professor Vincenzo Danaro e grazie a voi che ci avete seguito in questa diretta radiovisiva. Potete vedere tutto ciò in differita anche sul nostro canale Facebook di Vatican News. La linea torna alla regia.

0: anima e core, anche quella che sa muovere la cultura, e noi lo facciamo spogliando come ogni martedì a quest'ora l'inserto, l'Osservatore Romano, quattro pagine, con noi la responsabile della redazione cultura dei media vaticani, Giulia Galeotti. Buondì Giulia.
1: Buongiorno.
0: Leggevo sulle agenzie, non c'entra nulla ora, però insomma ci sono dichiarazioni che continuano ad arrivare da vari esponenti politici sulla questione delle scuole, a cui abbiamo dedicato ampio spazio in rassegna stampa. Adesso c'è chi dice: non è mettendo uno studente disabile, io direi una persona con disabilità assieme all'altri, che lo aiutiamo. Va bene, insomma, questo è quello che battono in questi minuti le agenzie. Ovviamente sono argomenti che non si esauriscono in poco tempo, ma ieri insomma le parole del cardinale Zuppi sono state chiare, così come quelle del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella. Articolo 34 è un faro, e se mai bisogna trovare i modi per, e lo fanno molto bene gli insegnanti, favorire, no, lo stare assieme. Se le scuole alzano muri e non costruiscono ponti, poi costruiamo noi cittadini che ameranno i muri più che i ponti.
1: Sì, ma senz'altro, anche perché così ci impoveriamo, cioè anche se non fosse per volontà di accogliere, è che una società che si chiude in se stessa è destinata a morire. Se tu una pianta non la coltivi, non la fai incontrare con l'acqua, con l'aria, è destinata a morire. Quindi è proprio un'operazione, oltre che antievangelica, anticostituzionale, miope. È veramente inaccettabile. Io non riesco a capire perché le persone, se qualcuno andasse in una classe, in una scuola in cui veramente ci sono bambini di origini diverse, anche perché molti di questi bambini sono seconde generazioni, quindi sono nati
0: qui,
1: capirebbero la meraviglia, e non è che odiando l'altro i nostri problemi si risolvono.
0: Anzi, semmai, no, dividendoci c'è sempre un segno meno che accompagna. Va bene, mettiamo qualche più e qualche per, andiamo su quattro pagine. Dove ci conducete oggi, Giulia?
1: Allora, piano piano ci avviciniamo alla Francia, perché sappiamo che tra qualche giorno Leone XIV compirà un nuovo viaggio, e quindi questo numero di quattro pagine declina alcuni risvolti, alcuni temi di natura francese. In copertina c'è un mio pezzo su lui. Noi sappiamo che Lourdes è stata raccontata anche da molti scrittori, è stata raccontata dal cinema, è stata raccontata dai documentari, eccetera. Raccontare Lourdes non è facile, perché si rischia molto spesso di scrivere banalità, di scendere sul pietismo, perché Lourdes, io credo, è una realtà molto più ricca e sfaccettata di quanto noi per solito vogliamo pensare. E allora sono andata in ascolto di due voci, di due scrittori, anzi una scrittrice e uno scrittore, molto diversi tra loro. Una è una scrittrice del sud degli Stati Uniti che alla fine degli anni 50 va a Lourdes. È una donna credente ed è una donna che ha una malattia. Mi riferisco a Flannery O'Connor. La seconda voce invece è quella di uno scrittore italiano che va a Lourdes una quindicina di anni fa, che non è credente, ed è Lorenzo Amurri. Cosa accomuna queste due persone, pur così diverse tra loro? Che entrambi a Lourdes non ci vogliono proprio andare. A Flannery O'Connor il viaggio lo offre una cugina ricca, molto molto devota e convinta che un eventuale bagno l'avrebbe potuta salvare. Lorenzo Amurri, che invece ha una disabilità fisica, quindi come ricordiamo sempre noi, due realtà molto diverse, un'amica di famiglia, una sconosciuta, una donna che lui non ha mai visto né sentito, ai familiari gli dice: ma perché non lo portate a Lourdes? E quindi sono andata un po' a rileggere queste due voci, che raccontano un viaggio che non volevano fare non solo e non tanto Andrea perché non credevano nel miracolo, anche se Flannery O'Connor è una donna molto, molto credente, ma perché anche hanno una sorta di atteggiamento un po', come posso dire, un po' intellettualoide, no? Quindi l'idea di Lourdes come folla un po' così di bassa estrazione sociale,
0: comunque
1: di
0: distante dal proprio mondo.
1: Esatto. No? E invece queste due persone, ognuno dal suo punto di vista, non è che Lorenza Murri si converta, ma si avvicinano a quello che può essere il mistero di Lourdes, e sono pagine che io credo veramente ci lasciano scintille per avvicinarsi a una realtà che, ed è questo anche il bello, resta un mistero. Nel paginone centrale invece Giovanni Cerro ci ricorda le lezioni che Foucault fece nel 1972 agli studenti del Dipartimento francese dell'Università dello Stato di New York, e come sempre lui ci offre delle riflessioni, in questo caso sulla verità, molto interessanti. Mentre invece Silvia Guidi ci racconta Metz, un'altra tappa del viaggio di Leone XIV, che veramente è la città, potremmo dire, dove è nato Schumann, e quindi in qualche modo dove è nata l'Europa. Anche con i libri per i più piccoli andiamo in Francia. È un albo di un disegnatore e architetto francese, Thibaut Rassin, che in poche pagine dimostra tutta la bellezza di una architettura a misura non solo degli uomini, ma anche degli animali, della natura. Quindi un'intersezione, che questo è un altro dei nostri grandi temi. E concludo, ci avviciniamo in qualche modo alla Francia anche con la nostra rubrica antologica, La pace si costruisce con la pace, perché questa volta proponiamo un breve dialogo tratto da I virtuosi, edito da Sellerio, dello scrittore algerino che ormai da 25 anni vive a Parigi, Yasmina Kadra. Yasmina Kadra è chiaramente uno pseudonimo femminile. Ricordiamo che lui era un ufficiale dell'esercito algerino. Quando inizia a scrivere così in maniera un po' critica, gli viene fatto notare che non può mettere nome e cognome, quindi usa questo lo pseudonimo che poi è il nome della moglie. I suoi romanzi sono veramente avvincenti, è uno scrittore che ha una capacità di raccontare il reale interessantissima, e il dialogo appunto che ho scelto vede il protagonista, che è questo giovane puro, poverissimo, che viene sballottato dalla guerra per tutta la vita. È un romanzo, sembra un po' ottocentesco, no? In cui ogni pagina sembra che ce la facciamo e invece ci sono nuovi lutti, nuove violenze, eccetera. C'è un'idea di fondo, comunque un lumicino di speranza, perché è un libro che racconta l'orrore, ma racconta anche gli incontri. Ebbene, in questo dialogo lui parla con quello che è forse una delle figure più brutte di questo romanzo. È il braccio destro del cattivo, è un uomo che violenta, uccide, sevizia, eccetera, così, e sta per morire. E gli confida che lui ha sempre odiato nella vita, non ha mai fatto altro che odiare, perché da bambino il padre per la fame lo ha venduto in cambio di 3 montoni, e lui dice: la fame non giustifica tutto. E quindi mi è sembrato emblematico di quello che noi diciamo, no? La pace si costruisce con la pace si costruisce come sappiamo, come ricordiamo, e come ricorda in maniera splendida questa pagina di letteratura, insegnando e praticando l'amore innanzitutto a partire dai bambini, che poi si ricollega anche alle parole iniziali con cui hai aperto questo nostro dialogo.
0: È un libro che racconta l'orrore, ma anche gli incontri, lo hai definito, è un po' quello che cerchiamo di fare in fondo ogni giorno, anche attraverso i nostri notiziari ad esempio. Ovviamente raccontiamo tutti gli orrori dei tanti, troppi conflitti armati, ma non ci risparmiamo dal cercare quella, hai detto scintilla prima, sì, se non sbaglio, no? Scintilla di luce. Ecco, è proprio l'identità dei media vaticani questa che con un pizzico di sano orgoglio rivendichiamo e che speriamo possa essere apprezzata da tutte e tutti voi che siete all'ascolto. Grazie Giulia Galeotti, ricordo 4 pagine. L'ombelico del mondo di Jovanotti, e poi apriamo una pagina dedicata al gioco, non all'azzardo, al gioco.

0: Sono le 10.40, questo vuol dire che da 150 minuti siamo in onda. Consentitemi di dire grazie perché ne vedo tre al di là del vetro, ai nostri tecnici del suono, un lavoro fatto da professionisti ogni giorno, anche se non li sentite, sono con noi al microfono. Grazie allora oggi a Patrizio Ciprari, Daniele Giorgi e vedo anche il ciuffo, è lui, eccolo qua, di Gabriele di Domenico, che a differenza mia si riconosce anche dalla chioma. Silvia, sto un po' giocando con le parole perché il verbo giocare ci conduce al tema che stai per affrontare.
1: Sì, siamo partiti questa mattina dicendo che il gioco è una cosa seria. Beh, è una cosa seria sotto diversi punti di vista, perché, come dicevi tu, l'azzardo non è un gioco, ma diciamo spesso si confondono, no, i due sinonimi, i due termini, e quindi è una cosa da prendere seriamente in considerazione. Il gioco è una cosa seria, soprattutto se si parla di bambini, di minori, perché i bambini e i ragazzi giocano seriamente, sono completamente immersi nel gioco mentre giocano, ed è una cosa seria anche per adulti e anziani, perché giocare rimane un modo fondamentale per rimanere vigili, per mantenere il cervello in attività e per mantenere delle relazioni sociali. Bene, c'è un rapporto dell'Istat che ha analizzato come nel 2024 il 52,9% della popolazione italiana di 14 anni e più ha praticato almeno un'attività di gioco, con quote più elevate tra i giovani. E poi il 12,3% delle persone di 14 anni e più gioca con frequenza settimanale. Questo solamente per dare, volendo, alcuni dati e per dire che il gioco è qualcosa di fondamentale, che fa parte della nostra vita. Si parlava di Homo Ludens, non
0: esatto.
1: Ricordo.
0: Dimmi due giochi che ami fare, due.
1: Allora, a me piace.
0: Chiediamoli anche a chi è all'ascolto.
1: Beh, io, per esempio, con il mio figlio più piccolo gioco spesso a un 2-3 stella.
0: Un 2-3 stella? Cioè, sì. Addirittura mi ritorni col muretto.
1: Adesso
0: no?
1: Mi hai preso. Mi hai preso alla sprovvista. Invece, con quella più grande, noi giochiamo spesso a Shanghai. Sapete?
0: No, ma tu sei proprio meraviglioso. No, vabbè, io figurati, amo gli scacchi, cioè vado ancora più indietro. Però, burraco?
1: No, le carte non sono per me, le carte non sono per me. Però insomma non ci so giocare,
0: niente,
1: so giocare a dama.
0: Vedi come siamo diversi, già in due abbiamo detto quattro giochi diversi.
1: Io vorrei però a questo proposito salutare, intanto ringraziare l'ospite che ci ha raggiunto telefonicamente, Marco Vuotto, che è presidente del CEMEA Lazio. Marco, buongiorno, grazie di essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
2: Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato.
1: Abbiamo fatto.
0: Ma Marco, che giochi fa? Marco, dimmene due anche tu, dai. I primi ti tengono in mente.
2: Guarda, mentre Silvia parlava di un 3 stella, io ho pensato a Regina Reginella.
1: Regina Reginella.
2: Quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello?
1: È meraviglioso.
2: Quello con gli animali, per esempio.
1: Marco,
2: con i piccoli, no?
1: Sì. Tu sei presidente del CEMEA Lazio. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sono i CEMEA? Di fatto, organizzazioni presenti e radicate un po' in tutta l'Italia. Cosa sono e cosa fanno?
2: Guarda, sì, molto volentieri. Noi siamo un movimento, diciamo, un po' antico, si potrebbe dire, no? Perché il movimento dei CEMEA nasce negli anni 40 in Francia, da noi è arrivato dopo la guerra. E si è diffuso, diciamo, su una verticale tra Milano, Firenze e Roma, e poi adesso appunto ci sono molti altri centri anche in Sardegna, in Piemonte, insomma in diverse parti d'Italia. Siamo una federazione e anche una federazione internazionale. I CEMEA sono nati pensando al tempo libero dei bambini, cioè come immaginare oltre alla scuola un tempo educativo al di là della didattica, al di là dei momenti istituzionalizzati, e quindi diciamo con una certa libertà. Ecco, il CEMEA è il movimento dell'educazione attiva, noi siamo, CEMEA sta per centri di esercitazione e metodi dell'educazione attiva, e sta proprio a ricercare appunto modalità di intervento educativo anche nel tempo libero. Quindi il gioco per noi è il primo incontro con le persone, poi di tutte le età, perché poi nasciamo nel lavoro con i bambini, ma poi ci occupiamo di formazione.
1: Esatto.
2: Per quello sta esercitazione, centri di esercitazione, quindi questo doppio canale, la formazione su se stessi degli adulti e poi il lavoro con i bambini.
1: La formazione, stavi dicendo, la formazione degli adulti, ecco, in particolare gli adulti vengono formati al fine di?
2: Guarda, noi proponiamo delle esperienze che sono sempre residenziali, cioè per noi ogni formazione tecnica, che può essere appunto diretta al gioco oppure all'apprendimento di altre appunto tecniche, però deve passare per un discorso personale e nell'incontro con gli altri, cioè quindi non sono mai non è una formazione frontale dove c'è una teoria molto dettagliata, cioè non si legge molto, ma si fa sempre insieme e a partire dalle situazioni di gruppo che si vivono come persone in formazione con altre persone. E da lì si parte per una riflessione, delle riflessioni condivise. Quindi in questo senso è un po' difficile parlare della nostra metodologia, perché appunto è molto esperienziale, è molto gli istruttori mediano e accompagnano i gruppi di adulti in formazione a un'attivazione. In questo senso l'educazione deve essere, la consideriamo attiva, perché chi fa il percorso di formazione è attore attivo, scusate la ridondanza, però insomma attore attivo delle sue del suo percorso formativo e quindi delle sue considerazioni. Anche per questo insomma il gioco per noi è libero in questo senso.
1: Ecco, gioco libero si parla poco, no? Adesso, cioè, si parla ma non si pratica. Io ti vorrei chiedere anche questa cosa, no? Lasciare liberi anche i bambini di giocare nel tempo che hanno a disposizione, quindi non per forza incanalarli, no? Giochiamo a questo, giochiamo a quello. Adesso poi magari accade anche spesso che si gioca sui dispositivi elettronici, ai giochini, no? Lo fanno anche bambini molto piccoli. E quanto conta per la crescita, per l'educazione, per la formazione di un bambino? Non è una domanda scontata, no? Sì, è chiaro, non è scontato nella nostra società.
2: No, guarda, noi pensiamo, cioè la nostra storia nasce guardando il gioco dei bambini, cioè nasce in quel periodo pedagogico, storico, filosofico in cui gli adulti si sono fermati e hanno deciso di guardare un attimo quello che facevano i bambini e osservarlo in modo scientifico, tra virgolette, no? La Montessori, Piaget, Winnicott, tutti questi e tanti altri che non nomino, però si sono fermati a guardare quello che facevano i bambini, cosa, il piacere che provano nelle loro attività, questi giochi tradizionali che erano spesso inventati da loro e tra di loro tramandati, per dare un valore a quello e semmai come pedagogisti innestarsi su quelle modalità per allargarle, per portare i bambini un po' più in là. Allora, per noi il gioco libero è prima di tutto, cioè, come dire, prima di tutto noi adulti dovremmo imparare dal gioco, da quello che fanno i bambini mentre giocano. E non, come spesso succede adesso, moltiplicare le proposte che noi adulti facciamo e spesso anche cercando di veicolare dei messaggi attraverso il gioco. Il gioco spesso è utilizzato come strumento un po' non tanto attivo, ecco, in questo senso, nel senso come strumento per arrivare a delle conclusioni che sono già quelle dell'adulto.
1: Chiaro.
2: Invece secondo noi il gioco deve essere interpretabile da chi lo gioca a tutte le età, no? Deve essere un contenitore, una struttura all'interno della quale chi lo gioca, il gruppo, dà le sue interpretazioni, le sue considerazioni, fa il suo percorso all'interno del gioco.
1: In questo modo un bambino scopre la sua identità, scopre chi è, si conosce, no? Oltre a conoscere gli altri, conosce anche se stesso.
2: questo è sempre un gioco, scusate, la cosa, è il gioco di specchio, no? Che si fa nel giocare. La persona che gioca lo fa con altre persone e quindi per esempio sceglie, cioè va incontro a qualcun altro e trasmette dei messaggi affettivi. Chi gioca, per questo per noi diciamo, anche noi diciamo il gioco è una cosa seria, perché chi gioca è immerso nel gioco, nella situazione, con tutto se stesso, con la sua mente, con i suoi affetti, con la sua sensibilità, con le sue paure. Si gioca per rischiare anche, no? Un po' affermarsi, per confrontarsi con gli altri e quindi conoscere l'altro, ma anche se stesso. Si gioca tantissimo anche per trasformarsi, giocare a fare qualcosa, il gioco drammatico,
1: sì,
2: no?
1: Assolutamente.
2: Giocare a essere qualcos'altro.
1: Come quando si fa uno spettacolo a teatro.
2: Ma sì, perché il gioco tutto sommato è alla fine anche un po'... È sicuramente un modo in cui nel quale noi elaboriamo le nostre esperienze e le rielaboriamo in un modo un po' fantastico, no? Immaginifico, un po' come i sogni, tutto sommato. Va considerato in modo serio anche per questo.
1: Grazie veramente. Grazie Marco Vuotto per il tuo contributo, grazie per averci parlato della realtà del Cinema Lazio di cui tu sei presidente e di averci, insomma.
0: E poi vieni a trovarci in studio.
1: Vieni a trovarci
0: portaci
1: in studio.
0: Qualche gioco fisicamente.
1: Ah, no, è un invito che faremo.
2: Parlare di questo per me, per noi, insomma, ci piace tantissimo.
0: Restiamo in contatto.
1: Grazie veramente,
2: grazie
1: Marco Vuotto. E adesso Andrea, continuiamo a parlare di gioco e lo facciamo partendo da quella che è una delle istituzioni cardine della nostra società, che
0: articolo 34 della Costituzione, ieri Mattarella ce l'ha ricordato.
1: Esatto, che è la scuola, e ci colleghiamo in particolare con l'Istituto Comprensivo Giovan Battista Grassi di Fiumicino con la maestra Emanuela Parrinello. Maestra, buongiorno, ben trovata sulle frequenze della Radio Vaticana.
3: Buongiorno.
1: Qui si sta parlando di gioco, insomma, si sta parlando dell'importanza del gioco nella crescita e nell'educazione dei bambini. La scuola come lo considera?
0: Una roba seria, ha detto Silvia, non so se ha ragione.
3: Assolutamente sì, anche per noi la scuola, il gioco è fondamentale, calcolando che i nostri bimbi attualmente hanno delle agende extrascolastiche piene, è importante che diciamo il gioco, e soprattutto il gioco inteso come gioco libero, diventa un momento educativo per noi importantissimo, perché in realtà è uno strumento di osservazione che noi abbiamo, uno strumento proprio privilegiato anche di valutazione, no? Rispetto a quello che si diceva prima, il fatto dell'interpretazione del gioco, io voglio essere diciamo un'altra persona. Noi come gioco abbiamo l'opportunità di vedere i nostri alunni ad esempio in giardino o durante la ricreazione e vedere come loro in realtà si muovono all'interno del contesto gioco, del contesto gruppo, come interagiscono tra di loro e soprattutto i ruoli che rivestono, perché tante volte noi l'osservazione diciamo già un pochino ce l'abbiamo in mente, no? Magari quel bambino secondo noi è un po' più leader oppure invece è un pochino più gregario, però quello, il momento proprio del gioco, è il momento che noi diciamo è proprio un momento privilegiato,
1: perché attraverso il gioco libero un bambino riesce ad esprimersi.
3: Esatto, che cosa costruiscono diciamo i bambini? Innanzitutto imparano e costruiscono l'autonomia, perché non c'è sempre l'adulto che gli dice come e perché devono farlo, quindi la creatività, che è un diciamo che per noi è importantissima, la creatività, e soprattutto il tempo del gioco, se è un tempo lungo, un tempo più piccolo, e quindi imparano a prendere decisioni autonome.
0: Emanuela, io mi ha molto colpito la tua sottolineatura sull'agenda extrascolastica ricca, esatto, dei nostri figli e figlie. Mi chiedo se poi sia la scelta migliore. A volte la noia insegna più di tante attività. Però detto questo, non posso non farti una domanda su quella che è la notizia del giorno, perché si parla di scuola anche e soprattutto per queste possibili restrizioni legate alla eccessiva presenza di bambine e bambini straniere nelle classi. La diversità come ricchezza a noi l'hanno insegnata e soprattutto la vediamo ogni giorno. Non so un po' qual è l'idea delle maestre, poi veramente saranno diverse le idee, però come la pensi tu?
3: Allora, io mi sento di dire che la scuola è stata e sempre sarà un luogo protetto di inclusività. Quello è e sarà sempre. Noi abitiamo i nostri alunni alla multiculturalità, l'abbiamo sempre fatto, abbiamo tra l'altro tanti progetti da tanti anni. La nostra scuola, proprio perché tra l'altro è ubicata a Fiumicino, vicino all'aeroporto internazionale, il nostro è proprio un punto di passaggio tra varie culture e quindi diventa un punto di forza. Tutto ciò che non si conosce, noi ai nostri alunni insegniamo a conoscerlo e a accoglierlo, e quindi è fondamentale. Noi lo facciamo attraverso appunto questo progetto Intercultura, quindi delle danze popolari, quindi i nostri alunni imparano a conoscere danze di tutto il mondo attraverso le fiabe. Quindi per quanto riguarda la multiculturalità è una risorsa ed è una risorsa indispensabile, e conoscere è proprio importante per noi.
1: Ed è una risorsa indispensabile la multiculturalità, la possibilità di conoscere bene e approfonditamente l'altro. Grazie veramente alla maestra Emanuela Parrinello dell'Istituto Comprensivo Gian Battista. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie, buona giornata.
0: Silvia, Andrea. Termina qua radio. Ma sai, mi piaceva così tanto oggi. Abbiamo avuto talmente tanti ospiti e temi diversi che potevamo andare avanti, invece no, perché...
1: E a voi, no, io vorrei fare a voi, vi è piaciuto? Ai nostri esatto, ascoltatori perché... 335 12 43 722 un feedback, ma lo accogliamo senz'altro.
0: Domani, adesso però restate con noi, perché tra poco arriva Damiano Caprio con una nuova puntata di Cosmusic alle 12. Se volete potete pregare in diretta con la Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Rosario, e poi proseguiamo ogni ora GR tra due minuti, il prossimo con Luca Collodi. Grazie a Daniele Giorgi, Gabriele Di Domenico, Silvia. Noi ci ritroviamo come co-conduzione martedì, però Radio Vaticana con voi torna domani alle 8:11.
1: Buon proseguimento a tutti.

0: Sono le 11.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi sul paese. 4 persone sono rimaste uccise a Dnipro, nell'est. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria.

0: hanno riferito alla France Presse fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media, controllati dagli Houthi, riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sono 8 le persone ferite nella sparatoria davanti a un liceo della Turchia occidentale. Il responsabile è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riferito da funzionari locali. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un ragazzo che indossava dei jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del PIL, quindi sopra il 3%. Lo conferma l'Istat. L'Italia resta dunque nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era al 3,4%. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di una 12enne avvenuta il 18 settembre alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro. Ai 4, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono arrivati le indagini dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone, che saranno ora sottoposti ad analisi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Benvenuti, è un piacere essere qui con voi. Sono Massimo Roberto dallo Space Telescope Science Institute e siamo qui per l'incontro di Wonderbound, destinati allo stupore. Vogliamo essere aiutati proprio da alcuni personaggi che sono protagonisti centrali di questa avventura della conoscenza. Chris Celenza, lo definirei in Italia un super presidente perché è il dean della scuola di arti e scienze della Johns Hopkins University, umanistiche, scientifiche, tutto cade sotto il suo ombrello. La Johns Hopkins è una delle più grandi università di ricerca americane e la sua specialità è lo studio del Rinascimento, della prima metà del 400 italiano, vedrete che parla un italiano fluente, ed è interessante perché è un momento unico, no, della nostra storia, il momento in cui si ricentra lo sguardo sull'uomo e ci si guarda, no? E questo aspetto quindi della meraviglia, dello stupore, diventano centrali anche in quel momento. Mi ha ricordato di dirvi che dei 12 libri specialistici che ha scritto, ce n'è uno pubblicato in Italia del Corriere della Sera, che si intitola Il Rinascimento Perduto. È un libro affascinante perché mi raccontava il Rinascimento italiano, è noto per i grandi autori, da Petrarca, Boccaccio, a quelli che lo hanno seguiti, lingua italiana, all'inizio dell'italiano. In realtà esiste un'affascinante, profondissima, interessante produzione ancora in latino e che è stata studiata, analizzata da Chris, e questo è il libro che trovate tradotto anche in italiano per chi volesse cercarlo e leggerlo. Richard Sousa, gesuita e astrofisico, è il direttore della Specola Vaticana. È un osservatorio astronomico con una storia unica, sorprendente, come potrete immaginare, è il punto dove lo studio del scientifico dell'universo professionale convive quotidianamente con domande che inevitabilmente vanno oltre. La scienza esiste praticamente un po' per ricordarci questo. E poi al centro Massimo Stiavelli, vi confesso subito. (Ride) lo mio maestro e lo mio autore, è stato il mio capo per una quindicina.

0: decina di anni, Massimo Schiavelli, anche lui allo Space Telescope Science Institute e alla Johns Hopkins University, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo dei grandi telescopi spaziali della NASA, prima Hubble e poi il James Webb Space Telescope, dove ha diretto il progetto del nostro istituto, e quindi è un personaggio che si trova letteralmente in prima fila davanti alle più grandi, alle più belle immagini, alle più grandi scoperte che questo telescopio sta facendo. E quindi ci parlerà della sua personale esperienza di stupore e meraviglia. Da qui, fondamentalmente, comincerei la nostra conversazione con alcune domande. La prima è per te, Richard. Credo che la curiosità di tutti sia: cos'è la Specola Vaticana e come si fa a diventare direttore della Specola Vaticana da gesuita? Raccontaci di te.
1: La Specola Vaticana è l'osservatorio scientifico dello Stato del Vaticano. Fa un servizio al Papa, alla Santa Sede, alla Chiesa Universale. La specola che abbiamo oggi è stata rifondata nel 1891 proprio da Papa Leone XIII. Fa risalire la propria origine al primo osservatorio pontifico gestito dai gesuiti presso il Collegio Romano a Roma nel 600. Era responsabile della riformazione del calendario che usiamo fino ad oggi, il calendario gregoriano. Ma Papa Leone, quando ha rifondato la specola quasi 130 anni fa, vuole che la missione di questa nuova specola sarebbe di mostrare alla Chiesa e al mondo che la scienza e la fede vanno insieme. E attraverso la ricerca scientifica, alla partecipazione di grandi collaborazioni scientifiche del tempo, nell'inizio del Novecento, particolarmente lui era molto preso di un grande progetto di quell'epoca, si chiamava Cartusiel, il map del sky, il carta del cielo. Era un progetto di vari osservatori di quell'epoca di fare il primo carta del cielo, numerare tutte le stelle fino a una certa luminosità. E hanno usato per la prima volta la materia fotografica con l'astronomia. Quello che avete visto oggi in Wonderbound, la mostra di oggi, la prima volta che abbiamo usato la fotografia con l'astronomia risale proprio da questo progetto francese, e Papa Leone XIII voleva che il Vaticano sarà sulla prima fila. Allora, questa è la nascita della Specola Vaticana. Oggi la Specola Vaticana è gestita dall'Ordine dei Gesuiti e siamo quasi, come si dice in italiano, quattro gatti, 12 gesuiti naturalmente, tutti sacerdoti o fratelli della Compagnia di Gesù. E poi abbiamo anche forse due altri collaboratori diocesani. È impressionante vedere, prima di tutto, il Vaticano insiste che questi che lavorano all'Osservatorio Vaticano saranno solo gesuiti o preti, perché loro vogliono far vedere la Chiesa che i preti, soprattutto, ma la Chiesa è molto interessata nella scienza. È bello vedere un prete con un lab coat bianco lavorando nel laboratorio con i meteoriti o guardando le stelle attraverso un telescopio. E seguiamo una buona tradizione, quello di padre Angelo Secchi, che è il padre dell'astrofisica italiana, o padre George Lemaître, che ha scoperto il Big Bang quasi 100 anni fa. E noi lavoriamo su tutti i campi, non siamo un piccolo osservatorio, ma lavoriamo dalla cosmologia, dalla formazione della galassia, i pianeti, anche la scienza del sistema solare. Ma oggi a Castel Gandolfo non si può più osservare a causa dell'inquinamento della luce. E quindi abbiamo anche un piccolo telescopio nel sud degli Stati Uniti, in Arizona, sopra Mount Graham, all'altezza di 3.000 metri, e usiamo questo piccolo telescopio di 2 metri. Non si può paragonare con James Webb, ma è il nostro telescopio sostenuto dai soldi del Vaticano, e usiamo questo per la ricerca. Per quanto riguarda il mio percorso, è molto facile diventare direttore, deve essere solo gesuita, astronomo, siamo così pochi che prima o poi ognuno di noi diventa direttore, quindi mi piace molto.
0: Grazie. Massimo, farei a te una domanda simile, non come si diventa gesuiti e direttori della Scuola Vaticana, ma raccontaci della tua storia, come sei arrivato all'istituto.
2: Io ho avuto un percorso tortuoso e mi sono sempre interessato alla scienza, sempre curioso come ragazzo e incoraggiato dai tutori che non erano molto ricchi, però cercavano di darmi materiali che la mia curiosità richiedeva. Ma un evento, questo evento per me fu fondamentale. Io avevo 8 anni e sulla piccola televisione in bianco e nero che avevamo e vidi Armstrong e Aldrin che misero il piede sulla Luna per la prima volta. E questa è una cosa che colpisce profondamente un ragazzo. Mi dette più o meno l'idea che volevo essere coinvolto in qualche modo. Non sapevo a 8 anni se volevo fare l'ingegnere della NASA, se volevo fare l'astrofisico, l'astronauta, non sapevo cosa volevo fare, ma volevo essere coinvolto con questo tipo di cose che trovavo incredibile. E poi continuai il mio normale corso di studi e fin quando a scuola non fui esposto a questa frase: fatti non foste a vivere come bruti, ma a perseguire virtù e conoscenza. Per me fu come un'apertura. I miei genitori erano piuttosto, negli Stati Uniti si definirebbero socialmente conservatori, cioè all'antica, rigidi il giusto, ma giusti. E quindi seguire virtute era una cosa naturale per me, era come ero stato tirato su, diciamo. E la conoscenza però era la cosa nuova. Questa frase mi ispirò tantissimo perché mi disse: allora si può cercare di lavorare, impegnarsi nell'idea di imparare cose. E poi ovviamente continuai gli studi, non sapevo cosa fare, ma diventai un fisico teorico, un astrofisico teorico, però io sono sempre stato molto interessato a tante cose, saltare un po' di palo in frasca, e a un certo punto trovai la strada per arrivare a Baltimore con una posizione dell'Agenzia Spaziale Europea. E lo Space Telescope era stato appena riparato da poco, nel 1995, e quindi mostrava quello che veramente poteva fare una volta riparato. E rimasi affascinato, cominciai a lavorare su Hubble, fui coinvolto con vari strumenti, incluso nello sviluppo di alcuni strumenti nuovi per Hubble, però ebbi una fortuna, perché nella vita a volte la fortuna aiuta, che iniziarono a lavorare al Next Generation Space Telescope. Questo era un telescopio che doveva essere il successore di Hubble, e era stato considerato nel 1989, un anno prima che Hubble lanciasse. Siccome questi progetti portano via un tempo enorme, bisogna pensarci presto. Solo che Hubble aveva avuto il problema allo specchio e quindi quello bloccò qualunque ulteriore sviluppo del nuovo telescopio, ma nel 1995 Hubble era stato riparato, tutto funzionava perfettamente. Fu pochi mesi dopo che io arrivai lì, ci fu una conferenza per rilanciare il Next Generation Space Telescope. E da allora che io ci ho lavorato, a volte semplicemente volontariamente, perché mi interessava, a volte con posizioni, ruoli diversi, ma ho lavorato su questo telescopio che poi è diventato il James Webb per fondamentalmente 30 anni e sono diventato membro del Science Working Group e ho avuto il piacere di dare consigli su come svilupparlo, e poi sono diventato il capo missione all'istituto per 12 anni durante la fine dello sviluppo, il lancio, il commissioning e l'inizio delle science operation. E questa brutta foto di me però la mostro perché c'è una cosa bella dietro, che questa è l'ultima volta che ho visto il JWST, il James Webb Space Telescope, negli stabilimenti della Northrop Grumman in California, e poi dopo è stato impacchettato, è andato nella Guyana francese, è stato lanciato. Sono stati 6 mesi di duro lavoro a mettere il telescopio in linea, che io ho paragonato con il mio staff al percorso nell'inferno dantesco, però alla fine siamo riusciti a rivedere le stelle, e questa, vi anticipo, ne riparleremo dopo, è forse la mia immagine preferita che il James Webb ha fatto vedere, anche se non è il mio campo di ricerca.
0: È mio. Grazie Massimo. Chris, stessa domanda, raccontaci di Hopkins e di te, della tua carriera, ma soprattutto cosa vuol dire dirigere una grande università di ricerca americana?
3: Ma grazie a te Massimo di avermi invitato, e grazie a voi tutti di essere qui con noi stasera per questa discussione. E secondo me, cioè io insomma, cioè ho fatto diverse cose come professore prima di essere direttore dell'Accademia Americana di Roma, in cui cioè ho scoperto, diciamo, un altro lato di me stesso, un lato amministrativo, diciamo. Però a proposito delle università, specialmente le università americane di ricerca, come Hopkins è una di questi, c'è un momento che è successo in Europa che era molto importante, e quella era una riforma nel 1810 da Wilhelm von Humboldt, grande diciamo diplomatico, classicista, eccetera eccetera, tedesco, in cui lui ha fatto una riforma del, diciamo, l'università medievale in un'università che possiamo riconoscere come l'università moderna. E l'idea lì di avere un po' di cose che sono importanti. La prima era l'idea di conoscenza, come dicevi tu Massimo, cioè l'idea di per i tedeschi la Wissenschaft. Lui scrive molto interessantemente e dice che la Wissenschaft è una cosa che dobbiamo continuare a cercare, anche conoscendo il fatto che non raggiungiamo mai, diciamo, la verità eternale, dunque un senso di missione. E la seconda cosa della università tedesca era l'idea di libertà, no? Quello che i tedeschi chiamano Lehrfreiheit und Lernfreiheit, cioè la libertà di studiare e ricercare ciò che si vuole, nonché la libertà di insegnare nel modo che sembra migliore. Dunque quell'idea, quella grande idea è importante. C'erano due università fondate su quell'idea, una era Johns Hopkins, l'altra era University of Chicago nel tardo 800, e poi le altre grandi università di cui si sentono, Harvard, Yale, così, erano convertiti in quell'epoca da collegi, colleges, no, per la formazione di giovani, in studi classici, così, in questa nuova idea di una research university. Importante, un fatto interessante è che dall'anno 1810 fino alla prima guerra mondiale, un secolo, dopo 9.000 americani sono andati in Germania per studiare, per avere talvolta il dottorato, poi sono tornati negli Stati Uniti e sono stati loro che erano i riformatori. Dunque per Johns Hopkins quell'idea di ricerca, di libertà di ricerca, è stato sempre molto molto importante. Direi. Forse possiamo dire un secondo aspetto delle università di ricerca, è che loro devono avere la capacità di mettere insieme diverse discipline, diverse idee. Anche qui, no, abbiamo astrofisici, un umanista, stiamo parlando anche con l'idea di fare ricerca interno all'università, ma anche di condividere la ricerca col pubblico. E anche questo è molto importante, secondo me. Stavamo parlando con un collega prima, questa idea è molto importante perché noi impariamo, diciamo, dal pubblico, dalle domande che il pubblico fa, diciamo. E allora queste cose, secondo me, sono molte. Ci sarebbero molte altre cose da dire, però l'università stessa come idea, e l'idea di ricerca, di libertà di ricerca e di condividere diverse discipline, di condividere l'informazione tra diverse discipline. Vi concluderei qui per questa risposta, però, come detto, ci sarebbe molto altro da dire. Sì.
0: Perfetto, grazie. Proviamo a scavare un po' nel tema a questo punto dell'incontro di oggi. Chiederei a Massimo, hai diretto centinaia di persone su questi grandi progetti, il tema dello stupore e della meraviglia affiora? Che posto trova nel nostro lavoro quotidiano, secondo te, in un grande centro di ricerca? È importante, è un motore o è una cosa a lato?
4: Beh, purtroppo non abbastanza, nel senso che quando ci si trova in un percorso come il mio, per molti anni sono stato di fatto un amministratore, perché bisogna gestire i finanziamenti della NASA, decidere quali parti del lavoro sono più importanti, quali sono le zone di rischio, eccetera. E ci sono dei rari momenti preziosissimi, perché ovviamente si cerca di avere qualche giovane, qualche studente, qualche giovane ricercatore che fanno riferimento a te e quindi salvi nel calendario quello spazio come per proteggerlo, per avere quelle poche, quell'ora o due la settimana di godimento della ricerca, per sentire cosa queste persone tirano fuori e come guidarle. Però per un periodo lungo è stato, cioè, più che altro un lavoro amministrativo. La cosa che lo rende tollerabile è il fatto che esiste un obiettivo alla fine a cui si vuole arrivare, e quello nei momenti più difficili che ci sono stati, per esempio nel 2010, mi pare, la Camera degli Stati Uniti decise di azzerare il nostro budget. Questa è una cosa che statisticamente sapevamo sarebbe successa, non sapevamo quando, ma una cosa così grande come il James Webb non può passare senza avere una crisi di questo tipo. Quindi si dovette lavorare sodo per essere reintegrati, ma avevamo sempre alle spalle l'idea del sogno scientifico che avremmo realizzato una volta che il telescopio fosse andato in orbita. Tra l'altro, avevamo ovviamente dei colleghi che erano dei grandi sostenitori, ma anche gli scettici. C'era gente che diceva: ma le immagini del James Webb non saranno tanto belle, avevano dei loro motivi più o meno pseudoscientifici per cui le immagini non sarebbero state belle. Però molti di noi avevamo le nostre motivazioni, il nostro obiettivo finale che ci spingeva ad andare avanti e mettere lunghe ore di lavoro per spingere il progetto. E poi, ovviamente, cose di importanti sono venute fuori che ci davano conforto che eravamo sulla strada giusta. Per esempio, quando abbiamo cominciato a progettare il telescopio, fondamentalmente non esistevano galassie note alla distanza per cui quel telescopio sarebbe stato ideale. Cioè, noi abbiamo iniziato a costruire qualcosa per vedere oggetti che non eravamo sicuri esistessero, perché i modelli e il progresso ci dava forti indicazioni che sarebbero esistiti. E quindi ogni volta che qualche scoperta fatta con Hubble, per esempio, altri telescopi, ci dava maggiore confidenza che stavamo costruendo qualcosa che sarebbe stato utile, ovviamente eravamo rincuorati. E poi ci fu questa cosa sorprendente per me, della scoperta, non solo della scoperta dei pianeti fuori dal sistema solare, perché questo più o meno si sapeva che era una misura difficile, ma che sarebbe avvenuta, sarebbe stato strano se il Sole fosse l'unica stella con pianeti, ma i primi tentativi riusciti di misurare la composizione delle atmosfere di questi pianeti fuori dal sistema solare. Quella è una misura difficilissima che richiede strumenti ultrastabili e procedure ultrasofisticate, e si iniziò a fare questa misura con Hubble e con altri telescopi, e immediatamente ci accorgemmo che il James Webb sarebbe stato molto potente in questo tipo di misura, e quindi questo ci dette di nuovo un ulteriore impulso. Si fece alcuni piccoli aggiustamenti nel progetto per essere sicuri che sarebbe stato ottimizzato anche per questo tipo di science, che non esisteva nel 95 quando iniziammo. Quindi la ricerca dello stupore era in realtà quello che ci guidava e ci spingeva lungo la strada nell'andare avanti e per arrivare alle scoperte che poi sono avvenute.
0: Possiamo dire un'aspettativa di stupore, sì. Un sì. Presentimento di qualcosa di grande.
4: Sì.
0: Grazie. Richard, parliamo un attimo della mostra, questa strana mostra che unisce Hopkins e la Specola Vaticana. Come nasce? Qual è l'idea?
1: Allora, abbiamo organizzato l'anno scorso, l'anno del Giubileo, da noi, una versione di questa mostra insieme con John Hopkins University. È stata un'idea dell'ex direttore della Specola, fratello Guy Consolmagno, e la signora Anna Marespujat, che è qui del John Hopkins University. Devo dire che da noi è sempre stata una lunga tradizione di non quella di richiamare l'attenzione solo al progresso scientifico, ma anche sulla bellezza delle stelle. E la mostra in qualche modo prosegue in questa tradizione. Ma poi l'anno scorso, proprio in giugno di 2025, un mese dopo l'elezione di Papa Leone, lui ha incontrato i nostri studenti della scuola estiva, e tu hai citato anche alcune delle sue parole. E lui, parlando con gli studenti della meraviglia e del stupore di questa bellissima immagine, è andato oltre. Non ha solo parlato del stupore e la meraviglia, ma ha parlato anche di condividere questa gioia. Ha detto proprio a questi studenti: guardate, voi siete all'avanguardia della ricerca, siete studiando le ultime immagini dei scienziati, ma non potete ritenere solo per voi stessi, dovete andare e condividere questa gioia con tutti. E questo ci ha spinto veramente anche di dimostrare questa immagine a tutti, non era solo per gli scienziati. Questa immagine appartiene a tutti, appartengono a tutti. E quindi abbiamo organizzato in ottobre dell'anno scorso, abbiamo aperto questa mostra, tu sei venuto anche a vedere da noi, hai visto, l'immagine non era così grande come qui, i nostri spazi sono un po' limitati, e abbiamo anche pianificato di trasferire la mostra della Specola al Palazzo Apostolico, ma poi Papa Leone aveva altri piani e lui ha un po' rimodellato il suo palazzo, e quindi adesso abita lì per la sua villeggiatura estiva. Ma quindi un giorno la mostra va a casa sua. Ma posso anche dire che quest'anno, proprio in estate di quest'anno, lui è venuto da noi in modo molto privato, e ha visto la mostra, è rimasto molto colpito dall'immagine e chiedeva le domande molto precise. Tu sai che lui è matematico, certo. E chiedeva le domande difficili, alcuni non sapevo, devo ammettere. ma era molto curioso perché guardava con i propri occhi l'immagine e mi chiedeva: ma quanto è nato questo tipo di stelle? Perché polvere? Perché info rosso? Chiedeva a tutti, era molto curioso, è bello vedere questo. E poi anche quando lui ci ha visto questo, ci ha dato un piccolo discorso al nostro gruppetto, ha usato queste parole: contemplare i cieli ci invita a vedere le nostre paure e le nostre debolezze alla luce dell'immensità di Dio. E i telescopi e l'immagine dovrebbero rimanere luoghi in cui la gloria della creazione di Dio viene incontrata con reverenza, profondità e gioia. E questo sarà per noi una conferma della nostra missione, in certo modo, di far vedere al mondo che la scienza e la fede possono andare insieme, ma anche ci dà questa forza di condividere questa gioia, non solo meravigliare, ma condividere questa gioia con tutti. E sono contentissimo che il meeting di Rimini ospita questa mostra in grande format, in cui si può anche esaminare con esattezza le piccole pixels che James Webb Telescope ci ha dato, e possiamo vedere in tutta la grandezza l'immagine.
0: Grazie. Chris, titolo di questo meeting, Dante e le stelle, tu sei uno studioso del Rinascimento, cosa vogliono dire a noi queste parole, noi uomini del XXI secolo, che cos'è per noi la meraviglia?
3: Ma secondo me è una cosa molto importante, c'è una storia interessante, no, dietro l'idea, e vorrei sottolineare una cosa menzionata dal collega, l'idea di curiosità. E per i pensatori del Rinascimento ovviamente il mondo antico era molto importante, e non solo il mondo greco-romano, ma anche il mondo antico cristiano era molto importante. Dunque qualche brano da filosofi antichi magari cioè sarebbero interessanti da sentire. Per esempio, abbiamo i due fondatori della filosofia, diciamo, occidentale, Platone e Aristotele. E Platone, in un suo dialogo che si chiama Teateto, è il grande dialogo epistemologico di Platone, no? Cioè come sappiamo le cose che sappiamo, no? Cioè, questa è l'idea di epistemologia. E lui ha, come sempre, il suo principale interlocutore, Socrate. Socrate sta parlando con un'altra persona. Socrate, come sempre, sta facendo un po' i rompiscatole, no? Cioè dicendo delle cose sempre a cui cioè, eventualmente non hai risposta, così. E una volta, cioè, uno di questi interlocutori, un certo Teodoro, dice che lui esprime un senso di meraviglia degli puzzle socratici. E Socrate risponde così, dice: questo sentimento di meraviglia è proprio thamazen, il verbo greco che utilizza, questo sentimento di meraviglia è proprio del filosofo, perché la meraviglia è il solo principio della filosofia. Cioè la meraviglia è il solo principio della filosofia, cioè l'idea, per loro filosofia era un modo di vivere anche, no? Cioè non solo un modo di avere sillogismi così. Dunque c'è il modo di vivere con, come diceva il collega, con la curiosità. Poi ci sono famosi brani da Aristotele, no? Dall'inizio della metafisica, in cui lui dice: gli uomini oggi, come agli inizi, hanno cominciato a filosofare proprio grazie alla meraviglia, cioè all'inizio ancora della filosofia. E poi all'inizio della metafisica lui dice: tutti gli esseri umani per natura desiderano conoscere, cioè è una cosa, cioè è caratteristico da noi, no? Per loro. E poi se passiamo al mondo antico cristiano, possiamo, dai padri della Chiesa, no? Possiamo trovare, diciamo, un altro enfasi, un'enfasi che ci porta ultimamente a Dio, cioè quello che è oltre le cose che possiamo scoprire. C'era un padre della Chiesa, un padre greco della Chiesa, Gregorio da Nissa, era quasi un contemporaneo di Agostino, un po' più vecchio di Agostino, e scriveva, fra le molte scritture, scriveva una vita di Mosè. E in un certo modo lui dice, questa infatti è la vera visione di Dio, non trovare mai sazietà nel desiderio di contemplarlo. L'idea che in contemplando c'è, cioè, quello che è oltre di noi, cioè non ci sarebbe mai sazietà. E poi Agostino, e c'è un legame fra Agostino e anche il Rinascimento italiano che sarebbe interessante da vedere. Agostino, come sappiamo, era uno dei più importanti padri della Chiesa, ha scritto molte importanti cose, e anche il suo libro più importante, Le Confessioni, no? Questa idea di come una quasi preghiera a Dio, esprimendo la sua vita, una cosa autobiografica. Nel decimo libro lui parla della natura un po', e l'idea è che io vedo le cose della natura, io vedo il sole, vedo le altre cose, talvolta sento piacere. Cosa significa questa? Cosa significa? E sta con un paio di domande, cioè dice alla terra, ad esempio, quid est hoc, cioè sei tu Dio, cosa dice la terra? Dixit non sum, cioè non sono Dio, la terra dice. E poi fa la stessa cosa al mare, ai animali, le cose della terra, cioè cosa siete? E loro dicono non sumus Deus tuus. Non siamo il tuo Dio, quaere super nos, cioè devi guardare sopra di noi. Poi va avanti Agostino, cioè, e va al cielo e dice interrogavi celum, solem, lunam, stellas, cioè ho chiesto al cielo, al sole, alla luna, alle stelle, anche loro dicevano in risposta neque nos sumus Deus quem quaeris, neanche noi sono il Dio che cerchi. E finalmente, cioè lui in un modo appassionante, un momento un po' poignant anche nelle confessioni, lui dice dicite mihi de Deo meo, quod vos non estis, dicite mihi di illo aliquid, cioè dimmi del mio Dio, sta parlando sempre al mondo naturale, lo so che non siete Dio, quod non estis, no? Dicite mihi di illo aliquid, almeno ditemi qualcosa di lui, di Dio, cioè sta parlando alla natura. E finalmente cosa dicono gli elementi naturali? Exclamavano con voce magna, cioè parlavano con una ad alta voce, ipse fecit nos, cioè Dio l'ha fatto noi. No? E l'idea è di contemplare natura, l'idea di volere sapere delle cose così. Molti, molti anni dopo, c'era il famoso umanista Petrarca, che viveva nel 300, come sappiamo, e lui ad un certo punto ha scritto una lettera molto interessante al suo confessore, un prete, un teologo agostiniano che si chiamava Dionigi da Borgo San Sepolcro. E una cosa interessante, si chiama l'ascesa di Monte Ventoso, cioè di Mont Ventoux, che è quasi una sessantina di chilometri da Avignone, dove è cresciuto Petrarca. Lui è sempre abbastanza giovane, aveva 32 anni quasi quando scriveva quell'ascesa. E la storia che racconta è che lui e suo frate, Gerardo, così, più alto, sì, grazie, devo parlare più altamente, lui stava salendo questo monte con suo frate Gerardo, che era monaco, e dunque è molto interessante quello che dice, racconta la salita e dice... di essere salito insieme al fratello, ma mentre il fratello Gerardo scelse una via diretta, cioè ripida e faticosa, però più veloce a cima, Petrarca cercò invece una strada più facile, che però si rivelò molto più lunga e tortuosa. Finalmente, quando è arrivato in cima, Petrarca si trovò in uno stato di animo meditativo, e cosa fa? preso un piccolo volume, un volume tascabile delle Confessioni di Agostino, un libro in formato tascabile che proprio questo Dionigi da San Sepolcro ha detto a lui. E poi cita un brano dalla, diciamo, dalla stessa parte del libro che ho citato, e dice, cioè lui, Petrarca, dice: Dio che era presente mi è testimone che dal punto in cui per prima cosa posai lo sguardo trovai scritto questo. E il brano che ha scritto è un brano che Agostino, sommario di tutto quello che ha detto, è che gli uomini guardano sempre alle montagne ma dimenticano se stessi. E dunque questa idea, abbiamo o l'idea di curiosità che spinge sempre la cerca per nuove conoscenze, anche l'idea che dobbiamo ricordarci talvolta che probabilmente ci saranno delle cose oltre di noi, e questa stessa contemplazione di natura, di cose naturali, possa stimolare in noi questa idea che magari siamo accompagnati nell'universo da qualcosa oltre di noi. Allora,
0: grazie. Richard, vorrei chiederti una domanda: perché ci meravigliamo? Cosa abbiamo nel cuore? Qual è quella molla che ci fa meravigliare? Cosa rende la realtà bella, desiderabile?
1: Massimo, secondo me il cielo è sempre stato il nostro patrimonio comune. Tutte le culture antiche, gli Egizi, i Maya, i Cinesi, i Greci, gli Indiani, i Persiani, guardavano in alto il cielo e studiavano il loro posto nel cosmo. E come specie, abbiamo sempre guardato il cielo per rispondere alle, come dico io, le nostre domande eterne. Da dove veniamo? Dove andiamo? E se siamo soli nell'universo? Queste tre domande eterne di ogni cultura. E sebbene le nostre idee sul cosmo è cambiato con tempo, con secoli, queste stesse domande sono le domande di tutti noi, anche al Space Telescope, al Vatican Observatory, a GHU. E usiamo i nuovi strumenti di Hubble, di James Webb, di chiedere le stesse domande. L'inizio dell'universo, la fine e se siamo soli. Il cielo ci porta a queste domande eterne. E mi chiedo anche perché i cieli esercitano così un fascino su di noi. La risposta, credo, si trovi nel profondo del cuore umano. Come direttore della Speckler Hall of fortuna di accompagnare ospiti importanti attraverso la Cappella Sistina. E ogni volta guardo in alto e punto alla famosa dipinta di Michelangelo, Dio creando Adamo. E io racconto sempre la cosa: si può anche vedere questa dipinta in un altro modo. Si può vedere Adamo cercando di raggiungere Dio, raggiungere l'infinito, raggiungere il trascendente. E questo proprio è una cosa dentro ognuno di noi. Ho l'opportunità di prendere il piccolo telescopio Celestron e far vedere il cielo agli ragazzi del slum di Mumbai, i grandi cardinali del Vaticano o professori di Harvard o GHU, e tutti davanti a un telescopio con l'occhio nudo dicono wow, wow. Non davanti a un'immagine, davanti a un schermo, ma con l'occhio nudo, vedendo gli anelli di Saturno, l'immagine di Giove, tutti dicono wow. E cosa è questo che ci porta veramente a dire wow? È qualcosa dentro di noi, come Adamo, cercando sempre di raggiungere l'infinito. È la meraviglia dentro di noi. E questo è proprio la cosa di essere un essere umano, di raggiungere l'infinito. E dobbiamo dire che non c'è niente più infinito e più fisico che il cielo notturno. Ma poi voglio andare un pochino oltre a questo. Non solo è essere umano, il cielo ci aiuta a essere più umano. Io voglio dire anche un'altra cosa. Fin dall'antichità, l'universo, il cielo, ha sempre rappresentato l'interezza, la completezza. Nel contemplare la bellezza dell'universo attraverso queste immagini spettacolari, noi esseri umani siamo non solo alla ricerca della bellezza, ma anche della completezza, della guarigione. E io dico così, davanti a un'immagine di James Webb, quello che ha dimostrato Massimo tra poco, il Pillars of Creation, un'immagine così bella, noi stiamo anche cercando un po' di guarigione. E io dico così, che in un mondo così lacerato dalla guerra, davanti a attori statali che non rispettano la legge internazionale, dove abbiamo una propensità per la guerra, noi esseri umani adesso abbiamo bisogno della bellezza. Perché? Per la guarigione, per guarire la nostra fragilità. Io ricordo questo famoso detto di Dostoevsky nel suo romanzo Idiot, non so come si dice.
0: Idiota.
1: Idiota. E lui in cui ripeta la frase: la bellezza salverà il mondo. E proprio qui, oggi, davanti a questa immagine ci porta non solo a meravigliare, ma per guarire le nostre colpe e fragilità.
0: Grazie. Massimo, raccontaci di una scoperta che hai fatto, di una cosa che ha toccato, che ti ha toccato a questo livello di sorpresa e che ha raggiunto quel punto di dire wow.
4: Beh, il wow c'è stato tante volte, non necessariamente per cose che ho fatto io, qualche volta sono risultati inaspettati. Secondo me lo stupore, la meraviglia spesso vengono anche quando c'è una componente di sorpresa. E qualche volta può essere una sorpresa dovuta a qualcosa che ha funzionato meglio del previsto, meglio al di là delle aspettative. E, per esempio, non darò tutti i dettagli, ma una delle cose che mi interessava fare con il James Webb era misurare l'abbondanza di ossigeno in galassie distanti. Questa è una misura complicata, richiede spettri, che sono quello che si ottiene quando si separa la luce come in un prisma per vedere l'arcobaleno di colori, e con uno strumento si possono vedere cose più brillanti, meno brillanti, e misurandole in dettaglio. Ci sono delle tecniche che possono dare risultati imprecisi e altre che possono dare risultati molto precisi, ma che richiedono di misurare cose molto deboli. E io avevo sperato che James Webb potesse fare questa misura fino a certe distanze, e quasi subito una delle prime immagini che furono rilasciate nel luglio, quando sono iniziate le operazioni scientifiche, venne pubblicata e messa nel pubblico dominio dei dati che mostravano come questa misura fosse possibile farla a distanze imprevedibili, diciamo, a distanze per le quali non conoscevamo nessuna galassia fino a pochi anni fa. E lì sicuramente ci fu lo stupore che lo strumento funzionasse così bene, così meglio di quanto si prevedesse. Una delle cose che a me suscitano meraviglia e che trovo belle E quando, scavando e capendo un sistema astrofisico che pare molto complicato, si trovi alla fine che ci sono idee semplici sotto. Per me, cioè sono d'accordo e impressed da tutto quello che Richard ha detto, ma una componente che non mi pare sia stata sollevata è la connessione tra bellezza e semplicità. Per me spesso potrei esagerare dicendo che il bello è semplice e il semplice è bello, perché si capisce che ci sono dei meccanismi profondi in azione che generano complessità in modo che, diciamo, inaspettato, e quindi di nuovo c'è lo stupore, la sorpresa. E di episodi di questo tipo ce ne sono stati tanti, in cui ci sono stati sorprese e stupore in quello che veniva fuori con il James Webb. Un'altra componente di fronte a un'immagine è che certe immagini sono belle, chiunque le trova belle, ma se conosci la fisica che sta dietro a quell'immagine, può capitare che sia ancora più bella, perché capisci come certi fenomeni di chimica o fisica che avvengono nello spazio portino all'immagine che appare come la vedi. E quindi in un certo senso mi sono d'accordo con quello che Massimo ha detto all'inizio di questa riunione, essere nel campo può rendere le cose ancora più belle, generare ancora più stupore e meraviglia, perché sai abbastanza da capire quello che sta succedendo. Non è sempre vero, ma lo può essere vero. E l'altra componente con cui vorrei finire non è tanto legata alle immagini, ma quanto legata al James Webb, e si riallaccia un po' a quello che Richard diceva, cioè James Webb è stato realizzato da 10.000 persone che sicuramente avevano un range di idee su tutto che differivano, ma erano tutti motivati a costruirlo. Credo che fossero tecnicamente 28 paesi diversi che hanno contribuito e a realizzare una cosa che trascende un singolo paese. È stato costruito negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha le risorse finanziarie e dei meccanismi scientifici che consentono di realizzare un'impresa così, però i dati sono accessibili a tutti in tutto il mondo, e qualunque ricercatore ovunque nel mondo può richiedere osservazioni giustificando il perché, e le immagini e i risultati che appaiono vengono distribuiti in tutto il mondo e generano stupore in tutto il mondo e generano, secondo me, un messaggio positivo e unificante. In un certo senso è un po' il ruolo dell'ambasciatore planetario. Il fatto che esista qualcosa di bello che può essere condiviso. E quando sono state rilasciate le prime immagini al pubblico, esistono dei metodi standard che vengono usati per valutare l'impatto, e non vorrei dire, come diciamo noi toscani, delle bischerate, però mi pare che la somma totale dell'impatto fosse di varie decine di miliardi, si avvicinasse a 100 miliardi, che vuol dire che ogni abitante del pianeta Terra ha avuto più occasioni di vedere le immagini del James Webb, non una ma più di una, e questo è un livello di diffusione e di impatto incredibile, e è un'altra cosa che secondo me è molto valida e positiva.
0: È un altro wow anche questo. Grazie. Abbiamo ancora 2-3 minuti e quindi ne approfitto per fare anche a voi la stessa domanda. Una cosa nella vostra carriera, nella vostra ricerca che vi ha sorpreso e che vi ha fatto dire: questa è veramente una cosa bella. Pensate un attimo. Chris.
3: Comincio io, ma una volta, ma prima che mi ricordo negli anni 90, stavo facendo ricerche nella Biblioteca Vaticana e forse sembra una cosa piccola, però ho scoperto in una capsula di un fondo del Vaticano, il fondo si chiamava l'Archivio San Pietro, però non era dell'archivio, era nella biblioteca, ho scoperto il testimonium, the will, di un cardinale Orsini, cioè la versione originale, e mi sorprendeva molto, cioè lui parlava dei libri che ha collezionato, era un po' umanista così, però era una bellissima sorpresa e ha attratto la mia attenzione anche, no? Cioè di mi ha fermato un po', ecco, sì.
0: Mi ha scoperto.
3: Certo. Sì.
0: Grazie. Richard?
1: Sì, per me forse nel 2018, quando stavo facendo un postdottorato a University di Michigan, insieme con il mio relatore di quell'epoca, abbiamo scoperto una grande cosa sulla storia della nostra vicina di casa, Andromeda, la storia di Andromeda, la collisione che ha creato Andromeda e ha creato in modo che esiste fino ad oggi, perché fino a quel punto tutti hanno pensato che è una galassia tranquilla, ma noi abbiamo scoperto che c'era una collisione 2 miliardi di anni fa con una galassia metà della grandezza della Via Lattea. E questa è una cosa così sorprendente che abbiamo detto davanti a questa cosa, finalmente capiamo questa immagine dell'Andromeda, perché è così, perché c'è un M32 e tutto il resto. Per me era una cosa wow, io non potevo parlare per una settimana dopo questo.
0: È anche una grande scoperta questa. Bellissimo. Chiuderei qua e grazie a tutti.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 feriti in un raid contro un'azienda di Dnipro nell'est del paese. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev contro le infrastrutture russe. L'Ucraina ha rivendicato l'attacco a una seconda raffineria a Bashkira, regione sud-occidentale. La guerra prosegue mentre il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alle agenzie di stampa straniere entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi

denunciano le criticità dell'economia planetaria, il capitolo dell'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre in corso. La Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantire libertà di navigazione. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del prodotto interno lordo, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava quest'anno all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era del 3,4%. L'Istat rivede al rialzo intanto la crescita del 2025 più 0,6%. La pressione fiscale è data al 42,9%, in aumento dello 0,7%. A Roma sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressione verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri. Giovanni Lasri, il 36enne di origine albanese, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba. Indagato a piede libero per omicidio volontario, l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione che era stata presa d'assalto dai ladri. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore.
1: Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
2: Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti, perché siano osservati fedelmente.
1: Siano diritte le mie vie, nel custodire i tuoi decreti. Non dovrò arrossire, se avrò obbedito ai tuoi comandi.
2: Ti loderò con cuore sincero, quando avrò appreso le tue giuste sentenze. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarli mai. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito.

0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore.
2: Gioisca il mio cuore nella tua salvezza.
3: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte. Perché il mio nemico non dica: l'ho vinto. E non esultino i miei avversari quando vacillo. Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. E canti al Signore che mi ha beneficato.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gioisca il mio cuore nella tua salvezza.
2: All'umanità immersa nel peccato, Dio ha rivelato la sua misericordia.
3: Lo stolto pensa: non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene.
4: Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio.
3: Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti. Più nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono nulla tutti i malvagi, che divorano il mio popolo come il pane.
4: Non invocano Dio, tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio.
3: Venga da Sion la salvezza di Israele, quando il Signore ricondurrà il suo popolo. Esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: All'umanità immersa nel peccato, Dio ha rivelato la sua misericordia.
5: Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza, perché il suo possesso è preferibile a quello dell'argento e il suo provento a quello dell'oro. Essa è più preziosa delle perle e neppure l'oggetto più caro la uguaglia.
6: A te piace, o Dio, la sincerità del cuore.
7: E nell'intimo mi insegni la sapienza.
8: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
7: Rendi

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 22 settembre.
2: Sono le 12:29.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:42.
2: È martedì 22 settembre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'è attesa per l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 le persone rimaste uccise in un attacco contro un'azienda a Dnipro nell'est del paese. Il rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione, rammarico del ministro Giorgetti. Fabbricavano e testavano Molotov in casa, indagati 4 minorenni fra Marche ed Emilia-Romagna. Buongiorno da Antonella Mitola. In occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che si apre oggi, c'è grande attesa per l'incontro fra Trump e Xi Jinping del 24 settembre. Il presidente cinese arriverà domani a Washington ad accoglierlo lo stesso leader americano. Giovedì la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con maxi parata militare. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Il cerimoniale organizzato è molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, a iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran.

0: Sino gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso, il monito dei paesi del G7. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Basta minacce al trasporto marittimo, è l'avvertimento lanciato dai ministri degli esteri del G7 allo Yemen, dove i ribelli Houthi avanzano e la tensione con la vicina Arabia Saudita si alza ancora. Le bombe saudite di stanotte sul porto di Al-Makkah hanno ucciso 6 persone, incluse una donna e 2 bambini, ma i guerriglieri Houthi filo-iraniani ormai incombono sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso dall'Asia al Mar Rosso e all'Europa. A New York un'altra rotta cruciale del commercio mondiale, lo stretto di Hormuz, è al centro dell'attenzione all'Assemblea Generale dell'ONU. Fonti iraniane parlano di una nuova proposta di Teheran agli Stati Uniti per riaprire lo stretto e oggi al Palazzo di Vetro arrivano Trump e il presidente iraniano Pezeschian. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora in Ucraina, nuova ondata di raid sull'est del paese, 6 le persone che sono morte a Dnipro nel bombardamento di un'azienda. Zelensky a New York dovrebbe incontrare Trump. Sentiamo Vito De Torre.
2: Il bilancio provvisorio dell'ultimo attacco missilistico russo parla di 4 morti e decine di feriti, presi di mira alcuni impianti metallurgici nelle città di Dnipro e Poltava. Gli ultimi bombardamenti, che hanno colpito un pilastro dell'economia ucraina, coincidono con l'arrivo del presidente Volodymyr Zelensky a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha incontrato Macron, col quale ha discusso di come rafforzare la difesa antiaerea per proteggere infrastrutture e popolazione in vista dell'inverno. Il presidente francese ha parlato con Donald Trump dell'opportunità di una tregua energetica che coinvolga Ucraina e Russia. Proprio oggi il capo della Casa Bianca incontrerà Volodymyr Zelensky. Secondo indiscrezioni, Trump chiederà a Zelensky lo stop agli attacchi contro siti energetici russi. Vito De Torre, linea allo studio.
0: 8 le persone ferite in una sparatoria davanti al liceo nella Turchia occidentale questa mattina. Il responsabile è stato fermato dalla polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di stamani a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un giovane che indossava jeans e che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Ora torniamo in Italia. Nel dibattito politico irrompono i dati Istat sul 2021 che certificano che l'Italia è andata oltre il rapporto deficit-PIL del 3%. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sì, dall'economia giungono notizie meno incoraggianti, possiamo dire. Infatti, dai dati Istat, il deficit per il 2025 è al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico. Tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, per la Commissione Europea invece per uscire si deve andare sotto il 3%. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della Premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe e il divieto del burka. Il Consiglio dei Ministri, con il decreto atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Critiche le opposizioni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E 4 minorenni sono accusati di aver fabbricato e testato Molotov fra le Marche ed Emilia Romagna. Sentiamo Federico Plotti.
4: Bombe Molotov fabbricate in casa e poi provate in un capannone abbandonato in provincia di Pesaro. Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
0: A Roma, sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia.

0: e alle gambe. Il clima ha superato il punto di non ritorno per 7 parametri su 9, lo rivela uno studio tedesco. Sentiamo Marco Burini.
1: Estate di caldo pazzesco, inondazioni spaventose, ma il peggio deve ancora arrivare. Non ci si deve allarmare, basta osservare ciò che sta succedendo. Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño. Fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
0: E in Giappone di almeno 2 morti con diversi dispersi, il bilancio del tifone Jujuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del paese, diffuso l'allerta massima per rischio di frane. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, cancellati oltre 270 voli. Ricorre oggi la giornata della fertilità, mentre i numeri della natalità nel nostro paese continuano a scendere e sembra sempre più difficile invertire la rotta. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Quando fu istituita 10 anni fa, la giornata della fertilità aveva scatenato non poche polemiche. A volerla era stato l'allora ministro della salute Lorenzin e l'obiettivo dichiarato era sensibilizzare donne e uomini sul fatto che la fertilità diminuisce con l'età e che rimandare troppo a lungo può ridurre la possibilità di avere figli. L'Italia era già in pieno inverno demografico. 10 anni dopo il quadro è ancora più grave. Il problema che nel 2016 si tentava di porre all'attenzione pubblica non solo non si è ridimensionato, ma si è aggravato. Eppure la giornata di oggi passa quasi in sordina, confinata soprattutto nei convegni tra addetti ai lavori. Anche il linguaggio è cambiato, si parla di procreazione medicalmente assistita e social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Un tema sul quale negli ultimi mesi si è mossa anche la politica, come se fosse questa la ricetta per invertire la rotta e non l'ennesimo modo per rimandare il progetto famiglia a data da destinarsi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della visita pastorale del Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Plaga, alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, che si è svolta il 10 e l'11 settembre. Lo faremo con Don Sebastiano Roberto Asta, presidente della Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa e vicario generale della Diocesi di Ragusa. Ben trovato.
2: Grazie, un saluto a te Denise, un saluto a tutti voi che ci ascoltate.
1: E con Antonio La Monica. Antonio è un giornalista di Ragusa ed è il responsabile dell'area comunicazione della Fondazione San Giovanni Battista.
3: Un caro saluto a tutti voi.
1: Due giorni intensi e carichi di significato per raccontare l'impegno di chi ogni giorno testimonia il Vangelo, ma anche relazioni che fanno trasparire la grazia di Cristo e il senso autentico di fare ed essere comunità. Vi chiedo di provare a farci sentire con le parole la bellezza di questo momento. Che cosa ha rappresentato per voi? Don Roberto.
2: È stata la visita del pastore della chiesa locale a una porzione della comunità diocesana che è la Fondazione San Giovanni Battista, la quale fondazione è un ente ecclesiastico, è un ente di religione e di culto e quindi è un prolungamento, potremmo dire, dell'azione caritativa e sociale della diocesi di Ragusa e quindi vuole essere per il territorio un segno della presenza della Chiesa e potremmo dire anche una carezza che la Chiesa vuole fare a tutti quelli che sono nel bisogno, agli ultimi del nostro tempo, sia italiani sia anche stranieri, con tutte le attività che la Fondazione San Giovanni Battista pone in essere.
1: Antonio.
3: Per tutti noi dipendenti della Fondazione sono stati due giorni emozionanti. Io ho avuto il privilegio di seguire tutti gli incontri nelle varie sedi dei progetti. Quello che mi ha colpito è stato percepire la vicinanza del nostro Vescovo, è stato davvero arricchente e soprattutto ne abbiamo ricavato un incoraggiamento forte. Il lavoro sociale è un lavoro che ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere incoraggiato e valorizzato. Il fatto che il nostro pastore sia venuto appunto a darci questa carezza ha significato per tutti noi moltissimo. Credo che sia questo quello che ci portiamo da questi due giorni, no? Il senso di una forte appartenenza alla Chiesa, una forte appartenenza alla Fondazione, più ancora che ai singoli progetti in cui operiamo. Questo ci ha aiutato a crescere moltissimo, anche perché abbiamo avuto modo di avere accanto sia il Vescovo che il nostro Presidente, ma diciamo che la vicinanza, la prossimità col Presidente, con Don Roberto è abbastanza evidente, ma anche con i membri del Consiglio di Amministrazione che insomma sono stati con noi, insomma sono sicuro che per tutti noi ha rappresentato tantissimo.
1: Antonio ha parlato di vicinanza, incoraggiamento e quindi anche delle parole, dei gesti che il Vescovo ha consegnato, ha lasciato alla Fondazione. Nello specifico ha invitato la Fondazione a continuare a essere costruttori di speranza e artigiani di pace. Che cosa vuol dire per voi incarnare questa prospettiva ogni giorno, Don Roberto?
2: Va tenuto presente che le attività della Fondazione sono per una parte destinate a immigrati, a persone che vengono lasciando dietro di sé situazione di guerre, situazione di persecuzione, di povertà, e desiderosi di trovare una speranza, di trovare la sicurezza, la possibilità di un lavoro. E il fatto di accogliere queste persone cariche di queste attese, di queste speranze, di accompagnarli a inserirsi nel tessuto sociale, a relazionarsi con le altre persone, con l'ambiente, per noi è un'occasione privilegiata non solo di sentire quella missione che Gesù dà agli apostoli, quello di accogliere coloro che sono stranieri, ma anche di accompagnarli per far sentire loro che hanno un posto anche nella nostra società e possono averlo un posto non solo apprendendo la lingua, ma anche svolgendo un lavoro, realizzando quelli che sono i sogni umanissimi di ogni persona, di ogni famiglia. E quindi questa è una parte delle attività della Fondazione. Le altre azioni che la Fondazione svolge si rivolgono agli italiani, si rivolgono a coloro che appartengono a fasce sociali segnate dalla povertà, e quindi anche la collaborazione della Fondazione con i servizi sociali del Comune, ma anche dell'ente provinciale, fanno sì di poter portare avanti in collaborazione delle azioni che sono volte a promuovere il lavoro, il servizio sociale, la capacità anche di essere accompagnati nel bisogno sanitario e quindi l'aiuto nella povertà sanitaria. E tutto questo, ecco, i nostri collaboratori, le persone che appartengono alla Fondazione San Giovanni Battista lo svolgono con passione, con umanità, con gioia. In questi giorni abbiamo potuto sperimentare, dato che il Vescovo ha voluto incontrare ogni equipe, abbiamo sperimentato la passione con cui ciascuno fa il proprio lavoro, la soddisfazione, la gioia di vedere persone che trovano nei nostri collaboratori dei punti di riferimento e trovano degli accompagnatori per l'inserimento nella realtà sociale. È commovente aver sentito che alcuni ragazzi che sono venuti nella nostra città, provenienti da vari paesi, perché alcuni provengono dall'Africa, alcuni dall'Oriente, dal Medio Oriente, alcuni dal Bangladesh, eccetera, trovano in alcune figure delle figure vicinissime, tanto che alcuni nostri collaboratori e collaboratrici in particolare si sentono chiamare mamma. E quindi, per dire, il legame, la relazione che si crea, ed è bello poter accompagnare l'umano, poter, come dire, mettere un po' di balsamo sulle ferite che la vita procura in queste persone. E questa è veramente essere artigiani di speranza e nello stesso tempo artigiani di questo incontro, costruttori di incontro, un incontro che fa riconoscere nell'altro non un nemico, no? Qualcuno che viene a rubarci il lavoro, ma una persona che umanamente aspira quelli che sono i bisogni essenziali di ogni persona, no? La sicurezza, la casa, il lavoro, gli affetti. E noi non facciamo altro che accompagnare l'umano, fare in modo che la vita di ognuno sia veramente umana, sia veramente piena di quella dignità. Non siamo noi a darla, ma che riconosciamo, che è qualcosa che accompagna ogni persona. E noi, come dire, mettiamo in rilievo questa dignità che ha bisogno di essere riconosciuta e ha bisogno di essere favorita.
3: A proposito di speranze e di pace, credo che la storia della Fondazione, il presente della Fondazione, ci dica che la speranza non è attesa, non è un'attesa passiva. La speranza è attiva, è produttiva. Noi cerchiamo di essere ogni giorno sul pezzo, se mi passi la metafora giornalistica, perché la speranza va costruita. E in questo senso essere artigiani di pace significa avere la pazienza di chi sa che deve lavorare con le proprie mani, col proprio cuore, per trovare delle soluzioni, per inventare qualcosa o per mettere in campo tutte le buone prassi che sono necessarie per aiutare gli altri. E credo che poi in fondo la cosa veramente straordinaria è che fare questo è straordinariamente bello. Bisognerebbe iniziare a dirlo con maggiore forza, perché spesso c'è una retorica del buono che non si accetta, mentre invece accettiamo tranquillamente la retorica del cattivo, dell'aggressività. No, non è così. Vedere il vescovo circondato dai bambini che gli hanno fatto dono dell'albero della vita o che comunque volevano fare una fotografia con lui o un abbraccio, credo che sia una testimonianza forte di quanto sia giusto e di quanto sia bello costruire speranza e costruire pace.
1: Quest'anno la Fondazione San Giovanni festeggia anche un importante traguardo, i 50 anni di vita. Mezzo secolo di impegno, di responsabilità, di volti e di storie. Tanti segni dei tempi da cui la Fondazione si è lasciata interrogare in questi 50 anni, accogliendoli e soprattutto fornendo delle risposte concrete. Vorrei chiederle, Padre Roberto, di parlarci delle sfide che vi preoccupano di più, dei bisogni che stanno emergendo nel nostro territorio.
2: Bisogna dire che 50 anni fa Monsignor Angelo Rizzo, quando fondò la Fondazione San Giovanni Battista, certamente aveva dato degli obiettivi, quelli di sostenere la pastorale della diocesi, e man mano la Fondazione si è lasciata coinvolgere da quelle che sono state le situazioni e i bisogni che in questi anni si sono presentati. Tant'è vero che questa evoluzione della risposta pastorale, caritativa, ai bisogni presenti nel territorio si è evoluta. 25 anni fa si è iniziata l'accoglienza delle persone straniere in vista dell'inserimento e dell'inclusione sociale qui nel nostro territorio. Da 5 anni la Fondazione invece, oltre a questo impegno su questo fronte che riguarda l'accoglienza, è invece impegnata per la inclusione sociale e la povertà educativa. Cioè dire, si è compreso che le persone che sono nel territorio, soprattutto i minori, che hanno poche possibilità, hanno bisogno di essere aiutati ad avere maggiori opportunità per inserirsi sempre di più nel contesto sociale, per riuscire nella vita. È un accompagnamento scolastico, è un accompagnamento per avere opportunità culturali, per avere la possibilità di conoscere altre persone, di scoprire i propri talenti, di, come dire, sperimentare che ciascuno è ricco, ma che è ricco di tanti talenti, ma che ha bisogno di scoprirli e conoscerli. E allora l'accompagnamento che le nostre attività fanno è proprio questo, quello di aiutare i ragazzi a conoscersi, a scoprire i propri talenti, ad avere opportunità per sempre di più sentirsi parte di questo territorio, parte della popolazione che è in questo territorio. Quindi ci si riferisce non solo a ragazzini, minori, immigrati, ma anche a italiani di famiglie che magari per la loro povertà economica, ma anche per la loro povertà anche culturale, sociale, possono dare poco ai loro ragazzi. Allora la Fondazione ha pensato di prendersene cura. È nato il centro socioeducativo di via Mario Leggio 88 per appunto fare in modo che ci sia un punto di riferimento dove ci sono delle persone, nel nostro caso educatori, psicologi, animatori anche dei minori, del mondo giovanile, che naturalmente accolgono, accompagnano, fanno fare loro delle esperienze, appunto perché vogliamo impegnarci sempre di più in una inclusione sociale, culturale di tante persone qui presenti nel nostro territorio a Ragusa, perché tutti possono avere le stesse possibilità. E poi ci stiamo impegnando anche in altri comuni, Santa Croce Camerina, ma anche Vittoria, perché vogliamo anche lì portare avanti l'attenzione alla povertà educativa. Addirittura stiamo facendo un'esperienza di affiancamento e di sostegno alle parrocchie e quindi alla chiesa che è lì in queste città per attivare dei centri oratoriali perché la chiesa possa ancora una volta accogliere, radunare, far fare esperienza di fraternità a tanti ragazzi per promuovere la loro crescita integrale, la loro crescita umana e anche spirituale e cristiana.
3: A proposito della povertà, credo che quanto ci ha detto Don Roberto spieghi benissimo il fatto che oggi la povertà è una povertà di relazioni, chiaramente spesso accompagnata da un disagio economico, sociale forte, ma i ragazzi oggi faticano tanto a trovare delle relazioni. Questo è davvero allarmante per tutti, per la comunità, per la chiesa, per i genitori, per la scuola. Essere accanto ai ragazzi nelle scuole, col centro aggregativo, negli oratori, speriamo possa appunto rappresentare un modo per arricchire questa difficoltà, arricchire questa loro socialità, perché i ragazzi oggi fanno fatica a stare insieme.
1: Abbiamo parlato del presente, dei bisogni, delle necessità che accompagnate, ma io vorrei anche aprire una parentesi sullo sguardo futuro. Leggere la realtà in termini generativi, dunque con uno sguardo che va oltre il presente, cercando di abbracciare quello che ancora non c'è. Generare l'inedito, cosa vuol dire per la Fondazione San Giovanni?
2: Innanzitutto porsi in ascolto del territorio, delle persone, in modo da capire qual è il sogno di ciascuno, il bisogno di ciascuno e poter servire l'umanità per offrire loro possibilità di socialità, possibilità di fraternità, possibilità di crescita umana e cristiana. Io vedo la Fondazione come lo strumento che la Chiesa locale si è dato per poter agire nel sociale, per poter promuovere insieme con tanti soggetti, non da sola, tessendo una rete di collaborazione con le istituzioni scolastiche, con i comuni, con la provincia, con altre associazioni che lavorano anche nel nostro territorio, per poter offrire, camminando insieme, tutto quello che è necessario per intercettare, per dare una risposta, meglio, dopo aver intercettato un bisogno, una necessità, un segno che ci dice che quello può essere un campo di lavoro per noi, un campo di impegno, di servizio per noi. Quindi a me sembra che la fondazione deve essere una fondazione con le orecchie attente, con uno sguardo attento, orecchie e sguardo, perché nulla di ciò che è nel presente come segno e come attesa delle persone del nostro territorio vada non attenzionato, non adeguatamente osservato e accolto.
3: Tu parlavi di qualche cosa di inedito, io credo che invece dobbiamo parlare di qualche cosa di inattuale. Non importa che l'azione sia inedita, l'importante è che sappia percepire quali sono veramente i bisogni. Noi in questo senso ci siamo accorti che gli altri, il prossimo di cui parla il Vangelo, ha la capacità di essere profetico. Cioè, se noi abbiamo un'azione che riesce a essere sociale, che riesce a essere solidale, lo dobbiamo alle persone alle quali noi diamo un servizio. È frutto di questa osservazione. Abbiamo raccolto in un volumino che uscirà a breve, ma che abbiamo già donato al nostro vescovo, alcune storie di 50 anni della fondazione. Invece che raccontare la storia della fondazione, abbiamo scelto di raccontare le storie che sono avvenute nella fondazione. Sono tutte storie vere. E ci dicono proprio questo, che noi abbiamo agito grazie a loro. Siamo stati spinti da questi profeti di solidarietà, così si intitola il libretto, ma non siamo noi profeti di solidarietà. Sono le persone che ci hanno indicato la strada, chiedendo aiuto nei mille modi in cui gli esseri umani chiedono aiuto, anche col silenzio. Ecco, questo credo che sia veramente innovativo nella fondazione, se non inedito, ripeto, inattuale. Inattuale anche nella mancanza di vuoto protagonismo, ma invece nella certezza di agire in nome del Vangelo, che è qualcosa di straordinariamente più forte.
1: Viviamo in una società dove spesso siamo meno attenti agli altri, dove si sceglie l'indifferenza e il culto dell'amor proprio. Antonio ha parlato di questo librettino che racconta le storie della fondazione, dei volti, dei vissuti, delle persone che avete incontrato nel tempo. Infatti la fondazione proprio ci racconta una storia diversa, è una storia fatta di processi di umanizzazione, di prossimità, di fiducia reciproca, di rigenerazione sociale. Vorrei concludere facendo riferimento anche a quanto ci ha consegnato Papa Leone a Lampedusa, costruire la civiltà dell'amore. Don Roberto, cosa dovrebbe significare cogliere il carattere profondo e totale di questa chiamata?
2: Innanzitutto è una chiamata. Sentire profondamente che il nostro compito, il nostro ruolo, la nostra presenza qui e ora è una chiamata del Signore ed è anche una chiamata che la storia ci rivolge ad essere una presenza che costruisce incontro, che costruisce dialogo. La civiltà dell'amore, così come la esprimeva Paolo VI e tutti i papi dopo di lui, è quella civiltà in cui si privilegia l'incontro, il dialogo, la comprensione, la collaborazione, lo sguardo comune verso un futuro di crescita in umanità, in dignità, in benessere di tutti i popoli. Ora noi contribuiamo nel nostro piccolo. Certamente la nostra è una goccia nel mare del bisogno di questo mondo e nel mare anche di solidarietà che è presente in questo mondo, perché c'è tanta solidarietà che non fa rumore. Ma noi vogliamo contribuire a realizzare questo progetto, che è un progetto che si ispira al Vangelo, quella della civiltà dell'amore, dove l'amore unisce, dove l'amore affratella, dove l'amore ci fa riconoscere che l'altro non è un nemico, non è un concorrente, non è un avversario, è un uomo, una donna, è un umano, come lo sono io, come lo siamo tutti. E quindi riconoscere l'umanità di ciascuno, quello che ci accomuna, appunto, e poi, dato che siamo anche credenti, riconoscere che in ognuno c'è l'impronta di Dio, c'è l'immagine e somiglianza di Dio, quindi lo sguardo del credente è lo sguardo che vede in profondità che in ciascuno c'è veramente l'orma dell'Onnipotente, di colui che ci ha creati.
1: Ringrazio Don Sebastiano Roberto Asta e Antonio La Monica per essere stati con noi. Grazie di cuore e buon cammino.
2: Grazie anche a voi di questa opportunità che ci date di raccontare l'esperienza che ogni giorno viviamo.
3: Grazie di cuore a tutti e buon proseguimento.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 22 settembre.
2: Sono le 13:33.

parte lì, proprio dietro l'angolo. E tra tutti i miei gesti io lo so che esisti, sì, proprio come esisto io, in questa voce che

porta. Ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla porta.

0: mio dolore.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 13:48.
3: È martedì 22 settembre.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Attesa per l'avvio dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, in primo piano le crisi legate ai conflitti in corso. Ucraina, 4 vittime dopo l'attacco russo a Dnipro, ancora nessun accordo tra i paesi UE sul rinnovo sanzioni a Mosca. La denuncia di ActionAid: i paesi colpiti dalla crisi climatica fanno più fatica a pagare il loro debito. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Appuntamento cruciale a livello globale, quello dell'apertura oggi dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi di spicco del momento, come i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia planetaria e l'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre aperte. Paola Simonetti.
3: Indiscrezioni e dichiarazioni hanno già preceduto, prima del suo avvio, il dibattito di alto livello che si apre oggi fra i leader mondiali nel Palazzo di Vetro a New York, nell'ultima sessione sotto la presidenza Guterres. La crisi in Medio Oriente si preannuncia uno dei capitoli che scalderanno gli animi, con le accuse del ministro degli esteri iraniano Araghchi all'ONU di aver perso credibilità per l'incapacità di garantire pace e sicurezza, e le parole del presidente iraniano Pezeshkian, che anticipa: difenderemo le posizioni dell'Iran. E sul tema la Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione che sblocchi lo stretto di Hormuz. De primo piano anche il conflitto in Ucraina, con il faccia a faccia a margine tra il presidente USA Trump e il leader di Kiev Zelensky, di cui è previsto anche un intervento domani. Il 24 in programma anche il colloquio tra lo stesso Guterres e il ministro degli esteri russo Lavrov. Non mancheranno i temi dei flussi migratori, la fame nel mondo, l'emergenza climatica, ma a dettare il passo ci sarà anche l'economia globale, su cui pesano proprio i conflitti in corso, accanto all'intelligenza artificiale, per la prima volta in agenda alle Nazioni Unite, dove si cercherà un'intesa globale per porvi dei limiti.
2: E a margine dell'Assemblea Generale, i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione dicono che gli aiuti nello Yemen devono cessare immediatamente, tutte le loro

0: La Lettonia ha bloccato l'accordo messo sul tavolo ieri a Bruxelles, accordo che prevedeva di depennare dalle liste due oligarchi russi a fronte di un rinnovo triennale anziché annuale delle sanzioni. La posizione del nostro governo è rimasta ferma, ha comunicato la ministra degli esteri lettone Braz. Le sanzioni dell'UE contro la Russia devono essere rafforzate, non indebolite, pertanto non possiamo accogliere la proposta ampiamente avanzata. Prorogare le sanzioni di 36 mesi sarebbe la mossa giusta, ha affermato il primo ministro lettone Kulbergs. Tuttavia il prezzo da pagare non può consistere nella cancellazione di due soggetti dall'elenco delle sanzioni. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Auspichiamo un rapido rinnovo delle misure, ha detto invece l'alta rappresentante dell'UE Kaja Kallas da New York, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa notte contro un'azienda di Dnipro. Sono 4 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite.
1: Un centinaio di sacerdoti da 8 paesi e da diverse regioni d'Italia della rete Preti contro il genocidio sono arrivati a Roma per manifestare per la pace. Il corteo passerà anche per San Pietro. In una lettera, Michel Sabà, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare per Gerusalemme, Gaza e la West Bank. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Don Nandino Capovilla, che parteciperà alla manifestazione.
2: Dar conto di quello che accade ai nostri cristiani in Terra Santa, per questo che siamo in molti, andremo nei luoghi e così la nostra preghiera si accompagnerà a gesti molto forti, perché mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano, ecco, saremo sotto l'ambasciata del Libano, ma poi anche sotto la sede della Leonardo.
3: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento?
2: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati i villaggi, l'esercito ha chiuso le città e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia.
3: Ecco Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
2: Che si dia voce soprattutto al diritto internazionale, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
1: Il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari, è il titolo del nuovo rapporto di Action Aid, dal quale emerge che nei paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Andrea De Angelis ha intervistato Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per Action Aid.
4: Noi lavoriamo da anni per esplorare la connessione tra finanza e crisi climatica. Quest'anno abbiamo deciso di soffermarci anche sugli aspetti più tecnici, ovvero sia quelli del debito. Abbiamo scoperto così che non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
5: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
4: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
1: La cultura ora è il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Luigi Comencini, torna a incontrare il pubblico dal 17 settembre, le librerie San Paolo lo portano in viaggio per l'Italia. Fabio Colagrande.
6: C'è un pezzo di legno che da 2 secoli corre, inciampa e dice bugie e ogni volta cerca la strada di casa. A 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Pinocchio racconta ancora quel mestiere complicato che è diventare grandi. Per molti italiani ha il volto di Andrea Balestri, nello sceneggiato diretto nel 1972 da Luigi Comencini, accanto al favoloso Geppetto di Nino Manfredi. Ma per molti italiani Pinocchio ha anche una musica, quella inconfondibile composta da Fiorenzo Carpi, diventata parte della memoria di generazioni. A 55 anni da quella produzione il burattino originale torna davanti al pubblico con un viaggio nelle librerie San Paolo dal 17 settembre, un modo per celebrare Collodi e ricordarci che crescere significa sbagliare e saper cambiare. Pinocchio da 200 anni prova a diventare un bambino, noi adulti tentiamo il percorso inverso con risultati più incerti.
1: Assegnato il premio Ratzinger 2026 al professor John Cavadini.

0: Docente di teologia all'Università di Notre Dame in Indiana, negli Stati Uniti. Il premio sarà consegnato dal Papa il 19 dicembre 2026. In chiusura di giornale, quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé? Parafrasando le parole del saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione femminile, l'associazione Agave, che a Trani si occupa di donne in difficoltà, tra cui le detenute, ha dato la propria risposta concreta. Roberta Barbi.
1: Uno spazio fisico in cui trovare indumenti, beni di prima necessità legati all'igiene personale, ma non solo, cioè tutto questo e molto altro nella stanza tutta per sé che l'associazione Agave ha creato nella casa circondariale femminile di Trani per le detenute, a partire da quelle meno abbienti che non hanno colloqui nel sostegno di una famiglia fuori. Il primo ingresso di Agave in carcere nel Natale di 2 anni fa, con un regalo che spiazza ma è dirompente nella sua semplicità: palette di trucco per le donne private della libertà personale, che spesso si traduce in privazione di tutto. Dietro a questa decisione, la constatazione che il carcere è un luogo per uomini, dove all'emporio si vendono le lamette per la barba ma non la crema depilatoria, seppur Trani sia rimasto uno dei 3 istituti a vocazione espressamente femminile che sopravvivono in Italia. Uno spazio, quindi, che dona dignità e porta benefici alle recluse, come racconta la presidente Etta Tarantini.
2: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
0: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia e Michele Radiani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
3: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

0: Gaia, Bossa Nostra, numero 19 in discesa. Questa era Chart Italia, su In Blu 2000 alla 18, scendono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. Numero 17, parliamo di lei, l'ascolteremo più tardi, Gianna Nannini con la sua nuova Meraviglioso Errore, ma parliamo di lei perché è sempre più rock, la spettacolare performance sold out allo stadio di Berlino, un live che anticipa anche Gianna Gold Celebration Tour 2027, le date nei palazzetti del nostro paese in programma tra marzo e aprile del prossimo anno, e lo ha fatto alla grande questo live. Gianna si è regalata un tutto esaurito da 20.000 spettatori a Berlino, celebre arena rock che ha potuto riabbracciare la musica di Gianna a 38 anni dal suo epocale concerto del 1988. Lei ha detto: Berlino è la mia città d'elezione, mi sento a casa, ho una valigia qui che ho lasciato, come una sorta di Marlene Dietrich però della musica. Ieri sera sono tornata, mi sono regalata un sogno per festeggiare una catena di successi. Questi successi per Gianna continuano oltre ben 2 ore di concerto accompagnata dalla rinomata Orchestra Sinfonica Boema di Praga con i suoi 70 elementi e poi musicisti e soprattutto omaggi anche a tutti i fan. L'epico concerto di Berlino anticipa, dicevamo, Gianna Gold, la tournée che partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo, con la data zero prevista al Modigliani Forum, e poi continuerà con il debutto ufficiale il 15 marzo dall'Unipol Forum di Milano e attraverserà poi l'Italia. Ovviamente ci aggiorneremo su tutte queste oltre 30 date dello show che sono quasi del tutto esaurite. La numero 17 per lei in discesa con Meraviglioso Errore. Numero 16 scendono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma Angelina la ritroviamo, sale con l'ascensore di una posizione in più alla numero 15 con Ariete, la canzone è Che Bella Vita, tra poco parleremo di loro, la canzone che troviamo al numero 15 della Chart Italia è appunto questa qui, Che Bella Vita.
1: Ma quanto è piccola.

0: Che bella vita.
1: Posizione in salita alla 15, Che bella vita con Angelina Mango. Il nuovo di Ariete sta per arrivare a 3 anni di distanza dall'album La Notte, pronto a inaugurare una nuova fase del suo percorso musicale. Allora, 2 ottobre prossimo uscirà Tutti tornano a casa, un progetto intimo e profondo che prende forma intorno a questo concetto universale, cioè l'idea di casa proprio come rifugio emotivo, traguardo interiore, luogo di protezione negli affetti da sempre, a fare da apripista appunto il singolo nato dall'inedita sinergia con Angelina Mango, scritto a 4 mani dalle 2 cantautrici, brano che celebra quegli incroci anche del destino che sono capaci di segnare la vita. Appena ascoltata, Che bella vita alla 15. Numero 14 è in discesa rispetto a 7 giorni fa, Antidroga, il singolo di Emma con Fabri Fibra.
2: Ma

Io e Sabino stavamo parlando delle meraviglie di questo paese, meraviglie dal punto di vista musicale, perché sono stati tanti duetti di quest'estate, tra cui anche M. Fabri Fibra con Antidroga Fabrica, e lo incontreremo proprio lui, il soggetto di questa discussione, più tardi all'interno delle classifiche. Numero 14 in discesa, alla 13 sale Ligabue con il nuovo singolo dal titolo Qualcosa per te. Questo è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana.

Vai questa sera, Noemi numero 12 in discesa, questa settimana numero 11 scende anche Anna con White Girl West, mentre al numero 10 scende anche il singolo di Samurai J dal titolo Flamenco Paranoia. La posizione numero 9, qui ritorniamo nell'angolo dei tormentoni estivi che ci hanno accompagnato per diversi mesi e che continuano a farlo, avrete già capito dalle prime note, questa è Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, alla 9 in discesa.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Stiamo scalando insieme fino all'ultima nota. L'abbiamo ascoltata questa classifica e la prima, è naturalmente questa canzone all'interno della Chart Italia, la prima classifica della nuova stagione autunnale. Qui su In Blu 2000 erano Julie insieme a Bresh, questo nuovo singolo dal titolo Serenamente, che ha la numero 8 della Chart Italia in salita. Nuovo singolo che aggiunge un tassello in più alle collaborazioni di questo album di Julie, quindi da un lato il pop di Julie e dall'altra la scrittura intima e cantautorale di Bresh. Risultato questo pezzo capace di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza, perché il singolo parla, come hanno detto gli autori, in particolare di quello che accade quando smettiamo di cercare a tutti i costi delle risposte e impariamo ad accettare il ritmo della vita, che mi ricorda anche il titolo di un'altra canzone, tra l'altro. Abbiamo ascoltato Julie Bresh con Serenamente in salita alla numero 8. La numero 7 di questa settimana è in discesa rispetto a 7 giorni fa. Abbiamo parlato di questo singolo la scorsa settimana anche all'interno delle classifiche dell'estate, perché è una delle canzoni ovviamente più importanti del pop in questo periodo, anche una dedica sentimentale verso Milano, il singolo di Ernia. Che nome dai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La cantiamo insieme a lui, Ernia con Dedica, numero 7 in discesa nella chart Italia. Alla numero 6 troviamo una nuova entrata, ma non è la più alta. Parliamo del nuovo singolo di Elisa dal titolo Kintsugi, molto particolare, molto bello. E c'è un parco che verrà realizzato nell'ex cava di proprietà comunale di via Quarenghi a Milano. Palazzo Marino ha già stanziato dei fondi per creare questo parco sonoro voluto da Elisa dal nome Plantasia. Molto fantasioso, verrà realizzato nei 40.000 metri quadri di questa ex cava, un parco sonoro frutto dell'alleanza di Elisa e Giovanni Caccamo e delle loro organizzazioni non profit, tra cui la Fondazione Lotus. L'area non verrà convertita in un semplice spazio verde urbano. La caratteristica distintiva di questo progetto è nell'unione tra la natura, che sta molto a cuore ad Elisa, lo sappiamo, e il linguaggio sonoro attraverso l'applicazione della fitoacustica. Quindi un parco sonoro nel quale la natura è parte dell'esperienza musicale, un'esperienza, un progetto nella fase di indagini preliminari, ovviamente necessario tutte le verifiche di sperimentazione anche di questa tecnica che sfrutta le piante per contribuire al recupero di terreni degradati e contaminati. Brava Elisa, continua così sull'onda e la scia della natura.

Il mondo di Elisa, la sua Kintsugi, nuova entrata numero 6 nella chart Italia, numero 5 questa settimana. Un'altra bella canzone, in questo caso il romanticismo, che unisce due tifoserie, ma due città in particolare, Genova e Napoli, il nuovo di Alfa e Gigi D'Alessio insieme, numero 5 in salita. Una

0: Alfa Gigi d'Alessio, Genova e Napoli numero 5 in salita, nella Chart Italia numero 4 abbiamo la più alta nuova entrata, la incontriamo Casini, si intitola così, di Marrakech Gue, e entriamo in top 3 ufficialmente parlando anche del re di classifica ormai presente dappertutto con Emma e ovviamente nella sua antidroga, poi abbiamo la collaborazione che ascolteremo tra poco con i Pinguini Tattici Nucleari, parliamo di Fabri Fibra, instancabile perché insieme a Neffa hanno annunciato l'uscita di Zarathustra Style, l'album che arriverà il 9 ottobre prossimo, disco che rappresenta l'incontro tra i due artisti che dopo anni di collaborazioni anche un po' estemporanee hanno scritto e registrato questo album di 23 tracce inedite assieme con una bonus track addirittura nel doppio vinile, semmai ce ne fosse bisogno, perché 23 erano pochi in effetti. Allora, la motivazione e l'obiettivo non sono altro che quelli di stare in studio assieme, affilare le proprie armi per ridefinire ancora una volta nel 2026 il significato di rap italiano, e noi non vediamo l'ora di ascoltarli insieme. Ascoltiamo insieme invece Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari in salita al numero 3 con Goya.
1: Cosa

Sempre più in alto Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya, numero 3 in salita nella chart Italia. Alla 1 sale Safe con Parlar d'amore, canzone regina che ascolteremo più tardi, tra poco, nelle parole di In Blu 2000. Ma noi chiudiamo la chart di oggi con la numero 2 in discesa, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

ballatona romantica, questa nuova tra Karol G e Bruno Mars, si intitola Still, chissà se poi la incontreremo strada facendo nei prossimi appuntamenti con le classifiche del 2000, magari nella chart di Billboard, chi può dirlo. Intanto ringrazio Sabrina Alessandro in regia per questa ora insieme anche quella prima di Replay. Vi lascio con questa bella canzone di Alicia Keys, tra poco l'informazione, tra poco torneremo anche con le parole di Blue 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Italia calano i morti per infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di incidenti. È quanto evidenzia l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi alla Camera. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, in aumento dell'1,2% rispetto alle quasi 594.000 dell'anno precedente. Tali denunce hanno riguardato 519.000 lavoratori, con una crescita dello 0,8%, e 81.000 studenti, in aumento del 3,4%. I casi di infortuni mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 del 2024, con un calo del 3,3% tra i lavoratori. I decessi sono stati 1.189, 37 in meno rispetto all'anno precedente, pari a una riduzione del 3,02%, mentre tra gli studenti sono stati 9, 4 in meno del 2024, con una flessione del 30,77%. Viaggio del Papa in Francia. Dal 25 settembre l'Eliseo ha fatto sapere oggi che i capi di Stato e di Governo degli altri 26 paesi dell'Unione Europea sono stati invitati a assistere al discorso di Papa Leone XIV sull'Europa lunedì prossimo a Metz, nell'est della Francia. Il discorso del pontefice, ha confermato l'Eliseo, sarà preceduto da un'introduzione del presidente francese Macron. Durante la visita in Francia, da venerdì a lunedì prossimi, il capo dello Stato francese ha fatto sapere che non assisterà a nessuna delle messe celebrate dal Papa, ma sarà rappresentato dal primo ministro Sébastien Lecornu e dalla Première Dame Brigitte Macron sabato a Place de la Concorde a Parigi. Perquisizioni, sequestri e rischio di una pesante incriminazione per 4 giovani di Pesaro, Rimini, Bologna, trovati in possesso di potenti bottiglie Molotov che già avevano testato in un capannone abbandonato nel pesarese.
2: Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi

Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana. Dedicati le canzoni.

0: Letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Sono le 15.05, carissimi radioascoltatori, carissimi amici, eccoci ancora una volta al nostro appuntamento pomeridiano Dritti al cuore, anime, storie, ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela ed eccoci. Oggi vogliamo andare al sud della nostra penisola, andiamo in Puglia, precisamente a Brindisi, dove nella parrocchia di San Vito Martire in questi giorni vivono veramente un tempo speciale, la missione popolare guidata dai missionari del preziosissimo sangue. E con noi ci sono collegati in questo momento Don Vito Veneziano, che è missionario del preziosissimo sangue, e Don Claudio Cenacchi, che è appunto il parroco della parrocchia di San Vito. Benvenuti.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: Don Claudio, io parto subito da lei. Perché avete sentito il bisogno di una missione popolare proprio in questo periodo storico e proprio adesso?
3: Perché storicamente nella Chiesa, quando si sono attraversati periodi come questo, dove la frequenza della gente alla vita sacramentale, ai cammini di fede era scarsa, attraverso le missioni popolari si è cercato di raggiungere quante più persone possibile. E allora ho pensato che poteva essere un modo, un metodo, una strategia giusta per poter affrontare la complessità di questo periodo, per poter raggiungere i lontani e per poter essere una Chiesa in uscita, come il Magistero dei Papi ci chiede continuamente.
1: Don Vito, invece, quando una comunità vi chiama, chiama voi missionari del preziosissimo sangue, qual è il primo segnale che vi dice qui c'è sete di qualcosa di più, proprio qui che dobbiamo andare?
2: Noi solitamente, quando rispondiamo alle chiamate delle parrocchie, vogliamo sempre iniziare con un periodo di preparazione, perché è vero che ci sono delle necessità che sono quelle più tangibili, però quello che vogliamo anche non mettere sott'occhio è anche riuscire ad avere un prospetto di tutta la comunità, anche di chi magari è il frequentatore occasionale, riuscendo così a non tanto fare un progetto di semplice evangelizzazione, ma anche una missione dove si crei comunità, cioè si crei una famiglia, si stabilisca soprattutto quell'ambiente dove ognuno possa sentire una grande accoglienza e possa anche fare esperienza di quel Cristo che si fa povero con i poveri. Questo è il nostro più grande interesse durante le missioni.
1: Don Claudio, lei diceva prima che ci sono tanti

0: persone lontane, ma chi sono oggi questi lontani?
1: Beh, questo lo sa solo il Signore e solo Lui sa se qualcuno è lontano. Certamente nella vita parrocchiale, considerando i numeri, la proporzione di coloro che frequentano rispetto a coloro che non frequentano è indice di assenza di fedeli. E per questo il desiderio di poterli raggiungere e poter portare loro la buona notizia del Vangelo.
0: Don Vito, e come raggiungete voi queste persone che non entrano più in chiesa?
2: Noi solitamente nelle missioni popolari non nominiamo soltanto noi sacerdoti e le consorelle delle adoratrici del sangue di Cristo, ma portiamo anche con noi tutti quei ragazzi che seguono la nostra spiritualità, tutti i giovani, anche famiglie che ci accompagnano durante l'anno e vivono le varie esperienze che facciamo come congregazione, e cerchiamo, no, di portare sia una testimonianza nostra di religiosi, ma anche di portare soprattutto una testimonianza di come Cristo parla la vita concreta di gente che ogni mattina va al lavoro e affronta le problematiche che affrontano tutte le famiglie, di giovani che normalmente vanno a scuola e vanno all'università, e dare, no, questa introspezione, no, questo specchio dove le persone si possono vedere che in realtà Cristo ancora oggi dice tanto alla nostra vita. E poi lo facciamo soprattutto andando anche per le strade, cioè incontrandoli per le strade con anche un semplice invito, un semplice come stai, un presentarsi, e girando anche le scuole dove incontriamo anche i ragazzi che con grande curiosità ci riempiono di domande e anche un po' di dubbi sulla propria, sulle proprie vite. Quindi diciamo che cerchiamo in tutti i modi di non vivere semplicemente la missione in parrocchia, ma vivere tutto il quartiere, cioè tutto l'ambiente che circonda la parrocchia.
0: Don Claudio, concretamente cosa sta succedendo nelle strade, nelle case di Brindisi in questi giorni?
1: Beh, c'è tanto fermento perché è bello vedere il territorio della parrocchia abitato dai missionari e dalle missionarie che stanno bussando a tutte le porte delle abitazioni, stanno entrando negli esercizi commerciali, stanno visitando le scuole. In una piazza della parrocchia nel pomeriggio viene proposto un oratorio per i piccoli, quindi quel clima che si respira è un clima di festa, ma anche un clima di amicizia, perché c'è qualcuno che ti raggiunge, ti saluta e soprattutto ti fa percepire che sei importante, che sei atteso, che c'è qualcuno che si sta prendendo cura di te, che ti sta pensando.
0: E Don Vito, sicuramente vi capita di avere anche delle porte in faccia, no? Delle porte chiuse. Come vi avvicinate alle porte chiuse senza invadere, ma anche senza rinunciare a quella persona, a quell'anima che c'è lì?
2: Noi solitamente lasciamo anche proprio un nostro sorriso, cioè di solito chi ci è capitato, no, in questi giorni, dirci non ci interessa oppure non mi va di venire in chiesa, se sono per strada ci fermiamo lì anche un po' a parlare anche di quello che possono essere le dinamiche di tutti i giorni come lavoro, famiglia e relazioni, se no con tanta semplicità gli diciamo che noi eravamo contenti semplicemente di incontrarli senza nessuna costrizione nel venire insieme a noi, però con un semplice sorriso noi lasciamo queste persone che giustamente non vogliono essere, diciamo, invasi nella loro libertà.
0: Don Claudio, tra i vari appuntamenti che ci sono in questi giorni, quale sente più importante e decisivo per la realtà comunitaria che la sua parrocchia vive oggi?
1: Certamente l'incontro con i giovani nelle scuole. Avendo anche partecipato a qualche incontro, vedo come i missionari sono in grado di raggiungere il cuore dei ragazzi, dei bambini e di sapersi adattare alle diverse fasce di età con tanta sapienza, proprio con sapienza. E poi certamente il ciclo di catechesi, di predicazione molto efficace, già ieri era molto partecipato, quindi sono certo che la parola di Dio sta correndo per le strade e sta raggiungendo i cuori di tante persone.
0: Don Vito, e quanto sono importanti i giovani e che ruolo hanno i giovani in questa esperienza missionaria?
2: In questa esperienza i giovani hanno un grande ruolo, perché soprattutto quelli dell'equipe fanno proprio vedere quanto in realtà la fede e anche la parola di Cristo in realtà sia qualcosa di tanto attuale, cioè tanto viva e tanto concreta ancora nella vita di tutti. Ma soprattutto i giovani che noi incontriamo, la cosa più interessante è che a noi ci colpisce tanto il fatto di vedere giovani che sono poco ascoltati, che si pensa tanto ai giovani, si pensa tanto a loro come dei prodotti, degli oggetti da curare e basta, ma che in realtà hanno una gran voce, hanno invece dei grandi desideri che sono inespressi, e stare lì e ascoltare tutte quelle parole che nessuno magari vuole sentire oppure le dà tanto per scontate, penso sia una cosa veramente che arricchisce tantissimo la vita di tutti, anche noi dell'equipe missionaria.
0: Don Claudio, uno degli eventi più importanti è sicuramente la Marcia per la Pace, che arriva fino alla tomba di Matteo Farina. Che messaggio volete lanciare con questo tragitto e anche con questa marcia?
1: Beh, in questo periodo la preghiera per la pace penso sia necessaria. E andare verso la tomba di Matteo Farina vuol dire andare verso un testimone della fede, che è un nostro concittadino, un giovane che è stato un missionario perché lui desiderava essere tra i suoi coetanei come un infiltrato, diceva, per contagiarli con il virus dell'amore. E certamente se noi riusciamo anche con la Marcia della Pace a contagiare con il virus dell'amore, il risultato, l'effetto sarà proprio quello della pace.
0: Don Vito, passo a lei. Qual è il vostro carisma, che poi nasce da San Gaspare del Bufalo? Che cosa dice oggi al mondo concretamente?
2: San Gaspare, naturalmente, nell'annunciare il sangue di Cristo andava proprio dai più lontani, cioè nel volere soprattutto raggiungere quei cuori induriti che non hanno bisogno di semplici soluzioni o di sentirsi dire delle frasi motivanti, ma hanno bisogno di speranza, hanno bisogno di sentire e capire quanto in realtà il sangue di Cristo cura le nostre ferite, cura quelle ferite che ci portano a chiuderci, a rimanere in noi stessi e chiudere completamente la porta a quella speranza che manca tantissimo. E mai più e mai come oggi il messaggio di San Gaspare, anche proprio il suo voler portare il sangue di Cristo anche alle persone più lontane, è mai stato così forte. Vuole proprio raggiungere quei cuori che possono essere addolciti e inteneriti.
0: Don Claudio, e lei da parroco che cosa si aspetta che accada nel cuore della sua gente, nel cuore della sua parrocchia?
1: Sono sicuro che il grande protagonista della missione popolare è lo Spirito Santo. E mi aspetto che l'azione dello Spirito Santo possa ravvivare la fede nella comunità e che possiamo raggiungere coloro che abitualmente non frequentano la parrocchia. Non fosse altro ricordando loro che c'è qui una comunità di credenti che ha le braccia aperte e che è pronti ad accoglierli in qualunque momento loro volessero venire per incontrare il Signore.
0: Ci sono oggi delle sfide, Don Claudio, che lei incontra nel guidare la comunità, e se ci sono, qual è quella più grande?
1: È quella dei giovani.
0: Ma secondo lei i giovani sono una sfida perché sono chiusi oppure perché non credono più nella fede, non credono più anche magari noi che siamo portatori di questa fede?
1: Guardi, il fenomeno al quale noi assistiamo è che i ragazzi, una volta terminato il percorso dell'iniziazione cristiana, non frequentano più la parrocchia, e il desiderio è quello di poter offrire loro delle proposte e degli itinerari per poter continuare il cammino di fede che non si esaurisce con il percorso dell'iniziazione cristiana, e di formare anche la comunità ad avere delle persone in grado di poter accompagnare questi giovani.
0: Don Vito, ultima domanda a lei per concludere. Qual è la sorpresa più bella che una missione può regalare?
2: Penso la sorpresa più bella è proprio vedere quando, quando nelle preparazioni delle missioni delle volte ci sono degli appuntamenti che sembrano un po' ostici, che come la catechesi delle 21, delle ore 21, che qui veniva vista un po' come un grande ostacolo, invece già c'è una grande sorpresa dove vediamo nella catechesi delle 21 c'è una chiesa veramente piena di persone, di adulti che hanno voglia di sentire, no? Questa predicazione, c'è questa parola di speranza, ma soprattutto quando si va nelle strade, vedere, no, con il nostro abito che è anche molto evidente da missionari, vedere invece come la gente accolga, cioè la gente non è gente chiusa, non è gente che non vuole assolutamente parlare con un prete o con qualcuno che abbia un crocifisso al collo, ma la più grande sorpresa è questa, cioè come in realtà la gente, anche se non frequenta, anche se non sono così tanto credenti, però hanno sete di Dio, hanno veramente sete della sua parola, e basta semplicemente un semplice incontro per farli aprire a questa prospettiva, cioè a questa speranza. Quindi spesso nelle missioni popolari è quella cosa che ci stupisce, vedere quanto veramente l'azione dello Spirito Santo è grande, quanto delle cose che magari noi dal punto di vista razionale pensiamo siano senza speranze, facendo anche i nostri calcoli umani, invece vediamo come lo Spirito invece stravolga tutto questo, faccia invece vedere la missione come un grande punto di speranza, come un nuovo inizio per ogni parrocchia.
0: E Don Vito, a chi ascolta e si sente lontano, qual è il primo passo possibile oggi?
2: Puoi ripetere?
0: Qual è il primo passo possibile oggi per chi ascolta e si sente lontano?
2: Credo che il primo passo in assoluto è quello di avere il coraggio di mettersi in discussione, cioè di aprirsi a qualcosa di molto più grande, cioè comprendere che quello che ho davanti ai miei occhi, quello che Dio ha intorno a me, non è tutto quello che io posso vivere, ma c'è qualcosa che Dio invece mi sta preparando, che va oltre la mia immaginazione, va oltre quello che io con la mia testa posso riuscire a sperare. Quindi riuscisse a capire, no, che c'è qualcosa che in cui Dio ci può veramente stupire, ci può essere ancora una meraviglia più grande di quella che viviamo oggi.
0: E allora io vi auguro una buona missione, un buon proseguimento, e ricordo ai nostri radioascoltatori, magari se c'è qualcuno di Brindisi in ascolto, che fino al 4 ottobre si vivono questi giorni veramente intensi di missione, di chiesa in uscita, di chiesa che veramente vuole farsi presente nelle case in mezzo alla gente. E grazie per essere stati con noi, Don Claudio e Don Vito.
1: Grazie a lei.
2: Grazie mille.

0: Sono le 15:24, carissimi, siamo ancora insieme qui su Radio Vaticana e ancora nel nostro programma Dritti al Cuore. E adesso voglio parlarvi di un cortometraggio, Green Lava. È il cortometraggio documentario che racconta la storia di Giacomo Mattivi e un cammino umano e spirituale che sta facendo davvero il giro del mondo. È stato realizzato in collaborazione con i media vaticani ed è in proiezione a Beverlins, avviando così il suo percorso verso gli Oscar. E vogliamo parlarne con la regista Lia Beltrami, che è collegata con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio Lia, benvenuta.
1: Grazie, è sempre una gioia parlare con voi e ascoltare e poter trasmettere un po' quelle scintille di bene che fanno il giro del mondo.
0: Lia, questo cortometraggio, il Green Lava, sta iniziando davvero un percorso molto bello e importante verso gli Oscar. Qual è l'emozione che lei sente nel vivere questo momento?
1: Ma è una grandissima emozione per più ragioni. La prima, perché Giacomo, abbiamo realizzato anche in fretta il film, è stata una lavorazione molto dura perché lui potesse goderne, e vedere adesso, dopo un po' che non partiva, che è partito così in modo importante, vedere che così lui può avere una voce, può parlare al mondo, è la prima ragione di emozione. E poi la seconda è perché in questo mondo dove è abbastanza disturbato, cioè dove il conflitto è molto alto, è bellissimo poter presentare la storia di Giacomo, che a detta di chi l'ha visto nella premiere, è stato un momento di pace in un mondo diviso.
0: Questo progetto nasce anche in collaborazione con i media vaticani, come dicevo prima. Che valore ha avuto per te, per lei, per voi questo legame?
1: È importantissimo, è un cammino condiviso dove abbiamo ideato il film insieme. Il film è nato proprio all'interno di un evento fatto in collaborazione in Vaticano come idea, e da lì si è sviluppato. E poi il Vaticano e i media vaticani hanno prodotto un podcast che ha lanciato e ha aperto il percorso del film, e poi ogni momento della lavorazione lo abbiamo condiviso. Questo è importantissimo perché rappresentava un po' quella domanda di Papa Francesco della Chiesa aperta, delle porte aperte che escono, quindi della Chiesa in uscita, e questa testimonianza di questo Vangelo che è vita concreta, il Vangelo della vita quotidiana.
0: Al centro del film c'è questo ragazzo, Giacomo Mattivi. Magari forse qualcuno non lo conosce ancora, non sa la sua storia. Cosa ti ha colpito della sua storia al punto da volerla raccontare?
1: Giacomo è una persona straordinaria, un ragazzo profondo, intelligente, vivace, ironico e di grandissima cultura, e attento a tutto quello che accade nel mondo. Giacomo non si muove, è come, immagino, lo penso un po' in una clausura del corpo, dove, come certe monache di clausura, che da lì riescono a parlare col mondo. Così è Giacomo. E Giacomo aveva anche un fratello, Mattia, con la stessa malattia. Giacomo ha assistito alla morte del fratello, e come un giovane, così nella verità, nella sua essenza, va dentro questi temi, affronta il tema anche della morte in vista della vita dopo la morte, a partire dalla storia di suo fratello. Già di per sé era una storia da raccontare, ma la cosa più bella è che è nato così. Giacomo era venuto al cinema, era stato portato al cinema a vedere un documentario che avevo realizzato sulle suore della provvidenza a Calcutta. Il documentario, la protagonista, la prima che aveva fruito dell'aiuto delle suore, muore. E Giacomo alla fine mi dice: come voglio anch'io raccontare la mia storia, non voglio che vada perduta, ci stai? E quindi mi è arrivata proprio dal cielo questa domanda. Ecco, quindi la risposta è stata un immediato sì, ben sapendo le difficoltà grandi di trasmettere la storia di Giacomo non in tono banale, emotivo, pietistico, ma cercando di raccogliere la sua verità, e quindi anche era una sfida cinematografica importante.
0: E Giacomo, poi tra l'altro anche nel podcast che citavi prima, parla di un messaggio che deve arrivare al più possibile, a più gente possibile. Qual è questo messaggio concretamente?
1: Allora, il messaggio, Giacomo lancia alcuni messaggi. Il primo è l'inno alla vita, cioè è un documentario che apparentemente parla di sofferenza e di morte, in realtà è un inno alla vita e quindi un incoraggiamento anche per i giovani e non solo, di scegliere la vita, di scegliere, come dice Giacomo, nelle piccole cose di tutti i giorni e insieme alla comunità e alla famiglia. Questo è fortissimo, abbiamo cercato di raccontarlo come questa gente di montagna, viviamo ai piedi delle Dolomiti, sull'altopiano di Pinè, e qui la comunità è fortissima, e la comunità intorno a Giacomo è quella che gli dà la forza per andare avanti, e questo anche è un altro valore tanto importante per il mondo di oggi.
0: Green Love è un titolo molto suggestivo, che simbolo rappresenta?
1: La lava è proprio il simbolo in cui si vede rappresentato Giacomo, parte un po' dalla lava di Pirandello che non deve pietrificarsi, che deve essere una lava viva, quindi questo scorrere da dentro, e noi da viva l'abbiamo trasformata a verde perché Giacomo sognava di fare l'agronomo. Giacomo vive e cresce nella sua dimensione Laudato Si, dialogando con il creato, dalle api alle galline per le uova, ai boschi, a tutto questo mondo che è la natura di montagna che gli si fa intorno, e quindi il suo essere lava viva diventa lava verde, quindi green lava.
0: Facciamo una piccola pausa musicale, Lia, e poi ritorniamo insieme.

0: Ed eccoci ancora, siamo collegati con Lia Beltrami. Lia, e questo film è stato definito un antidoto ai nostri occhi appannati. Cosa pensi che oggi noi non riusciamo più a vedere concretamente?
1: C'è una cultura di nebbia molto, molto diffusa che fa sì che ormai con le troppe immagini pensiamo solo ai siti che continuano a uscire fatti con l'intelligenza artificiale, che ti danno consigli di vita, che riempiono gli occhi e la mente delle persone di cose che escono da un computer, da un elaboratore di dati, e ci distoglie da quello che è la verità, la concretezza della vita. E trovarsi di fronte a un ragazzo giovane con questa malattia tremenda, scoperta fin da bambino, completamente invalidante e durissimo appunto, che pure trova la forza di vivere con gioia e di valorizzare ogni singolo momento della giornata. Ecco, questo va contro l'appannamento, poi l'appannamento anche di quella presentazione come di lucina di vita dove io, no? L'egoismo, prima io, la mia lingua, la mia appartenenza, il mio, ci troviamo davanti a questa presenza disarmante di Giacomo tra noi che ci parla di noi, e quindi questo farsi carico anche degli amici più stretti della condivisione della sua malattia diventa un noi di squadra apposta, parlano un po' anche del gioco del calcio e di questa squadra che di fatto è la squadra per la vita di Giacomo, e quindi ci riporta anche davanti alle domande ultime della vita, perché viviamo, che cos'è la morte, e lui lo fa senza nascondere nulla, senza far finta che vada tutto bene, ma anche rimuovendo quelle nebbie che offuscano una lettura profonda. Teniamo conto che adesso Giacomo, dopo finito il film, si è andato un po' dentro con gli esami dell'università, fa sociologia e sta scrivendo la sua tesi di laurea proprio sul tema della morte. La morte, sia dal punto di vista sociologico che antropologico, nelle varie culture, sia occidentali che di varie parti del mondo. E questo secondo me è un modo di stare al mondo nell'autenticità, e è quell'autenticità che il mondo di oggi manca completamente. Altre persone che l'hanno guardato nella sua prima Los Angeles l'altro giorno hanno lasciato una testimonianza video dicendo: ci siamo trovati davanti alla cruda realtà e siamo usciti con il cuore riscaldato d'amore. Ecco, questa forse è la definizione più bella per chi lo vede in un luogo così lontano come Los Angeles e coglie comunque la bellezza e la forza della storia di Giacomo.
0: Quali sono state le difficoltà più grandi nella realizzazione del cortometraggio?
1: La prima difficoltà personale mia come regia, insieme anche a tutta la squadra, è stata quella di entrare nel mondo di Giacomo e cercare di farlo in punta dei piedi. Sebastiano Rossetto, il direttore della fotografia, è riuscito a stare con la telecamera quasi nascosta nella vita di Giacomo, perché entrare così, porre delle domande, e quindi già quello è stato molto difficile. Ci ha accompagnato lo psicologo Daniele Marchesi proprio per far sì che le domande del film non arrivassero a creare dello sconforto in Giacomo. E quindi lui poi si è dato molto da fare perché tutto questo diventasse più facile. Poi anche difficoltà riuscire a fare l'intervista nel momento senza respiratore, quindi per Giacomo riuscire ad avere quella forza. E poi anche la difficoltà di continuare a domandarsi come raccontare la bellezza di Giacomo, che la bellezza comprende anche questa enorme sofferenza, ma come raccontarla nel modo più vero possibile. E qui il montaggio di Simona Paggi ha fatto una parte importante. E poi abbiamo lasciato tantissimo spazio alla musica, composta da mio marito Alberto Beltrami, che in modo molto delicato ha cercato di avvolgere Giacomo come quella guardia del corpo, questa musica che ti abbraccia. E non a caso chi ha presentato il film a Los Angeles era Alan Rickey, che aveva composto la colonna sonora di Bodyguard, il film sulla guardia del corpo, quindi c'è stato anche questo filo. Dico sempre che lo Spirito Santo è spiritoso e ci gioca questi scherzi simpatici.
0: E qual è stata la sorpresa più bella che ti porti dentro personalmente da questa esperienza?
1: La sorpresa più bella è stata quella di vedere che la gente è ancora disposta ad ascoltare queste storie, che la gente, che gli spettatori accettano di lasciarsi commuovere, che lasciano scorrere le lacrime, ma riescono anche ad accogliere la forza di quella buona notizia, che è poi quello per cui noi facciamo questo lavoro. La nostra società adesso si chiama 2A2, fatta dalle Dolomiti a Los Angeles, a 2A2, cerchiamo di andare a 2A2 nel mondo proprio per portare questa buona notizia. E la sorpresa straordinaria è che il pubblico è disposto ad accoglierla a piene mani, e dall'altra anche questa fiducia di Ali Aksu e di tutto Dominic Appleby e tutto il team di Los Angeles, che ha iniziato questa campagna verso gli Oscar. Come dice Giacomo, non è tanto per il, non è dire concorro a un premio, ma è posso raggiungere un grandissimo pubblico. E devo dire che solo dopo che è uscita la notizia, per esempio, mi ha scritto una famiglia del Brasile, una mamma con il bambino di 8 anni, sempre con la distrofia muscolare di Duchenne, e dice: ma possiamo raccontare anche noi la nostra storia? Ecco cosa sgorga poi dal film. E perciò stiamo pensando anche di costruire uno spazio dove possano tutti raccontare la loro storia.
0: E qual è il tipo di pubblico che è più vicino a Green Lava?
1: L'idea iniziale era quella di aprirlo soprattutto ai giovani, alla storia di un ragazzo che parla a ragazzi, a quei ragazzi che magari si lasciano un po' sopraffare anche dalla sofferenza delle loro vite, dalla mancanza di senso, dal vuoto dentro. Però solo in questi giorni, appunto, che sta andando tutti i giorni in sala a Los Angeles, credo che è anche quel pubblico abituato ad andare al cinema, quel pubblico più adulto, più grande, magari, che ti sembra che sia più dedicato alla moda, quegli spazi là, invece Giacomo riesce ad attirare anche loro. Ecco, forse questo è l'auspicio più bello.
0: Secondo te, per concludere, questo percorso ormai che sta veramente verso gli Oscar può amplificare il messaggio, nel senso che può rendere il cinema ancora un luogo profetico?
1: Il cinema lo può essere, può diventare un luogo profetico, come lo è questa storia, e davvero vedere come da un film può nascere quel qualcosa che genera il cambiamento. Il progetto grande nostro, appunto, che sgorga, si chiama Emozioni per generare il cambiamento. Come l'arte, in particolare il cinema, se tocca certe corde ti può invogliare, ti può far venire quella voglia di vivere, quella voglia di uscire dal tuo guscio, dal tuo spazio chiuso, dal tuo dolore che mangia dolore, e dire: se ce la fa Giacomo, ce la posso fare anch'io.
0: Noi speriamo davvero che la storia di Giacomo possa essere di esempio, ma soprattutto di forza per tantissimi che vivono questa stessa malattia, ma anche per tanti giovani che sicuramente ancora magari sono persi in situazioni di tristezza. Ne penso a quanti soffrono con la crisi, le crisi di panico, la depressione, anche malattie tipo i tumori, no? Spero davvero che questa storia raccontata da voi così bene, così veramente con cuore proprio, possa raggiungere veramente tantissime altre persone, anche i cuori più lontani.
1: Grazie, e in più aggiungo ancora il tema della pace. Il film racconta tutto questo andando oltre i conflitti e oltre le divisioni, e anche questo viene riportato dal pubblico della prima settimana di sala, e diventare luogo di pace. Ecco, questo per il mondo di oggi penso sia un punto importante.
0: Grazie Lia, grazie davvero.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi, e buona comunicazione, perché abbiamo bisogno di buona comunicazione.

Ed eccoci, 15:46, il nostro programma anche oggi volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi ancora una volta, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma vi invito a restare sintonizzati su Radio Vaticana, a continuare a seguire i nostri programmi e buon pomeriggio. Sei Mister Musa.

0: Le ore 16, Michele Raviari.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. A New York si apre oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro. Atteso a breve l'intervento del presidente americano Donald Trump. Intanto, secondo indiscrezioni citate oggi dalla CNN, il capo della Casa Bianca avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler organizzare un incontro con i rappresentanti iraniani che partecipano appunto in questi giorni ai lavori dell'ONU. E intanto la situazione dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante. Un'analisi condotta da ricercatori tedeschi avverte: sforati ormai 7 parametri critici degli equilibri naturali su 9 indicatori in totale.
3: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
2: Crisi dell'auto, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulle linee produttive della 500 elettrica ed ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. Lo ha comunicato la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Ha confessato il ventenne che era stato fermato dalla polizia alla periferia nord di Torino, ritenuto responsabile della violenza ai danni di un ragazzino dodicenne adescato nel pomeriggio di venerdì scorso nel cortile di casa mentre stava giocando con alcuni coetanei. Il giovane aggressore, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora e senza occupazione, deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Il ventenne, dopo alcune ore di interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Tennis, è stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final Eight della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Benvenuti, è un piacere essere qui con voi, sono Massimo Roberto dallo Space

0: sotto il suo ombrello. La Johns Hopkins è una delle più grandi università di ricerca americane e la sua specialità è lo studio del Rinascimento, della prima metà del 400 italiano. Vedrete che parla un italiano fluente ed è interessante perché è un momento unico, no, della nostra storia, il momento in cui si ricentra lo sguardo sull'uomo e ci si guarda, no? E questo aspetto, quindi, della meraviglia, dello stupore, diventano centrali anche in quel momento. Mi ha ricordato di dirvi che dei 12 libri specialistici che ha scritto, ce n'è uno pubblicato in Italia del Corriere della Sera, che si intitola Il Rinascimento Perduto. È un libro affascinante perché mi raccontava il Rinascimento italiano. È noto per i grandi autori, da Petrarca, Boccaccio, a quelli che lo hanno seguiti, lingua italiana, l'inizio dell'italiano. In realtà esiste un'affascinante, profondissima, interessante produzione ancora in latino e che è stata studiata, analizzata da Chris, e questo è il libro che trovate tradotto anche in italiano per chi volesse cercarlo e leggerlo. Richard Sousa, gesuita e astrofisico, è il direttore della Specola Vaticana. È un osservatorio astronomico con una storia unica, sorprendente, come potrete immaginare. È il punto dove lo studio dello scientifico, dell'universo professionale, convive quotidianamente con domande che inevitabilmente vanno oltre. La scienza esiste praticamente un po' per ricordarci questo. E poi al centro Massimo Schiavelli, vi confesso subito. Lo mio maestro e lo mio autore, è stato il mio capo per una quindicina di anni, Massimo Schiavelli, anche lui allo Space Telescope Science Institute e alla Johns Hopkins University, ha dedicato gran parte della sua vita professionale allo sviluppo dei grandi telescopi spaziali della NASA, prima Hubble e poi il James Webb Space Telescope, dove ha diretto il progetto del nostro istituto, e quindi è un personaggio che si trova letteralmente in prima fila davanti alle più belle immagini, alle più grandi scoperte che questo telescopio sta facendo. E quindi ci parlerà della sua personale esperienza di stupore e meraviglia. Da qui, fondamentalmente, comincerei la nostra conversazione con alcune domande. La prima è per te, Richard. Credo che la curiosità di tutti sia: cos'è la Specola Vaticana? E come si fa a diventare direttore della Specola Vaticana da gesuita? Raccontaci di te.
1: La Specola Vaticana è l'osservatorio scientifico dello Stato del Vaticano. Fa un servizio al Papa, alla Santa Sede, alla Chiesa Universale. La Specola che abbiamo oggi è stata rifondata nel 1891 proprio da Papa Leone XIII. Fa risalire la propria origine al primo osservatorio pontifico gestito dai gesuiti presso il Collegio Romano a Roma nel 600. Era responsabile della riformazione del calendario che usiamo fino ad oggi, il calendario gregoriano. Ma Papa Leone, quando ha rifondato la Specola quasi 130 anni fa, vuole che la missione di questa nuova Specola sarebbe di mostrare alla Chiesa e al mondo che la scienza e la fede vanno insieme. E attraverso la ricerca scientifica, alla partecipazione di grandi collaborazioni scientifiche del tempo, nell'inizio del Novecento. Particolarmente, lui era molto preso di un grande progetto di quell'epoca, si chiamava Cartusiel, il Map del Sky, il Carta del Cielo. Era un progetto di vari osservatori di quell'epoca di fare il primo carta del cielo, numerare tutte le stelle fino a una certa luminosità. E hanno usato per la prima volta la materia fotografica con l'astronomia. Quello che avete visto oggi in Wonderbound, la mostra di oggi, la prima volta che abbiamo usato la fotografia con l'astronomia risale proprio da questo progetto francese. E Papa Leone XIII voleva che il Vaticano sarà sulla prima fila. Allora, questa è la nascita della Specola Vaticana. Oggi la Specola Vaticana è gestito dall'Ordine dei Gesuiti e siamo quasi, come si dice in italiano, quattro gatti, 12 gesuiti naturalmente, tutti sacerdoti o fratelli della Compagnia di Gesù.

0: Gesù. E poi abbiamo anche forse due altri collaboratori diocesani. È impressionante vedere, prima di tutto, il Vaticano insiste che questi che lavorano all'Osservatorio Vaticano saranno solo gesuiti o preti, perché loro vogliono far vedere la Chiesa che i preti, soprattutto, ma la Chiesa è molto interessata nella scienza. È bello vedere un prete con un lab coat bianco lavorando nel laboratorio con i meteoriti o guardando le stelle attraverso un telescopio. E seguiamo una buona tradizione, quella di padre Angelo Secchi, che è il padre dell'astrofisica italiana, o padre George Lemaître, che ha scoperto il Big Bang quasi 100 anni fa. E noi lavoriamo su tutti i campi, non siamo un piccolo osservatorio, ma lavoriamo dalla cosmologia, dalla formazione della galassia, i pianeti, anche la scienza del sistema solare. Ma oggi a Castel Gandolfo non si può più osservare a causa dell'inquinamento della luce. E quindi abbiamo anche un piccolo telescopio nel sud degli Stati Uniti, in Arizona, sopra Mount Graham, all'altezza di 3.000 metri, e usiamo questo piccolo telescopio di 2 metri. Non si può paragonare con James Webb, ma è il nostro telescopio sostenuto dai soldi del Vaticano, e usiamo questo per la ricerca. Per quanto riguarda il mio percorso, è molto facile diventare direttore, deve essere solo gesuita, astronomo, siamo così pochi che prima o poi ognuno di noi diventa direttore, diciamo, quindi facile molto.
1: Grazie. Massimo, farei a te una domanda simile, non come si diventa gesuiti e direttori della Scuola Vaticana, ma raccontaci della tua storia, come sei arrivato all'istituto.
2: Io ho avuto un percorso tortuoso e mi sono sempre interessato alla scienza, sempre curioso come ragazzo e incoraggiato dai tutori, che non erano molto ricchi, però cercavano di darmi materiali che la mia curiosità richiedeva. Ma questo evento per me fu fondamentale. Io avevo 8 anni e sulla piccola televisione in bianco e nero che avevamo, e vidi Armstrong e Aldrin che misero il piede sulla Luna per la prima volta. E questa è una cosa che colpisce profondamente un ragazzo. Mi dette più o meno l'idea che volevo essere coinvolto in qualche modo. Non sapevo a 8 anni se volevo fare l'ingegnere della NASA, se volevo fare l'astrofisico, l'astronauta, non sapevo cosa volevo fare, ma volevo essere coinvolto con questo tipo di cose che trovavo incredibile. E poi continuai il mio normale corso di studi, e fin quando a scuola non fui esposto a questa frase: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Per me fu come un'apertura. I miei genitori erano piuttosto, negli Stati Uniti si definirebbero socialmente conservatori, cioè all'antica, rigidi il giusto, ma giusti. E quindi seguire virtute era una cosa naturale per me, era come ero stato tirato su, diciamo. E la conoscenza però era la cosa nuova. Questa frase mi ispirò tantissimo, perché mi disse: allora si può cercare di lavorare, impegnarsi nell'idea di imparare cose. E poi ovviamente continuai gli studi, non sapevo cosa fare, ma diventai un fisico teorico, un astrofisico teorico, però io sono sempre stato molto interessato a tante cose, saltare un po' di palo in frasca, e a un certo punto trovai la strada per arrivare a Baltimore con una posizione dell'Agenzia Spaziale Europea. E lo Space Telescope era stato appena riparato da poco nel 1995 e quindi mostrava quello che veramente poteva fare una volta riparato. E rimasi affascinato, cominciai a lavorare su ABBO, fui coinvolto con vari strumenti, incluso nello sviluppo di alcuni strumenti nuovi per ABBO, però ebbi una fortuna, perché nella vita a volte la fortuna aiuta, che iniziarono a lavorare al Next Generation Space Telescope. Questo era un telescopio che doveva essere il successore di Hubble, e era stato considerato nel 1989, un anno prima che Hubble lanciasse. Siccome questi progetti portano via un tempo enorme, bisogna pensarci presto. Solo che Hubble aveva avuto il problema allo specchio e quindi quello bloccò qualunque ulteriore sviluppo del nuovo telescopio, ma nel 95 Hubble era stato riparato, tutto funzionava perfettamente. Fu pochi mesi dopo che io arrivai lì, ci fu una conferenza per rilanciare il Next Generation Space Telescope. E da allora che io ci ho lavorato, a volte semplicemente volontariamente, perché mi interessava, a volte con posizioni, ruoli diversi, ma ho lavorato su questo telescopio che poi è diventato il James Webb per fondamentalmente 30 anni e sono diventato membro del Science Working Group e ho avuto il piacere di dare consigli su come svilupparlo e poi sono diventato il capo missione all'istituto per 12 anni durante la fine dello sviluppo, il lancio, il commissioning e l'inizio delle science operation. E questa brutta foto di me però la mostro perché c'è una cosa bella dietro, che questa è l'ultima volta che ho visto il JWST, il James Webb Space Telescope, negli stabilimenti della Northrop Grumman in California, e poi dopo è stato impacchettato, è andato nella Guyana francese, è stato lanciato. Sono stati 6 mesi di duro lavoro a mettere il telescopio in linea, che io ho paragonato con il mio staff al percorso nell'inferno dantesco, però alla fine siamo riusciti a rivedere le stelle e questa, vi anticipo, ne riparleremo dopo, è forse la mia immagine preferita che il James Webb ha fatto vedere, anche se non è il mio campo di ricerca.
1: È mio. Grazie Massimo. Chris, stessa domanda, raccontaci di Hopkins e di te, della tua carriera, ma soprattutto cosa vuol dire dirigere una grande università di ricerca americana?
3: Ma grazie a te Massimo di avermi invitato e grazie a voi tutti di essere qui con noi stasera per questa discussione. E secondo me, cioè io insomma, cioè ho fatto diverse cose come professore prima di essere direttore dell'Accademia Americana di Roma, in cui cioè ho scoperto, diciamo, un altro lato di me stesso, un lato amministrativo, diciamo. Però a proposito delle università, specialmente le università americane di ricerca, come Hopkins è una di queste, c'è un momento che è successo in Europa, che era molto importante, e quella era una riforma nel 800, 1810, da Wilhelm von Humboldt, grande diciamo diplomatico, classicista, eccetera, eccetera, tedesco, in cui lui ha fatto una riforma del, diciamo, l'università medievale in un'università che possiamo riconoscere come l'università moderna. E l'idea lì di avere un po' di cose che sono importanti. La prima era l'idea di conoscenza, come dicevi tu Massimo, cioè l'idea di per i tedeschi la Wissenschaft. Lui scrive molto interessantemente e dice che la Wissenschaft è una cosa che dobbiamo continuare a cercare, anche conoscendo il fatto che non raggiungiamo mai, diciamo, la verità eternale, dunque un senso di missione. E la seconda cosa della università tedesca era l'idea di libertà, no? Quello che i tedeschi chiamano Lehrfreiheit und Lernfreiheit. cioè la libertà di studiare e ricercare ciò che si vuole, nonché la libertà di insegnare nel modo che sembra migliore. Dunque, quella idea, quella grande idea, è importante. C'erano due università fondate su quell'idea, una era Johns Hopkins, l'altra era University of Chicago nel tardo 800, e poi le altre grandi università di cui si sentono Harvard, Yale, così, erano convertiti in quell'epoca da collegi, colleges, no, per la formazione di giovani, studi classici, così, in questa nuova idea di una research university. Importante, un fatto interessante è che dall'anno 1810 fino alla prima guerra mondiale, un secolo, dopo 9.000 americani sono andati in Germania per studiare, per avere talvolta il dottorato, poi sono tornati negli Stati Uniti e sono stati loro che erano i riformatori. Dunque per Johns Hopkins quell'idea di ricerca, di libertà di ricerca è stato sempre molto molto importante. Direi. Forse possiamo dire un secondo aspetto delle università di ricerca è che loro devono avere la capacità di mettere insieme diverse discipline, diverse idee. Anche qui, no, abbiamo astrofisici, un umanista, stiamo parlando anche con l'idea di fare ricerca interno all'università, ma anche di condividere la ricerca col pubblico. E anche questo è molto importante, secondo me. Stavamo parlando con un collega prima, questa idea è molto importante perché noi impariamo, diciamo, dal pubblico, dalle domande che il pubblico fa, diciamo. E allora queste cose, secondo me, sono molte, ci sarebbero molte altre cose da dire, però l'università stessa come idea, e l'idea di ricerca, di libertà di ricerca e di condividere diverse discipline, di condividere l'informazione tra diverse discipline. Vi concluderei qui per questa risposta, però, come detto, ci sarebbe molto altro da dire. Sì.
1: Perfetto, grazie. Proviamo a scavare un po' nel tema a questo punto dell'incontro di oggi. Chiederei a Massimo, hai diretto centinaia di persone su questi grandi progetti, il tema dello stupore e della meraviglia affiora? Che posto trova nel nostro lavoro quotidiano, secondo te, in un grande centro di ricerca? È importante, è un motore o è una cosa a lato?
2: Beh, purtroppo non abbastanza, nel senso che quando ci si trova in un percorso come il mio, per molti anni sono stato di fatto un amministratore, perché bisogna gestire i finanziamenti della NASA, decidere quali parti del lavoro sono più importanti, quali sono le zone di rischio, eccetera. E ci sono dei rari momenti preziosissimi, perché ovviamente si cerca di avere qualche giovane, qualche studente, qualche giovane ricercatore che fanno riferimento a te e quindi salvi nel calendario quello spazio come per proteggerlo, per avere quelle poche, quell'ora o due la settimana di godimento della ricerca, per sentire cosa queste persone tirano fuori e come guidarle. Però per un periodo lungo è stato più che altro un lavoro amministrativo. La cosa che lo rende tollerabile è il fatto che esiste un obiettivo alla fine a cui si vuole arrivare, e quello nei momenti più difficili che ci sono stati, per esempio nel 2010, mi pare, la Camera degli Stati Uniti decise di azzerare il nostro budget. Questa è una cosa che statisticamente sapevamo sarebbe successa, non sapevamo quando, ma una cosa così grande come il James Webb non può passare senza avere una crisi di questo tipo. Quindi si dovette lavorare sodo per essere reintegrati, ma avevamo sempre alle spalle l'idea del sogno scientifico che avremmo realizzato una volta che il telescopio fosse andato in orbita. Tra l'altro avevamo ovviamente dei colleghi che erano dei grandi sostenitori, ma anche gli scettici. c'era gente che diceva: ma le immagini del James Webb non saranno tanto belle, avevano dei loro motivi più o meno pseudoscientifici per cui le immagini non sarebbero state belle. Però molti di noi avevamo le nostre motivazioni, il nostro obiettivo finale che ci spingeva ad andare avanti e mettere lunghe ore di lavoro per spingere il progetto. E poi, ovviamente, cose di importanti sono venute fuori che ci davano conforto che eravamo sulla strada giusta. Per esempio, quando abbiamo cominciato a progettare il telescopio, fondamentalmente non esistevano galassie note alla distanza per cui quel telescopio sarebbe stato ideale. Cioè, noi abbiamo iniziato a costruire qualcosa per vedere oggetti che non eravamo sicuri esistessero, perché i modelli e il progresso ci dava forti indicazioni che sarebbero esistiti. E quindi ogni volta che qualche scoperta fatta con Hubble, per esempio, altri telescopi, ci dava maggiore confidenza che stavamo costruendo qualcosa che sarebbe stato utile, ovviamente eravamo rincuorati. E poi ci fu questa cosa sorprendente per me, della scoperta, non solo della scoperta dei pianeti fuori dal Sistema Solare, perché questo più o meno si sapeva che era una misura difficile, ma che sarebbe avvenuta, sarebbe stato strano se il Sole fosse l'unica stella con pianeti, ma i primi tentativi riusciti di misurare la composizione delle atmosfere di questi pianeti fuori dal Sistema Solare. Quella è una misura difficilissima che richiede strumenti ultra stabili e procedure ultra sofisticate, e si iniziò a fare questa misura con Hubble e con altri telescopi, e immediatamente ci accorgemmo che il James Webb sarebbe stato molto potente in questo tipo di misura, e quindi questo ci dette di nuovo un ulteriore impulso. Si fece alcuni piccoli aggiustamenti nel progetto per essere sicuri che sarebbe stato ottimizzato anche per questo tipo di science, che non esisteva nel 95 quando iniziammo. Quindi la ricerca dello stupore era in realtà quello che ci guidava e ci spingeva lungo la strada nell'andare avanti e per arrivare alle scoperte che poi sono avvenute.
1: Possiamo dire un'aspettativa di stupore, sì. Un sì. Presentimento di qualcosa di grande.
2: Sì.
1: Grazie. Richard, parliamo un attimo della mostra, questa strana mostra che unisce Hopkins e la Specola Vaticana. Come nasce? Qual è l'idea?
0: Allora, abbiamo organizzato l'anno scorso, l'anno del Giubileo, da noi, una versione di questa mostra insieme con Johns Hopkins University. È stata l'idea dell'ex direttore della Specola, fratello Guy Consolmagno, e la signora Anna Maris Pujat, che è qui del Johns Hopkins University. Devo dire che da noi è sempre stata una lunga tradizione di non quella di richiamare l'attenzione solo al progresso scientifico, ma anche sulla bellezza delle stelle. E la mostra in qualche modo prosegue in questa tradizione. Ma poi l'anno scorso, proprio in giugno di 2025, un mese dopo l'elezione di Papa Leone, lui ha incontrato i nostri studenti della scuola estiva, e tu hai citato anche alcune delle sue parole. E lui, parlando con gli studenti della meraviglia e lo stupore di questa bellissima immagine, è andato oltre. Non ha solo parlato del stupore e la meraviglia, ma ha parlato anche di condividere questa gioia. Ha detto proprio a questi studenti: guardate, voi siete all'avanguardia della ricerca, siete studiando le ultime immagini dei scienziati, ma non potete ritenere solo per voi stessi. Dovete andare e condividere questa gioia con tutti. E questo ci ha spinto veramente anche di dimostrare questa immagine a tutti. Non era solo per gli scienziati. Questa immagine appartiene a tutti, appartengono a tutti. E quindi abbiamo organizzato, in ottobre dell'anno scorso, abbiamo aperto questa mostra. Tu sei venuto anche a vedere da noi, hai visto, non era, l'immagine non era così grande come qui, i nostri spazi sono un po' limitati. E abbiamo anche pianificato di trasferire la mostra della specola al Palazzo Apostolico, ma poi Papa Leone aveva altri piani. E lui ha un po' rimodellato il suo palazzo, quindi adesso abita lì per la sua villeggiatura estiva. Ma quindi un giorno la mostra va a casa sua. Ma posso anche dire che quest'anno, proprio in estate di quest'anno, lui è venuto da noi in modo molto privato e ha visto la mostra. È rimasto molto colpito dall'immagine e chiedeva le domande molto precise. Tu sai che lui è matematico, certo. E chiedeva le domande difficili, alcuni non sapevo, devo ammettere, ma era molto curioso, perché guardava con i propri occhi l'immagine e mi chiedeva, ma quanto è nato questo tipo di stelle, perché polvere, perché info rosso, chiedeva a tutti, era molto curioso, è bello vedere questo. E poi anche quando lui ci ha visto questo, ci ha dato un piccolo discorso al nostro gruppetto, ha usato queste parole: contemplare i cieli ci invita a vedere le nostre paure e le nostre debolezze alla luce dell'immensità di Dio. E i telescopi e l'immagine dovrebbero rimanere luoghi in cui la gloria della creazione di Dio viene incontrata con reverenza, profondità e gioia. E questo sarà per noi una conferma della nostra missione, in certo modo, di far vedere al mondo che la scienza e la fede possono andare insieme, ma anche ci dà questa forza di condividere questa gioia, non solo meravigliare, ma condividere questa gioia con tutti. E sono contentissimo che il meeting di Rimini ospita questa mostra in grande format, in cui si può anche esaminare con esattezza le piccole pixels che James Webb Telescope ci ha dato, e possiamo vedere in tutta la grandezza l'immagine.
1: Grazie. Chris, titolo di questo meeting, Dante e le stelle, tu sei uno studioso del Rinascimento, cosa vogliono dire a noi queste parole, noi uomini del XXI secolo, che cos'è per noi la meraviglia?
3: Ma secondo me è una cosa molto importante, c'è una storia interessante, no, dietro l'idea, e vorrei sottolineare una cosa menzionata dal collega, l'idea di curiosità. E per i pensatori del Rinascimento ovviamente il mondo antico era molto importante, e non solo il mondo greco-romano ma anche il mondo antico cristiano era molto importante. Dunque qualche brano da filosofi antichi magari cioè sarebbero interessanti da sentire. Per esempio abbiamo i due fondatori della filosofia, diciamo, occidentale, Platone e Aristotele. E Platone, in un suo dialogo che si chiama Teateto, è il grande dialogo epistemologico di Platone, no? Cioè come sappiamo le cose che sappiamo, no? Cioè, questa è l'idea di epistemologia. E lui ha, come sempre, il suo principale interlocutore, Socrate. Socrate sta parlando con un'altra persona, Socrate, come sempre, sta facendo un po' i rompiscatole, no? Cioè dicendo delle cose sempre a cui cioè, eventualmente non hai risposta, così. E una volta, cioè uno di questi interlocutori, un certo Teodoro, dice che lui esprime un senso di meraviglia degli puzzle socratici. E Socrate risponde così, dice: questo sentimento di meraviglia è proprio famazze nel verbo greco che utilizza, questo sentimento di meraviglia è proprio del filosofo, perché la meraviglia è il solo principio della filosofia. Cioè la meraviglia è il solo principio della filosofia, cioè l'idea, per loro filosofia era un modo di vivere anche, no? Cioè non solo un modo di avere sillogismi così, dunque c'è il modo di vivere con, come diceva il collega, con la curiosità. Poi ci sono famosi brani da Aristotele, no? Dall'inizio della metafisica, in cui lui dice agli uomini, oggi come agli inizi, hanno cominciato a filosofare proprio grazie alla meraviglia, cioè all'inizio ancora della filosofia. E poi all'inizio della metafisica lui dice tutti gli esseri umani per natura desiderano conoscere, cioè è una cosa, cioè è caratteristico da noi, no? Per loro. E poi se passiamo al mondo antico cristiano, possiamo, dai padri della Chiesa, no? Possiamo trovare, diciamo, un'enfasi che ci porta ultimamente a Dio, cioè quello che è oltre le cose che possiamo scoprire. C'era un padre greco della Chiesa, Gregorio da Nissa, era quasi un contemporaneo di Agostino, un po' più vecchio di Agostino, e scriveva, fra le molte scritture, scriveva una vita di Mosè. E in un certo modo lui dice, questa infatti è la vera visione di Dio, non trovare mai sazietà nel desiderio di contemplarlo. No, l'idea che in contemplando c'è, cioè quello che è oltre di noi, cioè non ci sarebbe mai sazietà. E poi Agostino. C'è un legame fra Agostino e anche il Rinascimento italiano che sarebbe interessante da vedere. Agostino, come sappiamo, era uno dei più importanti padri della Chiesa, ha scritto molte importanti cose e anche il suo libro più importante, Le Confessioni, no? Questa idea di come una quasi preghiera a Dio esprimendo la sua vita, una cosa autobiografica. Nel decimo libro lui parla della natura un po', e l'idea è che io vedo le cose della natura, io vedo il sole, vedo le altre cose, talvolta esprimo, cioè talvolta sento piacere. Cosa significa questa? Cosa significa? E sta con un paio di domande, cioè dice alla terra, ad esempio, quid est hoc, cioè sei tu Dio? Cosa dice la terra? Dixit non sum, cioè non sono Dio, la terra dice. E poi fa la stessa cosa al mare, ai animali, le cose della terra, cioè cosa siete? E loro dicono non sumus Deus tuus, non siamo il tuo Dio, quaere super nos, cioè devi guardare sopra di noi. Poi va avanti Agostino, cioè, e va al cielo e dice interrogavi celum, solem, lunam, stellas, cioè ho chiesto al cielo, al sole, alla luna, alle stelle, anche loro dicevano in risposta neque nos sumus Deus quem quaeris, neanche noi sono il Dio che cerchi. E finalmente, cioè lui in un modo appassionante, un momento un po' poignant anche nelle confessioni, lui dice dicite mihi de Deo meo quod vos non estis, dicite mihi di illo aliquid, cioè dimmi del mio Dio, sta parlando sempre al mondo naturale, lo so che non siete Dio quod non estis, no? Dicite mihi di illo aliquid, almeno ditemi qualcosa di lui, di Dio, cioè sta parlando alla natura. E finalmente cosa dicono, diciamo, gli elementi naturali? Esclamavano con voce magna, cioè parlavano con una ad alta voce, ipse fecit nos, cioè Dio l'ha fatto noi. No? E l'idea è di contemplare natura, l'idea di volere sapere delle cose così. Molti, molti anni dopo, c'era il famoso umanista Petrarca, che viveva nel 300, come sappiamo, E lui ad un certo punto ha scritto una lettera molto interessante al suo confessore, un prete, un teologo agostiniano che si chiamava Dionigi da Borgo San Sepolcro. E è una cosa interessante, si chiama l'ascesa di Monte Ventoso, cioè di Mont Ventoux, che è quasi una sessantina di chilometri da Avignone, dove è cresciuto Petrarca. Lui è sempre abbastanza giovane, aveva 32 anni quasi quando scriveva quell'ascesa. E la storia che racconta è che lui e il suo frate, Gerardo, così, più alto, sì, grazie, devo parlare più altamente. Lui stava salendo questo monte con il suo frate Gerardo, che era monaco. E dunque è molto interessante quello che dice. Racconta la salita e dice di essere salito insieme al fratello, ma mentre il fratello Gerardo scelse una via diretta, cioè ripida e faticosa, però più veloce a cima, Petrarca cercò invece una strada più facile, che però si rivelò molto più lunga e tortuosa. Finalmente, quando è arrivato in cima, Petrarca si trovò in uno stato di animo meditativo, e cosa fa? Prese un piccolo volume, un volume tascabile delle Confessioni di Agostino, un libro in formato tascabile, che proprio questo Dionigi da San Sepolcro ha detto a lui. E poi cita un brano dalla stessa parte del libro che ho citato. E dice, cioè lui, Petrarca, dice: Dio che era presente mi è testimone che dal punto in cui per prima cosa posai lo sguardo trovai scritto questo. E il brano che ha scritto è un brano che Agostino, sommario di tutto quello che ha detto, è che gli uomini guardano sempre alle montagne ma dimenticano se stessi. E dunque questa idea, abbiamo o l'idea di curiosità che spinge sempre la cerca per nuove conoscenze, anche l'idea che dobbiamo ricordarci talvolta che probabilmente ci saranno delle cose oltre di noi, e questa stessa contemplazione di natura, di cose naturali, possa stimolare in noi questa idea che magari siamo accompagnati nell'universo da qualcosa oltre di noi. Allora,
1: sì. Grazie. Richard, vorrei chiederti una domanda: perché ci meravigliamo? Cosa abbiamo nel cuore? Qual è quella molla che ci fa meravigliare? Cosa rende la realtà bella, desiderabile?
0: Massimo, secondo me il cielo è sempre stato il nostro patrimonio comune. Tutte le culture antiche, gli Egizi, i Maya, i Cinesi, i Greci, gli Indiani, i Persiani, guardavano in alto il cielo e studiavano il loro posto nel cosmo. E come specie, abbiamo sempre guardato il cielo per rispondere alle, come dico io, le nostre domande eterne. Da dove veniamo? Dove andiamo? E se siamo soli nell'universo? Queste tre domande eterne di ogni cultura. E sebbene le nostre idee sul cosmo è cambiato con tempo, con secoli, queste stesse domande sono le domande di tutti noi, anche al Space Telescope, al Vatican Observatory, a GHU. E usiamo i nuovi strumenti di Hubble, di James Webb, di chiedere le stesse domande. L'inizio dell'universo, la fine e se siamo soli. Il cielo ci porta a queste domande eterne. E mi chiedo anche perché i cieli esercitano così un fascino su di noi. La risposta, credo, si trovi nel profondo del cuore umano. Come direttore della Speckle Hall of fortuna di accompagnare ospiti importanti attraverso la Cappella Sistina. E ogni volta guardo in alto e punto alla famosa dipinta di Michelangelo, Dio creando Adamo. E io racconto sempre la cosa, si può anche vedere questa dipinta in un altro modo. Si può vedere Adamo cercando di raggiungere Dio, raggiungere l'infinito, raggiungere il trascendente. E questo proprio è una cosa dentro ognuno di noi. Ho l'opportunità di prendere il piccolo telescopio Celestron e far vedere il cielo agli ragazzi del slum di Mumbai, i grandi cardinali del Vaticano o professori di Harvard o GHU, e tutti davanti a un telescopio con l'occhio nudo dicono wow, wow. Non davanti a un'immagine, davanti a un schermo, ma con l'occhio nudo, vedendo gli anelli di Saturno, l'immagine di Giove, tutti dicono wow. E cosa è questo che ci porta veramente a dire wow? È qualcosa dentro di noi, come Adamo, cercando sempre di raggiungere l'infinito. È la meraviglia dentro di noi. E questo è proprio la cosa di essere un essere umano, di raggiungere l'infinito. E dobbiamo dire che non c'è niente più infinito e più fisico che il cielo notturno. Ma poi voglio andare un pochino oltre a questo. Non solo è essere umano, il cielo ci aiuta a essere più umano. Io voglio dire anche un'altra cosa. Fin dall'antichità, l'universo, il cielo, ha sempre rappresentato l'interezza, la completezza. Nel contemplare la bellezza dell'universo attraverso queste immagini spettacolari, noi esseri umani siamo non solo alla cerca della bellezza, ma anche della completezza, della guarigione. E io dico così, davanti a un'immagine di James Webb, quello che ha dimostrato Massimo tra poco, il Pillars of Creation, un'immagine così bella, noi stiamo anche cercando un po' di guarigione. E io dico così, che in un mondo così lacerato dalla guerra, davanti a attori statali che non rispettano la legge internazionale, dove abbiamo una propensità per la guerra, noi esseri umani adesso abbiamo bisogno della bellezza. Perché? Per la guarigione, per guarire la nostra fragilità. Io ricordo questo famoso detto di Dostoevsky nel suo romanzo Idiot, non so come si dice
1: Idiota.
0: E lui in cui ripeta la frase: la bellezza salverà il mondo. E proprio qui oggi, davanti a questa immagine ci porta non solo a meravigliare, ma per guarire le nostre colpe e fragilità.
1: Grazie. Massimo, raccontaci di una scoperta che hai fatto, di una cosa che ha toccato, che ti ha toccato a questo livello di sorpresa e che ha raggiunto quel punto di dire wow.
2: Beh, il wow c'è stato tante volte, non necessariamente per cose che ho fatto io, qualche volta sono risultati inaspettati. Secondo me lo stupore, la meraviglia spesso vengono anche quando c'è una componente di sorpresa, e qualche volta può essere una sorpresa dovuta a qualcosa che ha funzionato meglio del previsto, meglio al di là delle aspettative. E per esempio, non darò tutti i dettagli, ma una delle cose che mi interessava fare con il James Webb era misurare l'abbondanza di ossigeno in galassie distanti. Questa è una misura complicata, richiede spettri, che sono quello che si ottiene quando si separa la luce come in un prisma per vedere l'arcobaleno di colori, e con uno strumento si possono vedere cose più brillanti, meno brillanti, e misurandole in dettaglio. Ci sono delle tecniche che possono dare risultati imprecisi, altre che possono dare risultati molto precisi, ma che richiedono di misurare cose molto deboli. E io avevo sperato che James Webb potesse fare questa misura fino a certe distanze. E quasi subito, una delle prime immagini che furono rilasciate nel luglio, quando sono iniziate le operazioni scientifiche, venne pubblicata e messa nel pubblico dominio dei dati che mostravano come questa misura fosse possibile farla a distanze imprevedibili, diciamo, a distanze per le quali non conoscevamo nessuna galassia fino a pochi anni fa. E lì sicuramente ci fu lo stupore che lo strumento funzionasse così bene, così meglio di quanto si prevedesse. Una delle cose che a me suscitano meraviglia e che trovo belle è quando, scavando e capendo un sistema astrofisico che pare molto complicato, si trovi alla fine che ci sono idee semplici sotto. Per me, cioè, sono d'accordo e impressed da tutto quello che Richard ha detto, ma una componente che non mi pare sia stata sollevata è la connessione tra bellezza e semplicità. Per me spesso, potrei esagerare dicendo che il bello è semplice e il semplice è bello, perché si capisce che ci sono dei meccanismi profondi in azione che generano complessità in modo che, diciamo, inaspettato, e quindi di nuovo c'è lo stupore, la sorpresa. E di episodi di questo tipo ce ne sono stati tanti in cui ci sono stati sorprese e stupore in quello che veniva fuori con il James Webb. Un'altra componente di fronte a un'immagine è che certe immagini sono belle, chiunque le trova belle, ma se conosci la fisica che sta dietro a quell'immagine, può capitare che sia ancora più bella, perché capisci come certi fenomeni di chimica o fisica che avvengono nello spazio portino all'immagine che appare come la vedi. E quindi, in un certo senso mi sono d'accordo con quello che Massimo ha detto all'inizio di questa riunione, essere nel campo può rendere le cose ancora più belle, generare ancora più stupore e meraviglia, perché sai abbastanza da capire quello che sta succedendo. E non è sempre vero, ma lo può essere vero. E l'altra componente con cui vorrei finire non è tanto legata alle immagini, ma quanto legata al James Webb, e si riallaccia un po' a quello che Richard diceva, cioè James Webb è stato realizzato da 10.000 persone che sicuramente avevano un range di idee su tutto che differivano, ma erano tutti motivati a costruirlo. Credo che fossero tecnicamente 28 paesi diversi che hanno contribuito e a realizzare una cosa che trascende un singolo paese. È stato costruito negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha le risorse finanziarie e dei meccanismi scientifici che consentono di realizzare un'impresa così. Però i dati sono accessibili a tutti in tutto il mondo. E qualunque ricercatore ovunque nel mondo può richiedere osservazioni giustificando il perché, e le immagini e i risultati che appaiono vengono distribuiti in tutto il mondo, e genera stupore in tutto il mondo e generano, un, secondo me, un messaggio positivo e unificante. In un certo senso è un po' il ruolo dell'ambasciatore planetario. Il fatto che esista qualcosa di bello che può essere condiviso. E quando sono state rilasciate le prime immagini al pubblico, esistono dei metodi standard che vengono usati per valutare l'impatto. E non vorrei dire, come diciamo noi toscani, delle bischerate, però mi pare che la somma totale dell'impatto fosse di varie decine di miliardi, si avvicinasse a 100 miliardi, che vuol dire che ogni abitante del pianeta Terra ha avuto più occasioni di vedere le immagini del James Webb, non una ma più di una, e questo è un livello di diffusione e di impatto incredibile, e è un'altra cosa che secondo me è molto valida e positiva.
4: È un altro wow anche questo.
1: Grazie. Abbiamo ancora 2-3 minuti e quindi ne approfitto per fare anche a voi la stessa domanda. Una cosa nella vostra carriera, nella vostra ricerca che vi ha fatto, che vi ha sorpreso e che vi ha fatto dire questa è veramente una cosa bella. Pensate un attimo. Chris.
3: Comincio io, ma una volta, ma prima che mi ricordo negli anni 90 stavo facendo ricerche nella Biblioteca Vaticana e forse sembra una cosa piccola, però ho scoperto in una capsula di un fondo del Vaticano, il fondo si chiamava l'Archivio San Pietro, però non era dell'archivio, era nella biblioteca, ho scoperto il testimonium, the will, di un cardinale Orsini, cioè la versione originale, e mi sorprendeva molto, cioè lui parlava dei libri che ha collezionato, era un po' umanista così, però era una bellissima sorpresa e ha attratto la mia attenzione anche, no? Cioè di mi ha fermato un po', ecco, sì.
1: Una scoperta.
3: Certo. Sì, sì.
1: Grazie. Richard.
0: Sì, per me forse nel 2018, quando stavo facendo un postdottorato a University of Michigan, insieme con il mio relatore di quell'epoca, abbiamo scoperto una grande cosa sulla storia della nostra vicina di casa, Andromeda, la storia di Andromeda, la collisione che ha creato Andromeda e ha creato il modo che esiste fino ad oggi, perché fino a quel punto tutti hanno pensato che è una galassia tranquilla, ma noi abbiamo scoperto che c'era una collisione 2 miliardi di anni fa con una galassia metà della grandezza della Via Lattea. E questa è una cosa così sorprendente che abbiamo detto davanti a questa cosa, finalmente capiamo questa immagine dell'Andromeda, perché è così, perché c'è un M32 e tutto il resto. Per me era una cosa wow, io non potevo parlare per una settimana dopo questo.
1: È anche una grande scoperta questa. Bellissimo. Chiuderei qua e grazie a tutti.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A New York si è aperta un paio d'ore fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo l'intervento introduttivo sui temi principali in discussione tenuto dal segretario generale dell'ONU Guterres, dal palco del Palazzo di Vetro ha cominciato a parlare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta ancora intervenendo. La libertà non è stata un dono che gli americani hanno conquistato facilmente, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, e dopo 150 anni è qualcosa a cui non rinunceremo mai. In Turchia versano in condizioni critiche 3 degli 11 studenti rimasti feriti dopo una sparatoria in una scuola superiore nell'ovest del paese. Lo ha affermato il ministro dell'interno turco Mustafa Çiftçi in una dichiarazione alla stampa, aggiungendo che sono state aperte indagini sull'accaduto. Il sospetto assalitore è un minorenne studente della stessa scuola catturato dopo l'attacco. La TV turca ha trasmesso immagini delle telecamere di sicurezza di alcune strade nei pressi della scuola, in cui si vede un ragazzo camminare a volto scoperto con un fucile in mano, fermati dalla polizia anche i genitori del giovanissimo assalitore. Anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono persi quasi 120.000 nascite ogni anno. È dentro questo quadro preoccupante che oggi torna la Giornata Nazionale della Fertilità.
2: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della Salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà, ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E chiudiamo con una notizia sportiva di tennis. È stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final 8 della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre al Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni appunto della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.
1: Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
2: Signore, il Re gioisce della tua potenza.
3: Quanto esulta per la tua salvezza! Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore. Non hai respinto il voto delle sue labbra.
4: Gli vieni incontro con larghe benedizioni. Gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno, senza fine.
3: Grande è la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore. Lo fai oggetto di benedizione per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
4: Perché il Re confida nel Signore. Per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo inni alla tua potenza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
6: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
0: La tua fedeltà per ogni generazione
1: rimane in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
2: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.

0: Dio, mio Salvatore.
1: Preghiamo Cristo Signor nostro, sempre presente in mezzo al popolo, che si è acquistato a prezzo del suo sangue.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano, perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Tu che hai spezzato le antiche catene, libera i redenti da ogni forma di schiavitù.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene, corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua, crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora, dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Contempliamo i misteri dolorosi o del dolore. Nel primo mistero doloroso, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Al Monte degli Ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso, Gesù è incoronato di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei! Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso, Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero con altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero doloroso, Gesù è crocifisso e muore in croce. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e donaci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremmo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio. A New York oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
2: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla tra l'altro di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. All'assise partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
3: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, che ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al Memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump, previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo-iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
4: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Mocha hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e la capitale Sana'a, sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il

0: Buonasera, sì, nessuna uscita anticipata dai dati ISTAT, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini che attacca l'Unione Europea per la logica dello zero virgola, sullo stesso punto diciamo quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per le opposizioni invece il governo non ha fatto bene i conti, per Buzzelli no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burqa, il Consiglio dei Ministri con il decreto è atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
2: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000, hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni, nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine e per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato, Luigi Ferraiuolo.
3: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
4: Coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce e quelle di buio domani con l'equinozio d'autunno e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage con i suoi intensi gialli e rossi naturali è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo l'autunno, da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.

0: Istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate, si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
2: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Vogliamo iniziare questa celebrazione nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sorelle e fratelli, per celebrare i misteri di Cristo, vogliamo chiedere dal profondo del nostro cuore il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno e per sempre. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore. La parola di quest'oggi ci mette in risalto una verità, anzi la verità per eccellenza. Tutti ci diciamo cristiani, no? Se una persona noi non lo chiamassimo nel nostro territorio, nel nostro parlare cristiano, quasi quasi si offenderebbe, no? No, dice io, ma l'essere cristiano cos'è? E che cosa comporta? Perché l'essere cristiano è quasi per noi sinonimo di persona, no? Quel cristiano, ma il cristiano è un progetto di vita, attenzione. Non è perché io credo al Signore mi posso prendere l'appellativo di cristiano. Il Signore oggi parla chiaro. Tutti ci spacciamo credenti. Io lo dico sempre, anche Satana è credente, anzi mi permetto, è più credente di noi. Satana, chi lui che è corna, è più credente di noi. È più credente di noi. Certo che è più credente, perché quando gli indemoniati ci vanno, gli indemoniati dicono, Satana dice, tu sei il santo di Dio, perché sei venuto a tormentarci. La credenza in Dio non assicura la salvezza, non l'assicura. Ciò che ci salva non è, io ci credo al Signore, sì, è nata prima l'uovo o la gallina, che significa? Che significa? La credenza non ci assicura il paradiso, la credenza non ci assicura la vicinanza al Signore. Ma assicura l'essere cristiano quando io ascolto e poi come metto in pratica. E tutti cristiani siamo, tutti, ma di fatto stiamo bruciando, non ammazziamo, ne scanniamo tutto quello che sta succedendo piedi piedi. Tutti cristiani sono, tutti, perché le grandi cavolate, per non dire altre cose, non li stanno facendo gli stranieri, li stiamo facendo noi italiani. Voi che ammazza i figli, ammazza mogheri, si ammazza, si scanna, si ammazzano, ci mettono giraviti, non sono stranieri, sono della nostra bella Italia. E il 96% degli italiani siamo tutti vattiati, magari cresmate no, ma vattiati sì, quindi siamo cristiani. Quindi tutti questi grandi cavolati, chi li combina? Secondo voi? I cristiani, con la combinare. Se tu ti vai in Turchia, i combinano i guai gli islamici, perché sono quasi tutti islamici, ma se tu sei cattolico, sei italiano, chi tu che ammazza, chi tu che scanna, chi tu che stupa, quello che su faccia vivite, sono tutti messi nei registri, tutti cristiani siamo, ma che significa? Ma che significa?
Vedete il Signore? Oggi ci vanno da Gesù, dici c'è tua mamma e tuo parenti, perché noi pensiamo che il paradiso è come un tipo una sorta di siciliane. Elisabetta, tu sei siciliana di origine. Una volta si diceva che tu avevi posto, ancora oggi ci tendono, ma io istituto a Prati, B, l'amico dell'amico dell'amico dell'amico ti ha fatto il tuo posto. No. E infatti noi ci siamo trovati gente incompetente in vari settori, perché o figuro dottore, o figuro avvocato, o figuro ingegnere, o figlio che non sapeva fare manca o col bicchiere, no? Poi uno che si ammazza, prende i titoli e si dà a Babbo Asia per lavorare. Ancora oggi è così. Sapevate, sì. Le famiglie oggi sono divise, perché tu insegni a Milano e tu sei a Ragusa. Sapete quante famiglie ci sono così? Hanno a fare i figli che forse c'è il congiungimento fin quando i piccini non camminano. Quando camminano un altro da fuori. Perché? Perché noi pensiamo che il paradiso è una sorta di sicilianità. Amico dell'amico dell'amico dell'amico dell'amico ti fa... Sì, padre, che fa? Mi fa trovare un lavoro. E chi c'hai l'ufficio collocamento scritto? E poi anche se io potessi non farei, perché sarei una persona disonesta. Perché si deve andare avanti con la meritocrazia, punto. Con tutto ciò che ne vale, da cominciando dal defunto figlio di Berlusconi fino all'ultimo arrivato. Siccome noi sappiamo, nella nostra mente un poco mucata, che pensiamo che il paradiso è una sorta di sicilianità, infatti i santi li facciamo diventare non santi, ma persone che forse ci debbono dare il paradiso. O ti comporti bene o finisci all'inferno con tutte le scarpe. Sapevate sta cosa? Sì. Perché noi pensiamo, padre, va mia moglie per me. No, tua moglie va per lei. Mio marito va per me e per lui. No, tuo marito va per lui e punto. Perché in paradiso dele che non ce ne sono. Se tu ci vai e ti comporti bene. Se tu non ci vai e non ti comporti bene, tuo marito può pregare da domani a mattina fino a tutta la vita. Paradiso né preti, né vescovi, né papa ti può dare se tu non vivi una vita retta. No, padre, mio marito ci va per me e per lui. Cavoli. Quello che non prego io lo prega mia moglie. Cavoli. Il paradiso... si ci entra singolarmente. Sapevate sta cosa? Né marito, né mogliere e né figli. Uno dorme, due dormono nello stesso letto. Una sarà presa e una sarà lasciata. Qui è caromono uno stesso letto. Chi dorme nello stesso letto? Chi convive nella stessa casa? Non per forza mascolo o femmina, ma due caromono nello stesso letto ranni, qualche cosa c'è. Uno sarà preso, uno sarà lasciato. Che significa? Due lavano una pila. Sapete che cos'è la pila? È questo contenitore dove si lavavano una volta i panni, prima che c'era la lavatrice. Sapevate? Sì. Con sapone di casa, con il sapone di casa. Ora non c'è più, ma una volta ancora la pila c'è. Quindi due donne lavano i vestiti, una sarà presa e una sarà lasciata. Due si stanno mangiando il gelato, una sarà presa e una sarà lasciata. Che significa sta cosa? Che noi saremo e saremo nel posto che noi ci meritiamo di essere. Dice, ma mia moglie mi chiama in paradiso, se ti comportaste bene, sì. Ma io vedo mio marito, mia moglie, i miei figli, se ti comporti bene e a sua volta i tuoi parenti si sono comportati bene, perché no?
perché noi ci preoccupiamo. Se c'è il paradiso, non c'è il paradiso, andiamo a preoccupare se ci trasemo, per cui credere. Sto dicendo qualcosa di brutto. Ci dobbiamo preparare, che non l'abbiamo caputo. La prepariamo quando i pere soffridde, troppo freddi. E come dico io, mi dispiace per qualcuno che l'impressione ci mettono un bavaglio e ne durano l'occhio. Ma è troppo tardi ormai. O sto dicendo qualcosa di molto terribile? O è la verità? Perché il Vangelo stasera Gesù si incavola nero. Perché gli ebrei, sono poco siciliani, vogliono bypassare la salvezza. Chi lo vogliamo fare noi altri? Perché le processioni e tutte le altre cose cosa sono? Vogliamo impetrare qualcosa bella. Io viaggio a San Giovanni, ce lo posso fare, magari scalzo, magari calingue fora. Ci sono nazioni che se fanno tutto il percorso calingua. Lo sapevate sta cosa? Con la lingua. E su Vaciti, nella provincia ennese, ci sono delle processioni che mentre che camminano si battono con dei chiodi tanti, l'avete visto? Io l'ho visto di presenza, impressionante e cruento, si sbattono e cadono tutto sto sangue. Non l'avete mai visto nella televisione? Informatevi. Queste sono cose belle o cose devozionali, ma se tu finendo sta cosa sei una carogna o non sei bravo, statta a casa e ti mangi un panino dal McDonald's, perché non ti vale nulla, perché questo è una sorta di impetrare qualcosa che non va. Non dico di non farli, ma ci vuole la corrispondenza. Infatti a Gesù gli dicono: senti, tu devi bypassare i tuoi parenti. O Signore dice: ma a cui? Manco mia madre bypassa. Manco mia madre, perché là si entra per grazia e per merito. Chi duca non ha mai caputo un uggio. Sì, padre, lei in paradiso, perché lei quasi quasi è quasi in paradiso, perché è parrino cuturi, suo dottore. Chi te l'ha detto? Se io sono una brava persona e magari bravo prete, forse, ma non sono una brava persona e sogno parrino, all'inferno ci vai a finire due volte. Non una volta, due volte, perché una volta perché sei cristiano e una volta perché sei parrino. Non lo sappiamo, spero di no, al limite, vai a finire a bruciare, posso fare. Quando poi Gesù capisce che nella mente di questi loro, persone che girano attorno, pensano che il paradiso per entrarci dipende dal benevolere di Dio, Dio si incavola. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Cioè chi è che può avere il bypassaggio sopra senza meriti? Nessuno. Manco la madre sua, manca la Madonna che mi muore da sopra. Nessuno. Nessuno. E allora chi sono mia madre, i miei fratelli? Cioè chi è il buon cristiano? Chi lo dice o chi lo vive? Chi lo vive? Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Stasera, con tutto il rispetto, no? Ho visto persone che non vedevo da 8 anni, pomeriggio, qualcuno è bussato forse, disse: ma che succurio? Io stupido che ancora credo che gli asili volano. Quando mi bussano, o perché ci sono morte, o perché stanno a scrivere un catechismo, o perché hanno a fare i sacramenti, o perché c'è a dare le donietà. Togliendo queste 4 categorie, ma che vi ricchio? Maria! Ma tutti i bambini che io ho battezzato 8 anni fa, si prendono madre, padre, zii, cucine e magari pacine. Non l'ho visto più. Padre, come stai? Ci sono passati 8 anni.
E tu come lo sai? Ma perché sono un giorno catechismo qua tu ti arricampavi? Sogno parrino, ma cretino però no, veramente. Li facciamo i cretini. Ma me lo dai il documento? Ma te lo magari l'atturò matrimonio, so voi. Qual è il problema? Però ricordati. Oh Signore, nel di dietro non si prende. Io ti consiglio, però poi interessa. Io li do un'età rotugno, un morto turico, un certificato torugno, che mi interessa. Pezzi di carta si può appezzare. Sta bene il copaccione di questa casa, non con mia, con il padrone di questa casa. Scusate la grettezza, oggi finisce un rocore. E che fo? Comincia un catechismo, i parrini ci stanno chiedendo un certificato, un novatiano a Venere. E quindi prima se ne affare, dice, ora ha chiesto come mangio. Ho visto chi dice, entro o non entro? Entro o non entro? Prego! Sì, ma io sapevo, già lo sapevo. Signore, 25 anni che sogno parrino, non è che sogno di primo pelo. Insomma, va. Facciamo i finti cretini, ma cretini non lo siamo. Capite? Però, fin quando ragioniamo così, un signoruzzo dice, figlio mio, comunque, chi mette in pratica, ma possibile, anzi ora, questo è il periodo dei comuni, dei battesimi, ma giugno ancora peggio, perché si ricampano i morti risuscitati dalle tombe. Dice, che significa risuscitati dalle tombe? No, io dico, con tutto il rispetto, ma chi ti pigli in bacino che è ferma la prima comunione? Facciamo come a quello. Dice, padre, io dice, ma lei da quanti anni è qua? Ci si capelluzzo, va. Dice, ma che è di primo di ora? Veramente avrei 10 anni che sogno. 10 anni! Dice, ma forse tu eri con padre Salvatore? E qui è, chisto? No, ancora prima! Con padre Giuseppe, ancora prima. Con padre Chiavola 40 anni che è morto, figurò Signore. Ma condannato, praticamente era fermo al battesimo. Chisto dopo il battesimo, manco catechismo aveva aiuto. Disse, figliolo Signore, ma che boire mia? No, dice, io sono forse, che è questo? Ma chisto aveva che mangiato re verme? Disse, figlio mio, 100 anni. Disse, cosa vuoi? Dice, mi hanno scelto come padrino. Ma di cosa? Di cosa ci disse? Di cosa? Ci di cresima. Ma figlio mio, tu posso fare quello che vuoi, ma tu so fare i segni di croce. Dici, ma forse ci si fa tu segni di croce, su uffici come piccirini di 8 anni. Se voi mettete un bambino al primo anno di catechismo, se voi gli fate la croce così, la fanno sbagliata, perché i bambini hanno l'effetto specchio, o fanno così. Si usa pennola. La faccio al contrario, così effetto specchio, a segno di croce la fanno normale. Chisto era fermo e tembra a babbanaggine. Ci si è fatto segni di croce, sa fici come un piccirino di 8 anni e babbo. Noi piccirino, perché aveva 50 anni e ancora non sapeva fare manco segni di croce. Dice, padre, lei che dice? Ma che tu carisci tu figurò, Signore? Ma ti sposasti? Dice, sì, ma un, dice, ho comune, ah, perché sono ministri? Perché allora mi rompeva la testa per poco prematrimoniale. Non vi sto scherzando, noi combattiamo tutti i giorni questo. No. Capite? Ecco perché poi un signore dice, figurò, signoruzzo mio, facciamo a pensare quando stasera mi addiri i morti. Pensameci prima. Comunque, noi i documenti li diamo, ci babbiu magari di sopra, ci dico come stai, se fai ancora lo pompiere, se fai ancora lo spazzino, se fai ancora l'imbianchino. Io mi domando come stai a salute, dice, pace, tutte cose a posto. Quando ne veremo? Quando si è maritato figlio o quando ti portano 4 persone a spalla?
su Luca da cucù e parrare. Perché quando mi porto un ucca non barono chioie, su fermi e poi sono ghiacciate, diventano viola, o si vergognano su morti. Forse sono morti. Ma quando mi porto un ucca non barono chioie. Ah Signore, non sta cadendo la Chiesa su comunione e liberazione, Claudio. Che la Chiesa ancora ora rapemo, ci gionna ia rapemo, va. Ci mettiamo all'impiedi. Abbiamo

0: di salvezza nella bontà misericordiosa di Dio, preghiamo.
1: Guidaci a salvezza, Signore.
0: Viene ascoltato da Dio chi pone l'orecchio al grido dell'uomo, perché sappiamo partecipare con calore alle difficoltà dei fratelli e sovvenire con larghezza alle loro necessità, preghiamo. Guidaci a salvezza, Signore. La parola di Dio, ascoltata e praticata, ci introduce nella sua intimità, perché il nostro amore per la Scrittura ci porti ad accostarla con regolarità ed attuarla con impegno, preghiamo. Guidaci a salvezza, Signore. Perché questa nostra Eucaristia consolidi la nostra appartenenza alla famiglia di Dio, nella quale il battesimo ci ha inseriti, preghiamo. Guidaci a salvezza, Signore. Nella certezza di risorgere un giorno a immagine di Cristo, raccomandiamo ora al Signore tutti i defunti, perché siano ammessi a godere della sua stessa beatitudine. Preghiamo.
1: In questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti, Sansone Vito, che è morto da qualche mese, e per Michele Insinza, giusto? Che fa 3 mesi dalla sua morte. Perché questi nostri fratelli possono essere accolti in paradiso, preghiamo.
0: Guidaci alla salvezza, Signore.
1: Tutto questo te lo chiediamo in Cristo nostro Signore.
0: Amen.

nel pomeriggio.

Na przykład

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, dei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi.

voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature e ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi uniti con gioia in questo immenso coro ti celebriamo cantando senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e i presbiteri diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata a questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore, ricordo che domani presiederà la messa il novello sacerdote, padre Gianni Corallo, economo diocesano, viceparroco a Ibla, e poi farà una catechesi su padre Pio, perché domani la festa liturgica è San Pio da Pietrelcina. E poi c'è tutto il programma che segue. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Dalla parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: sono la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, di che cosa parleremo oggi in questi 25 minuti del Mondo a Radio? Parleremo di servizio civile universale, soprattutto all'estero, lo dobbiamo dire, fondamentale per favorire una vera cultura della pace, ma soprattutto in Medio Oriente, insomma, è abbastanza difficile. Poi uno sguardo a quello che succede in Ucraina e ancora, sempre sul Medio Oriente, l'iniziativa di preti contro il genocidio che proprio in questi momenti stanno sfilando a Roma contro la guerra. Infine la crescita in Vietnam, paese che si sta aprendo all'economia di mercato, diciamo con un notevole successo, se non altro apprezzabile. Allora, eccoli là, Luca Rossi. Bruno Orti invece, tutte e due all'attrezzatura diciamo tecnica, la parte tecnica, io invece sono Alessandro Guarasci, ora può partire la nostra diretta Facebook. Cari amici, benvenuti anche in diretta video. Il bando ordinario del Servizio Civile Universale per il 2026 ha messo a disposizione quasi 66.000 posti, di cui 1.485 all'estero. Allora, ne parliamo perché questa forma, diciamo, di potremmo dire anche di volontariato, di impegno civile, spesso si deve confrontare con realtà molto dure, in particolare appunto all'estero. Pensiamo a cosa succede in Africa, ma anche al Medio Oriente, dove in sostanza ormai c'è una situazione di tensione che dura da troppo tempo. Allora, per parlarne abbiamo qua Lucia De Smaele, che è tra i responsabili del Servizio Civile Internazionale della FOCSIV, che ricordiamo raccoglie circa il 40% dei progetti di servizio civile oltre confine. Buon pomeriggio, De Smaele.
10: Grazie, buon pomeriggio.
9: Allora, dicevamo prima del Medio Oriente, ormai non è molto semplice andare in Medio Oriente a fare il servizio civile all'estero.
10: Sì, assolutamente. Noi dobbiamo sempre far riferimento ovviamente alle istituzioni che autorizzano l'esperienza di servizio civile universale all'estero e ovviamente anche al MAECI per avere tutte le corrette autorizzazioni a far partire giovani che ricordano al massimo 29 anni nei progetti di servizio civile, e quindi un'attenzione particolare ovviamente è legata anche alla loro sicurezza. E quindi anche quest'anno nell'area mediorientale alcuni progetti previsti in cui sono candidati dei ragazzi sono stati selezionati, poi non sono stati più avviati, ad esempio in Libano sono stati appunto interrotti, e anche in Palestina, e quindi rimangono alcuni territori ancora in cui è possibile partire, ma ovviamente con una serie di incertezze, ad esempio la Giordania, ad esempio Israele.

0: all'estero, ed è un'occasione di crescita per tante ragazze e tanti ragazzi che forse hanno avuto una vita un po' protetta fino ai 22-23 anni, agli anni della laurea, e che in qualche modo si mettono in gioco. C'è anche una paga che non è particolarmente, diciamo, importante, però serve anche in qualche modo per sostenersi nelle spese esterne. E qual è la vostra esperienza?
1: Ma la nostra esperienza è radicata in tanti anni di attività con il servizio civile all'estero. Foxiv è il primo ente di invio, appunto, di volontari all'estero, ed è un estero piuttosto ampio, perché stiamo parlando di quasi 50 paesi tra Africa, America Latina, Medio Oriente, Asia e una parte d'Europa. E quindi ovviamente l'esperienza ci insegna che si può realizzare effettivamente delle esperienze per i giovani, che possono essere realmente delle esperienze di impegno civico. Quindi le nostre organizzazioni della rete Foxiv sono radicate su questi territori, perché nella maggior parte dei casi hanno progetti di sviluppo in questi paesi, in queste comunità, e quindi, ecco, possono offrire il sostegno corretto a dei giovani che si impegnano forse per la prima volta in un'esperienza così significativa, nel dare un contributo ma anche crescere dal punto di vista della sperimentazione personale, della crescita di competenze e ovviamente una crescita di tipo personale umano innegabile.
0: Senta, lei, Lucia, adesso l'ha detto, no? Questi ragazzi crescono. C'è qualche esperienza che magari le è rimasta in qualche modo più impressa, qualcuno che tramite il servizio civile ha fatto uno scatto sia, diciamo, come donna che come uomo?
1: Io ho visto tantissime persone fare il servizio civile, perché appunto seguo questa attività fin dall'inizio, dalla legge del 2001, almeno quando è diventata il servizio civile nazionale, poi è diventato universale, e di giovani
0: quando
1: ne ho
0: era
1: visti
0: vecchio,
1: tanti.
0: La vecchia obiezione di coscienza, che essenzialmente si faceva perché uno non voleva fare la naia,
1: certo.
0: In tanti lo hanno fatto, poi ha fatto uno scatto perché è diventato anche per le donne, è diventato...
1: Esatto.
0: Universale, ed è diventato anche all'estero, per cui ha cambiato completamente forma.
1: Sì, diciamo, il servizio civile nazionale si poteva già fare all'estero fin dal 2001 in poi, quindi i primi progetti nel 2023 e nel 2003. Però ecco, diciamo, l'esperienza nello specifico, qualcuno l'ha fatto così, come un'occasione, no? Durante la sua formazione, un anno di gap nel percorso universitario, ma sempre abbiamo visto nella maggior parte dei casi che sono esperienze significative, comunque lasciano una traccia nel percorso successivo dei giovani che partecipano. Quindi molti di loro oggi vedono, e lo valorizzano anche le organizzazioni di cooperazione, nel servizio civile all'estero la porta di accesso anche a questo mondo, e quindi è la famosa esperienza che tanti ti cercano. Il servizio civile diventa proprio un'opportunità per formarsi e sperimentarsi all'estero, e molti sono rimasti nel settore, molti hanno portato avanti anche l'esperienza vissuta durante il servizio civile nel poi diventare un po' un marchio del loro impegno civile nelle diverse professioni su cui erano formati. Quindi alcuni hanno anche ritornati dall'esperienza di servizio civile, dei percorsi formativi specifici per approfondire le tematiche poi conosciute anche durante l'anno di servizio civile.
0: Ecco, una cosa che mi interessa: uno fa la domanda e poi deve scegliere un soggetto con cui andare, e perché andare con la Foxiv? Cioè, rispetto a qualsiasi altro soggetto, insomma, facciamo un po' di pubblicità anche alla Foxiv, diciamo, perché appunto scegliervi.
1: Allora, sicuramente se parliamo di servizio civile all'estero, il fatto di essere in realtà impegnate quotidianamente su questi territori ti dà una certezza del fatto che le iniziative anche di servizio civile non siano, diciamo, improvvisate, non si basino su partenariati deboli. In realtà sono anni di presenza nei contesti, nei territori, che ci hanno permesso di sviluppare delle relazioni, no, con i nostri partner in loco, con cui poi i ragazzi direttamente fanno la loro esperienza fianco a fianco. Quindi questo direi che è il primo elemento di qualità, e forse anche il fatto di avere ben chiara la visione nostra di servizio civile, che non è soltanto formazione e lavoro, che non è una risposta ai problemi del welfare, ma che è proprio un'esperienza forte che si aggancia valorialmente a una scelta di servizio civile come obiezione di coscienza e come difesa della patria non armata e non violenta, che però lo traduce in un concetto di pace e di patria che è universale, non è soltanto all'interno dei confini di questo mondo. Io sento che molti ragazzi hanno bisogno di riancorarsi a qualcosa di valoriale che sia forte, forte e quindi di anche interpretare quell'esperienza di servizio civile non solo come un anno in cui mi danno 500 euro, no, mensili, eccetera.

0: ma che sia effettivamente un contributo di un impegno personale.
1: Cioè non è solo un parcheggio magari nell'attesa di un lavoro che prima o poi dovrà arrivare, ma è proprio una voglia di crescere. E speriamo soprattutto, Lucia, che si torni presto anche in Medio Oriente. La situazione non è per nulla facile in Cisgiordania, non è per nulla facile in Libano, non parliamo assolutamente di Gaza. Sappiamo quanto sia difficile in questo momento entrare in quei territori con un visto ufficiale, per cui è chiaro che il servizio civile in quelle zone ha molte difficoltà a ridecollare, però chissà, può darsi che nelle prossime settimane, magari con uno sforzo, uno scatto di reni della diplomazia, qualcosa possa cambiare, Lucia.
0: Sì, e secondo me la cosa importante, il segnale importante che noi abbiamo colto come organizzazioni, no, che propongono comunque in questa realtà molto complessa dei progetti di servizio civile, abbiamo visto che con tutte le insicurezze che abbiamo chiarito anche in fase di promozione, tanti ragazzi si sono candidati, tanti sono interessati non solo al servizio civile, ma anche al servizio civile all'interno di questi territori complessi. E questo è un segno, secondo me, fondamentale, che c'è il desiderio di fare una scelta di servizio veramente di tipo non violento e che si crede a questa esperienza al di là di oggi, no? La corsa al riarmo e la poca fiducia nella capacità anche di mediare tra paesi.
1: E allora io ringrazio per essere stata con noi Lucia De Ismaele, tra i responsabili del Servizio Civile Internazionale della FOCSIV. E allora si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. E però io vorrei farvi capire anche che cosa succede in Ucraina, un altro dei fronti caldi, caldissimi. Allora do la linea a Gianmarco Murroni.
2: La Lettonia ha bloccato l'accordo messo sul tavolo ieri a Bruxelles, accordo che prevedeva di depennare dalle liste due oligarchi russi a fronte di un rinnovo triennale anziché annuale delle sanzioni. La posizione del nostro governo è rimasta ferma, ha comunicato la ministra degli esteri lettone Braze. Le sanzioni dell'UE contro la Russia devono essere rafforzate, non indebolite, pertanto non possiamo accogliere la proposta ampiamente avanzata. Prorogare le sanzioni di 36 mesi sarebbe la mossa giusta, ha affermato il primo ministro lettone Kulbergs. Tuttavia il prezzo da pagare non può consistere nella cancellazione di due soggetti dall'elenco delle sanzioni. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Auspichiamo un rapido rinnovo delle misure, ha detto invece l'alta rappresentante dell'UE Kaya Kallas da New York, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'ONU. È proprio a New York è previsto l'incontro tra il presidente USA Trump e quello ucraino Zelensky, durante il quale i due discuteranno di un cessate il fuoco con la Russia nel settore energetico. Previsto domani invece l'incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa notte contro un'azienda di Dnipro. Sono 4 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite.

0: E allora parlavamo del Medio Oriente. È intervenuto in queste ore il Patriarcato Latino di Gerusalemme a Gaza, che ha detto che sono stati accolti 1.500 bambini della scuola dell'infanzia fino alla 12ª classe. Questo dopo 3 anni di interruzione e profonde difficoltà nell'accesso all'istruzione. La riapertura, che comprende anche il nuovo edificio destinato alla scuola dell'infanzia, così dice il Patriarcato, è stata resa possibile grazie al sostegno di molti donatori e partner che hanno contribuito al ripristino appunto delle lezioni a Gaza. Una notizia positiva. Intanto un centinaio di sacerdoti che sono arrivati da 8 paesi, da diverse regioni italiane, della rete Preti contro il Genocidio, sta manifestando proprio in questi momenti per le vie accanto al Vaticano per la pace. Alle 15 c'è stato un momento di preghiera alla chiesa di Santo Spirito in Sassia, poi una marcia lungo Via della Conciliazione portando un sudario con il nome di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione dei due cessate il fuoco. Lungo il corteo un canto su Taibè in Cisgiordania composto appositamente per l'occasione da padre Morlan. Tra poco, per circa un'ora, il corteo si concluderà nel quartiere Prati davanti la sede di Leonardo, azienda tra l'altro partecipata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che produce armi. Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare proprio per Gerusalemme, Gaza e tutta la West Bank. Allora, però ecco, sentiamo che cosa ci ha detto Don Nandino Capovilla, che abbiamo raggiunto poco fa lungo la marcia.
1: Ma semplicemente dar conto di quello che accade ai nostri cristiani in Terra Santa, e quindi per questo che siamo in molti, e proprio anche domani saremo ancora una volta a dar conto come delle voci che il Patriarca ci ha consegnato stamattina. Andremo nei luoghi e così la nostra preghiera si accompagnerà a gesti molto forti, perché mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano, ecco, saremo sotto l'ambasciata del Libano, ma poi anche sotto la sede della Leonardo. Cioè, guardi, davvero credo sia il momento, come dice il Patriarca Sabbah, di un kairos, ecco, di un risveglio molto più attento e consapevole di quello che realmente accade oggi in Terra Santa.
2: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento, secondo lei?
1: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati i villaggi, l'esercito ha chiuso le città, e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia, e mentre appunto da Libano nello scavo ci dà conto della distruzione di interi villaggi. Cioè, il Medio Oriente veramente non è semplicemente in fiamme, ma Israele responsabile di qualcosa che per Gaza si parla di genocidio, e davvero per la Terra Santa di una polizia etnica che rende, come denunciano gli israeliani in Betlemme, si parla proprio della cancellazione del popolo palestinese.
2: Ecco, Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
1: Assolutamente, assolutamente. Mentre si apre l'Assemblea delle Nazioni Unite si chiede assolutamente che si torni proprio a questa azione diplomatica, che si dia voce a quel necessario negoziato, a quelle voci della comunità internazionale che faccia che dia forza soprattutto al diritto internazionale, e quindi che chiami non solo le cose con il loro nome, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro, che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
2: Don Nandino, per chiudere, voi appunto, lei l'ha detto, oggi sarete sotto la sede di Leonardo, c'è un eccessivo commercio di armi, e soprattutto poi questo commercio di armi non rischia in qualche modo di andare anche a detrimento dei più deboli, dunque di non investire poi in sanità e istruzione, oltre che purtroppo creare tanti morti?
1: Assolutamente, queste considerazioni che ormai sono comuni dal pontefice ai nostri vescovi con la nota pastorale, non possono restare solo delle considerazioni, dobbiamo muoverci, per questo la convocazione di oggi è fondamentale, perché ci mettiamo i nostri corpi e siamo il segno non solo di preti contro il genocidio, ma di tutti i battezzati che devono ormai metterci veramente la faccia, il volto, la preghiera e le loro stesse persone per dire così non si può davvero andare avanti.
2: Don Andino, mi scusi, ancora per chiudere, serve un movimento di protesta in questo momento ancora più ampio in merito a quello che sta succedendo in Terra Santa e contro tutte le guerre?
1: Allora sì, naturalmente questo movimento non deve essere derubricato come protesta, perché è il momento del, come dicono i cristiani nel loro comunicato, lo chiamano appunto El Kairos, ma più che della protesta è il momento della proposta e della mobilitazione perché le popolazioni non siano abbandonate. Ecco, il problema della Terra Santa è che viene, sembra sempre solo oggetto delle nostre preghiere. Noi oggi faremo una giornata di preghiere incessanti, ma anche di gesti, perché davvero non bastano più le nostre preghiere e, come chiede anche la Terra Santa, dobbiamo assolutamente denunciare e poi pretendere dai nostri governi che si fermi questo massacro.
0: E allora, in Vietnam è molto vicino, e così cambiamo argomento, dicevo, in Vietnam è molto vicino un accordo commerciale con gli Stati Uniti e il Vietnam intende aumentare gli acquisti di prodotti USA ad alta tecnologia, inclusi aerei, per contribuire, diciamo, a ridurre il proprio surplus commerciale con Washington. Questo l'ha dichiarato il presidente vietnamite, segretario generale del Partito Comunista Tham Lao. La settimana scorsa una delegazione di imprenditori italiani ha partecipato alla manifestazione Industry Viet Hanoi 2026 con un focus proprio sulle infrastrutture industriali. Il Vietnam è un prodigio dell'ASEAN, silenzioso, resiliente, ci ha detto il giurista d'impresa che è da poco tornato dal Vietnam, Nunzio Bevilacqua.
3: La politica del Vietnam oggi è un unicum nel sud-est asiatico e si muove in due direzioni. In primis stringendo un'alleanza molto importante con la Cina, da cui, ricordiamo, non può prescindere, ma allo stesso tempo anche la Cina necessita del Vietnam, perché Vietnam oggi è la migliore porta d'ingresso da parte della Cina nel sud-est asiatico e allo stesso tempo è il miglior modo di comunicazione alternativa su altri mercati con cui la Cina non dialoga direttamente. Indi per cui la politica del Vietnam oggi è saggiamente orientata ad un multilateralismo che non porta ad avere una dipendenza da parte di un unico partner, ma con un partner forte quale la Cina, che gli consente allo stesso tempo di avere un peso maggiore all'interno del gruppo ASEAN rispetto a quello che sarebbe normale in termini dimensionali.
0: Allora, Bevilacqua, quest'anno il Vietnam è cresciuto del 7%, o meglio crescerà del 7%, lo scorso anno dell'8%. A che cosa è dovuta questa crescita così turbolenta?
3: La crescita e lo sviluppo che sta avendo il paese oggi è l'affermazione e il break even di alcune politiche iniziate circa una decina di anni fa in quella che potremmo definire l'era moderna del Vietnam. È un paese resiliente che ha continuato a crescere anche durante la pandemia ed oggi è determinato più che mai nel riscrivere quelle regole economiche con quella stabilità politica che solo il segretario del partito politico e presidente della Repubblica Tho Lam potrebbe dare al paese. Le regole di una crescita economica data da un settore privato pilastro portante di un'economia di mercato che però conserva l'indole socialista, quindi non snaturando quello che è la struttura sociale. Una economia aperta agli investimenti e alle competenze tecniche, estere certamente, poiché i maxi progetti non possono prescindere da una mole finanziaria e da anche necessità tecnologiche di know-how provenienti dall'estero, una sorta di multilateralismo economico che serve anche appunto per evitare abusi di posizioni dominanti da parte di un singolo paese. Ed infine una programmazione con dei tempi certi che ricordano per alcuni aspetti la politica della Cina.
0: Senta, Bevilacqua, il Vietnam in qualche modo sta diventando una tigre asiatica, un leader nella crescita economica in Asia?
3: Una vera e propria dunque metamorfosi economico-sociale, la potremmo definire la più rilevante rivoluzione industriale dell'Asia degli ultimi anni. Il paese sta passando ormai sempre più velocemente da paese esportatore di materia prima e produttore per conto terzi a paese con una propria identità industriale, una positiva integrazione tra quella che è l'apporto di know-how nel paese da parte di investitori stranieri e il grande capitale umano presente nel territorio. Questo è anche un buon esempio di come in realtà l'apertura agli investimenti dovrebbe avvenire, creando ovviamente delle ottime opportunità e la sicurezza per gli investitori, allo stesso tempo lasciando sul campo anche un arricchimento sociale del paese che ha consentito questa crescita.
4: Il mondo alla radio.
0: Campi sportivi, spazi confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre e scolastici. Tutte in condizioni spesso di degrado che nelle regioni del sud, che invece saranno restituiti alle comunità locali. Servirà per realizzare appunto attività sportive inclusive, non competitive e di promozione del benessere. Insomma, lo sport davvero per integrare. Vediamo un po' di numeri, perché l'Italia ha un discreto numero di impianti sportivi, 131 ogni 100.000 abitanti, ma spesso si tratta di strutture vecchie, pensate che quasi la metà risale agli anni 70 e 80. Un importante intervento appunto per svecchiare tante strutture, ma per rendere ancora più capillare l'offerta di sport, lo abbiamo avuto col PNRR. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato complessivamente circa 700 milioni di euro proprio allo sport, e le principali destinatari di questi fondi sono state appunto le regioni del Mezzogiorno. Va detto però che a inizio settembre era stato speso solo il 64% di quelle risorse.

0: Cosa resta del...
1: Allora, Pino Daniele è stato un po' l'ambasciatore del Sud. Ve lo abbiamo proposto perché la Fondazione Con il Sud ha selezionato 15 progetti con il bando Sport e Inclusione. Progetti che saranno sostenuti con 4 milioni di euro e che appunto intervengono prevalentemente su periferie urbane, quartieri popolari, piccoli centri, proprio per rafforzare le strutture sportive. Allora, in questo caso, laddove non interviene in pubblico, interviene il privato, in questo caso il privato sociale. Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata sono le regioni interessate. Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto per tutti, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
2: Questo è il secondo bando su sport e inclusione che la Fondazione fa. Dal nostro osservatorio lo sport è uno dei principali strumenti per costruire relazioni fiduciarie, soprattutto nelle aree, nelle zone più complicate. Penso ad esempio ad una nostra esperienza proprio a Parco Verde di Caivano, dove proprio siamo partiti nel stare a fianco di un'associazione che ha avviato una relazione fiduciaria con le famiglie, proprio garantendo quel diritto allo sport che solitamente è negato in questi territori. Ovviamente con le nostre limitate risorse, noi abbiamo investito in quest'ultima iniziativa 4 milioni di euro, non possiamo di certo ridimensionare il problema strutturale che esiste, però possiamo dare un contributo. E quindi lo faremo con questi 15 progetti sparsi un po' su tutte le regioni in cui operiamo, e faremo in modo che, se tutto va come noi ci auguriamo, almeno 4.000 persone, giovani, meno giovani, potranno in qualche modo avere accesso a questo diritto allo sport, che poi garantisce relazioni umane, garantisce amicizia e anche l'educazione rispetto a tutta una serie di dinamiche, di relazioni di gruppo, di rispetto delle regole.
1: Senta, una questione. Lei appunto ha parlato di un secondo bando. Il primo bando, qual è stato, diciamo, quali sono stati i risultati concreti che voi avete verificato, e soprattutto quegli impianti sportivi hanno contribuito, seppur in parte, a cambiare i territori dove sono stati inseriti?
2: Quello che ho potuto constatare in questi 3 anni da presidente, che sono stato in giro e quindi ho avuto modo di visitare di persona, quindi le porto, come dire, quello che a volte conta forse anche di più, e cioè vedere questi luoghi ancora in attività, vedere tanti bambine e bambine, ma anche persone più anziane, che riescono a praticare e avere la possibilità di fare pratica sportiva, sicuramente è un segnale importante. Per noi Fondazione Con il Sud è un modo per stare al fianco di chi sui territori promuove questo tipo di attività. Noi abbiamo ricevuto, rispetto a questa call che abbiamo fatto, 187 proposte. Purtroppo con le risorse che abbiamo a nostra disposizione, con questi 4 milioni di euro, noi siamo riusciti a stare al fianco soltanto a 15 realtà. Ce ne sono almeno altre 5 che i nostri valutatori hanno considerato assolutamente progetti eccellenti.
1: E questo vuol dire che c'è sete di sport, Presidente Consiglio.
2: Siamo impegnati a identificare altre fondazioni italiane che magari insieme a noi possano in qualche modo cofinanziare almeno le altre 5-6 iniziative che i nostri valutatori hanno reputato validi.
1: Ecco, questo vuol dire, come dicevo, che c'è sete di sport soprattutto al sud, perché oggettivamente al sud purtroppo solo una minoranza della popolazione fa sport.
2: Sì, sì, la pratica sportiva, diciamo, al sud il 28% dei ragazzi e delle ragazze al sud non fa sport, questa percentuale al nord è dimezzata. Molti di questi progetti lavoreranno anche sugli operatori che poi porteranno avanti queste iniziative, ce ne saranno almeno 200 che saranno in qualche modo inclusi in percorsi formativi per questi, diciamo, per queste persone che poi aiuteranno i ragazzi e le ragazze a sviluppare pratica sportiva, anche perché anche qui c'è bisogno di professionalità e anche qui c'è spazio per garantire un impatto occupazionale per tutte le realtà che provano a ridurre questo gap, a garantire il diritto allo sport anche alle famiglie meno ricche e che possono consentirsi di pagare rette che in alcuni casi arrivano a 70, 80, 100 euro al mese per bambino.
1: Diciamo che ogni progetto ha una rete di organizzazioni che poi in qualche modo contribuiscono poi a rendere fattivo quel progetto, e andiamo a vederne qualcuno. Siamo in Sardegna, nella municipalità di Pirri. Qui lo sport appunto diventa un bene comune, a strumento di benessere fisico, psicologico e relazionale. Tutto gira appunto a Pirri attorno alla palestra scolastica. Il progetto prevede, diciamo, di oltre 700 destinatari vulnerabili. Si tratta di minori con infragilità educativa, giovani NEET, anziani soli, persone con disabilità e migranti. E tutto questo avviene appunto tramite anche la collaborazione col comune di Cagliari. Davvero l'unione fa la forza, così ci ha detto Filippo Spanu, che è il presidente di Arcipelago Sardegna, che poi è un ente capofila appunto di questo progetto.
0: Intendiamo lavorare così. Intanto abbiamo creato nel tempo, tra enti del terzo settore e istituzioni scolastiche, comune, enti locale, anche la municipalità, un ambiente di collaborazione che è un patto educativo di comunità che lavora ormai stabilmente da 5 anni e che nel tempo ha arricchito la presenza di soggetti e di competenze. E poi soprattutto ha arricchito la capacità di collaborazione. Facilita il tutto un'idea. Primo, che per noi fare un patto educativo di comunità non è solamente pensare alla scuola. Diciamo che la scuola è un motore, no? È anche un motore e alla fine un obiettivo, ma siamo convinti che una comunità educante, se prima di tutto è una comunità. Quindi ci siamo interrogati su come influenzare tutta la comunità di Pirri per non pensare solamente all'idea dell'agonismo dei giovani, del movimento dei giovani, ma a lavorare su tutta la comunità in termini culturali, ma anche in termini di consapevolezza e di movimento, a prescindere dalle fasce anagrafiche.
1: Ecco, però mi permette, è anche un modo per integrare maggiormente coloro che forse sono un po' più ai margini, pensiamo per esempio i NEET?
0: Assolutamente sì, cioè noi la nostra preoccupazione è quella di toccare le fasce più, come diceva lei, più marginali della popolazione, cioè quelle che per vari motivi vivono situazioni di scarso ambientamento e soprattutto di solitudine, che a poco si sono emarginate rispetto a un concetto di socialità che invece è la molla principale, spesse volte è anche la molla principale per poter acquisire stili di vita che ti portino al benessere e che ti consentano di vivere bene sostanzialmente, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci siamo preoccupati di toccare le fasce della popolazione anche superiori rispetto ai classici studenti, diciamo, delle scuole inferiori, che vengono sempre interessati, ma gli studenti delle scuole superiori, studenti interessati da fenomeni di dispersione scolastica, che quindi escono dal circuito prima di tutto sociale ma anche educativo, e poi coloro che si affacciano dopo un'esperienza scolastica, dopo un'esperienza universitaria alla vita, e molto spesso ne rimangono emarginati. Questi sono un pezzo della popolazione molto importante, ma un altro pezzo è mettere le generazioni a contatto tra di loro, cioè fare sì che ognuna impari dall'altra. Quindi la nostra idea di benessere, di azione per lo sport e per l'inclusione è un'idea in cui ognuno insegna qualcosa a qualcos'altro, però la scintilla per fare questo va fatta e non si genera da sola.
1: Certamente.
0: Il patto di comunità diventa la scintilla, no?
1: Ecco.
0: L'elemento che ti dà sia la spinta e l'energia per partire, ma anche per metterti in moto e lavorare insieme. Questa
1: è la nostra idea di
0: sport inclusione.
1: Per chiudere, qual è stato il rapporto con l'amministrazione locale? Perché poi spesso dovrebbero essere appunto i comuni a gestire le strutture sportive anche in un'ottica appunto di inclusione, ma i fondi sono sempre molto limitati.
0: Il rapporto con l'amministrazione locale nella realtà di Pirri, che ricordo è una municipalità che ha una sua storia perché proveniva da un'esperienza comunale agricola che poi si è compattata nell'area urbana del comune di Cagliari, è un rapporto di collaborazione fin dall'inizio, nel senso che il comune fa parte nella nostra governance dell'assemblea e della cabina di regia del patto, che è un luogo un po' più ristretto all'interno del quale però si definiscono le strategie e le azioni che cercano poi di tradursi in progetti come quello che stiamo interpretando adesso, ma anche in altri progetti che vengono gestiti tramite fondi strutturali, vengono gestiti dall'amministrazione comunale, e cerchiamo di orientarli verso una gestione condivisa dei beni, quindi sia per quanto riguarda i beni di carattere più strettamente sportivo, tipo le palestre, tipo le piste, tipo, che vengono utilizzate all'interno di una dinamica di cogestione, ma anche per i beni da costruire. E quindi dove mancano, ci sono determinati quartieri a Pirri dove effettivamente questi beni mancano, noi stiamo spingendo con l'amministrazione comunale e insieme all'amministrazione comunale perché si trovino le risorse per collocare servizi di carattere ambientale, sportivo e sociale anche nei quartieri dove peraltro c'è una maggiore presenza di giovani.
1: E ora invece andiamo in Sicilia col progetto Passi, che vuole riqualificare alla comunità spazi pubblici del comune di Monreale. Si tratta di piazze, sentieri e palestre. Anche qui l'obiettivo è trasformarli in luoghi inclusivi. Qui ci saranno appunto attività sportive gratuite, non competitive, iniziative culturali progettate assieme anche alle famiglie. Anche qui i destinatari saranno circa un migliaio tra minori, adolescenti, giovani e adulti fragili. Fabio Casamento è presidente della cooperativa San Carlo, capofila del progetto. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla bontà di questa iniziativa.
3: C'è bisogno di questo perché sicuramente riscontriamo all'interno del nostro territorio povertà educativa, l'esigenza di aggregazione, l'esigenza di avere uno strumento, appunto lo sport, che possa permettere di aggregare giovani in difficoltà, aggregare anziani soli. Da qui quindi tutta una serie di laboratori all'interno del nostro progetto che mirano proprio a questo aspetto, aggregare lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale per la comunità.
1: Ecco, nel vostro territorio finora esperimenti di questo tipo sono stati già fatti, oppure anche voi risentite oggettivamente di una difficoltà di tutto il mezzogiorno di far fare sport ai giovani e dunque evitare che poi diventino dei NEET o che stiano a casa semplicemente sul divano?
3: Sì, allora tra i vari enti che appunto compongono la partnership progettuale abbiamo riscontrato, sono per lo più enti che comunque lavorano già da diverso tempo con i minori e riscontriamo questa assenza, questa scarsa partecipazione. Quindi questi strumenti devono essere anche proprio un modo per far uscire dagli schermi questi giovani, far uscire dalle case questi anziani che sono sempre più soli, e quindi sì, il progetto nasce proprio per cercare di stimolare giovani e meno giovani affinché possano appunto essere parte attiva all'interno di una comunità.
1: Attualmente però sotto questo aspetto quali difficoltà principali incontrate nel vostro territorio? E c'è più una difficoltà ad attrarre questi soggetti oppure a dare delle strutture che in qualche modo siano adeguate e che appunto poi invoglino ragazze e ragazzi a fare sport?
3: Allora, Allora, paradossalmente non mancano le strutture dove è possibile svolgere sport, dove è possibile comunque aggregare. Riscontriamo comunque spesso una passività da parte degli utenti che dovrebbero appunto essere parte integrante di questa attività, perché comunque materialmente, pur se stimolati attraverso insomma l'organizzazione di eventi, non sempre rispondono. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo cercato di riuscire di creare dei laboratori quanto più variegati possibili, che sotto la sfera sportiva riescono comunque a stimolare giovani e meno giovani sull'organizzazione di attività quanto più variegate possibili, nella speranza appunto di attrarli e, perché no, di essere quindi da volano, da riuscire a, in qualche modo ad attrarre un numero sempre maggiore.
1: Ecco, avete avuto un confronto anche con i comuni, con la regione, affinché poi tutto questo non rimanga solo un caso isolato, ma in qualche modo sia avviato anche un percorso positivo, virtuoso, proprio per far sì che i giovani si avvicinino sempre più allo sport?
3: Assolutamente sì, infatti oltre agli enti del terzo settore che comportano la partnership, voglio sottolineare la presenza ad esempio di due istituti comprensivi di Monreale, per la partecipazione del comune di Monreale e del comune di Palermo, comuni da sempre molto sensibili, che riconoscono che c'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di creare strumenti, creare iniziative che proprio possono essere utili e servire per stimolare la comunità a crescere. E finora, devo essere sincero, abbiamo sempre trovato sotto questo aspetto le porte aperte. Quindi fare rete è fondamentale in questo caso, fare rete, perché facendo rete si può crescere e ognuno può dare il proprio apporto, perché se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto, e quindi camminiamo insieme lungo questa via, non semplice ma sicuramente stimolante.
1: Senta, per chiudere, lei ha già conosciuto qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze? In sostanza, che cosa sognano?
3: Li abbiamo conosciuti perché la nostra cooperativa, io sono il presidente dell'ente capofila cooperativa San Carlo Borromeo, è già adesso impegnata in attività, in progetti legati alla povertà educativa. E quello che constatiamo è proprio questo: a volte mancano i sogni, manca quindi questo stimolo, quindi il nostro lavoro deve essere anche quello di stimolarli, di far capire che c'è un mondo al di fuori di quello schermo del cellulare, quello schermo del computer, quello schermo televisivo che troppo spesso è il loro compagno di vita, e quindi attraverso queste iniziative vogliamo far capire loro che c'è tanto là fuori, e quindi da parte nostra c'è tutto il massimo interesse per far sì che si possa andare per questa strada.
1: Ora invece siamo a Bari col progetto Batti 5, l'obiettivo è un processo di, diciamo, rigenerazione sociale comunitaria proprio di tutta quell'area, a partire dalla riqualificazione del campo Mirko Variato, che è nel quartiere sempre di Bari, di Giapigia. È un'area periferica caratterizzata da alta densità abitativa, povertà educativa e, pensate, con livelli di sedentarietà tra i giovani superiori al 25%. Appunto, questo spazio, questo campo Mirko Variato sarà restituito alla comunità per tutta una serie di attività gratuite. Rossella Mesto è presidente di Idee APS, coordinatrice del progetto, e a lei abbiamo chiesto in che cosa questo progetto è innovativo rispetto a situazioni simili.
4: Sono sempre le persone che fanno ogni volta una differenza. Questo non significa che siamo assolutamente noi operatori a dare il nostro meglio, sicuramente, ma non facciamo la differenza rispetto agli altri, ma anche i contesti diversi. Noi viviamo in un contesto sicuramente molto particolare, Giapigia, che è un quartiere di Bari, è un contesto abbastanza difficile, dove non tutti i minori o i ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
1: Ecco, ci dice, ci racconta perché è un contesto difficile, quali sono le principali problematiche?
4: Sicuramente c'è un disagio sociale, economico e anche di infrastrutture. Bari è una città che sta crescendo, ma c'è ancora da fare tanto rispetto anche l'urbanistica. abbiamo anche delle grandi ASD, associazioni sportive, che praticano il loro sport molto particolare, ma non hanno le strutture, le palestre. In questo progetto sono proprio inseriti due associazioni sportive, una di calcio e l'altra di hockey, che non hanno a loro volta né un campo sportivo e l'altra un posto dove praticare hockey su pista. Quindi ecco, rispetto a questo può essere anche questa la particolarità che cercava nella sua prima domanda, proprio per questo motivo, perché non abbiamo urbanizzazione neanche sportiva in questi quartieri disagiati. C'è un disagio sociale, economico, anche oltre che sociale, economico, e quindi molte famiglie non ce la fanno ad avere la possibilità di far usufruire i propri bambini, i propri figli allo sport, e quindi questo progetto vuole proprio sostenere quelle famiglie che hanno la volontà, perché seguiti poi dai pedagogisti e da tutta la struttura del progetto, quindi a loro volta anche accompagnati in questa decisione, per poi far svolgere lo sport ai bambini.
5: Certo, bambini, una cosa ragazzi, mi interessava capire, però come farete a intercettare queste persone? Perché oggettivamente non è facile, penso, far conoscere, far capire il valore dello sport per superare la sedentarietà. D'altronde tanti bambini adesso soffrono anche di obesità perché non fanno movimento. Allora, in una situazione difficile, come avvicinare questi soggetti?
4: Allora, innanzitutto noi siamo un'associazione che ormai da decenni è sul territorio, e essere sul territorio per noi significa stare nelle piazze, stare fuori dalla scuola e conoscere direttamente i genitori, intercettarli in quella situazione, proprio in quei momenti semplici, dalla in parrocchia, in piazzetta, al parchetto, fuori appunto al cortile della scuola. E una di queste scuole è uno del circolo che è inserito all'interno del progetto Batti 5, che è proprio la scuola di Via Pigia 1. È molto attiva, c'è la dirigente che è davvero straordinaria in questo, che dà grande possibilità agli enti del terzo settore di entrare in classe, di parlare di questo, di creare informazioni ai genitori, di creare gruppo, momenti di condivisione con loro, dove noi abbiamo l'opportunità di sensibilizzare la pratica dello sport all'interno delle scuole e non solo, e poi a loro volta scelgono appunto di affidarci i loro figli, e a seconda poi dello sport che scelgono, perché diamo un piccolo ventaglio di possibilità.
5: E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio. Vi ringrazio per essere stati con noi, però appunto rimanete sintonizzati.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: Cari.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
2: e forse non va.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: La parola amore è la parola che illumina tutta l'edizione di questo meeting 2026 e anche al centro del tema di oggi, amore e cura, l'impronta dell'umano. Ringraziamo subito gli ospiti che abbiamo con noi e che ci condurranno ad approfondire questo tema, la professoressa Luigina Mortari e il professor Giovanni Stanghellini. Voglio partire dall'osservazione che viviamo in un contesto sociale in cui ogni nostra vicenda, ogni nostro problema, sembra lo si possa affrontare al meglio attraverso algoritmi con dati e procedure. Algoritmo è la parola che sembra dominare ogni azione e ogni progetto, ogni iniziativa nell'agire umano. E questo è vero sicuramente anche in campo sanitario, e in generale nelle professioni di cura. È innegabile che tutto questo abbia portato enormi progressi straordinari in tutti i campi della medicina. Ma ci sono delle crepe. Io mi scuso per il bisticcio di parole, ma ci sono delle evidenze che la medicina basata sulle evidenze, l'evidence-based medicine, mostri dei limiti. Nella pratica emergono delle zone d'ombra e che lasciano aperto interrogativi che a volte ci spiazzano. Ad esempio, come mai molte persone si rivolgono a soggetti e procedure con scarsa o nulla validazione scientifica per affrontare i loro problemi di salute? Come mai si rifiuta un vaccino? O addirittura decine di migliaia di persone si affidano a sedicenti medicine alternative palesemente inefficaci quando addirittura non dannose? Cosa cercano in realtà queste persone? Perché non si sentono accolte e soddisfatte da quanto fornisce loro una medicina scientifica e moderna? Cosa manca a questa medicina e viene ricercato altrove? È come se ci fosse una crepa in questo scenario, che è come un segnale e che i nostri ospiti possono aiutarci a comprendere e illuminare, cercando di cogliere la radice profonda di questi processi, l'impronta dell'umano che non deve essere smarrita. Allora io chiederei alla professoressa Mortari: curare non è solo somministrare delle medicine, anche quelle giuste. L'atto di cura è quello in cui mettiamo l'altro al centro delle nostre attenzioni. Ma allora, che cos'è davvero la cura?
2: Una bellissima domanda, un po' lunga per la risposta, cerchiamo di stare nei tempi. Heidegger direbbe è la domanda fondamentale dal punto di vista ontologico. E noi per molto tempo nella cultura occidentale non abbiamo parlato di cura. Parlavamo di cura nel senso inglese di cure, ma non di care. La nostra cultura l'aveva dimenticata completamente. Nel 1927 questo filosofo tedesco Heidegger scrive un libro importante che è Essere e Tempo, ed è attraversato questo libro da continui riferimenti al concetto di cura, tanto che per noi è fondamentale questo testo. Però quando nasce il discorso sulla cura negli Stati Uniti, siamo nel 1982, e nasce da una ricerca di una psicologa che aveva contestato i dati di una ricerca del suo maestro, che era allievo di Piaget. Fiorisce in America tutto questo dibattito sulla cura, e se si va a vedere però molti di questi testi di filosofia, quando parlano di cura intendono la cura come assistenza, non la cura nell'interezza del suo significato. Allora torno ad Heidegger, cerco di capire che cosa Heidegger pensa di cura, e in realtà quando Heidegger parla della cura non sta pensando neppure alla cura di cui si parlava prima nella domanda, c'è la cura che viene fornita quando c'è qualcuno che sta male. Heidegger sta pensando alla cura come preoccupazione d'essere. Questo era il significato da cui è partito. perché era il significato che aveva il termine cura in Seneca. Seneca ha scritto pagine bellissime, e un passaggio per tutti è questo: la vita è fatta di tempo, se tu non hai cura del tempo è la peggior forma di incuria. E da questa frase prenderà sviluppo tutto il pensiero di Maria Zambrano, la quale dice: la vita è fatta di tempo e in questo tempo ciascuno di noi chiede un po' di attenzione, un po' di cura. Però qua slittiamo su altri significati, non sono più il significato solo di preoccupazione o di attenzione. Dove andare a cercare il vero significato? Non in quel testo di essere tempo, ma in un altro, sul concetto fondamentale di tempo. Heidegger, in una nota, cita uno storico tedesco delle idee, che Bardach, il quale prende questa parola da Goethe, quale la riprende da altri testi antichi, che è un termine greco, merimna. Merimna significa cura in greco, ed è la parola che troviamo nei Vangeli. Quando nel Vangelo di Marco si dice: non abbiate troppa cura, fate come gli uccelli nel cielo, oppure fate come i gigli nel campo. Ecco, nel testo greco del Vangelo si dice merimnate, non abbiate troppa cura, che non vuol dire non abbiate troppa cura della vita, ma non abbiate troppa preoccupazione, perché è il significato poi di cura latino. E questo termine ricorre tantissimo nel Vangelo, perché? Perché tutto il pensiero antico, che si ritrova già nei poeti greci e poi nei primi filosofi, dice che proprio perché noi siamo esseri incompiuti e nasciamo al mondo senza una forma e abbiamo bisogno di dare forma al nostro essere, abbiamo bisogno di procurare cose per dare forma all'essere, di nutrimento, di cose che ci proteggono, di risorse per ripararci dalle intemperie. E l'avvertimento di Gesù è però di questa necessità: non fate un eccesso. La cura è una cosa positiva, ma se sta dentro la giusta misura. E questo è il primo significato di cura: è la preoccupazione dell'essere e il procurare cose per tenere in vita la vita. Però c'è un altro significato importante, ed è con questo che diciamo che cosa significa veramente cura. Tre sono le parole fondamentali in greco: merimna, serapeia, e il termine più potente di tutti è epimeleia. Epimeleia vuol dire cura. E quando Socrate invita i giovani a procurare la formazione di se stessi, li invita ad aver cura di sé, epimeleia autou. Se vuoi diventare un governante ad Atene, dice Socrate ad Alcibiade,

Quando il buon samaritano si preoccupa della persona che sta male, e lì si usa il termine compassione, e non è un caso che in questo momento nelle grandi università americane la formazione dei medici si fa nei centri che vengono definiti compassionate care, perché la compassione è fondamentale. Nella parabola si dice che il buon samaritano ebbe compassione, esplagizomai, e poi ebbe cura, e usa il verbo epimelezemai. E questo è il verbo fondamentale da cui partire, a mio parere, per rifondare tutta la cultura occidentale, che l'ha dimenticato, l'ha messo tra parentesi perché è un termine troppo potente. Perché è potente? È potente, e questo ci consentirà di entrare in relazione con quanto diceva prima Mario sugli algoritmi, è potente perché quando Socrate parla dell'educazione nel suo testamento, che enuncia nell'Apologia davanti ai giudici, lui dice che la cosa più importante è l'educazione, la paideia. E proviamo a pensare alla nostra situazione adesso, al ruolo che viene dato scarsissimo all'educazione, alle istituzioni che si occupano di educazione. Però lui dice: che cos'è l'educazione, la paideia? E lui dice: epimeleia psyches, è la cura dell'anima. Ecco che cos'è l'educazione. E se tu non fai cura dell'anima, non metti il cittadino nelle condizioni di trovare il nutrimento per il suo movimento verso la trascendenza. Il movimento verso la trascendenza è inteso in termini filosofici come il movimento che ci porta al di là di quello che già siamo per cercare di dare una buona forma alla nostra vita. E questa è la cura dell'anima, perché prima di tutto noi siamo anima. Infatti nel Timeo, un testo che anch'io uso molto poco perché è il dialogo dove Socrate parla della formazione del mondo, dell'universo, dà una spiegazione scientifica, biologica, però dedica pagine importantissime all'anima e dice che il compito più grande che ha l'essere umano è di trovare il nutrimento giusto per l'anima. Siamo alla fine del Timeo. Ogni essere umano ha questo compito, procurare quello che è giusto all'anima, perché avendo cura dell'anima hai cura di te stesso. Perché dare così importanza all'anima? Lui non dimentica il corpo, anzi dopo diremo qualcosa che riguarda proprio la medicina. Ma perché anche Platone, che mette in scena i dialoghi, era allievo, per modo di dire, di Parmenide, il quale scrive un frammento importantissimo che dice: essere e pensare sono la stessa cosa. Noi siamo quello che pensiamo. Quando noi decidiamo qualcosa e quindi agiamo nel mondo, lo decidiamo in base ai nostri pensieri. Sono quelli che ci orientano nel mondo. E quando decidiamo di aver cura o di non aver cura, è perché ci sono dei pensieri dentro nella mente che ci spingono ad agire in un modo o nell'altro. Ecco perché l'educazione della mente è importante. Sartre diceva in un passaggio che quando noi andiamo a decidere cosa fare, lui diceva: les jeux sont faits, i giochi sono fatti, non ragioniamo più, già è tutto deciso nella mente. Non è vero, è una semplificazione. La mente sempre decide. Poi ci sono altri filosofi diversi da Heidegger che hanno una postura completamente diversa, che invece dicono: quando le persone decidono di fare qualcosa di importante dal punto di vista etico, e la cura è etica nella sua essenza, non si riesce a capire come ragionano. È un errore anche quello. Perché? Perché fin tanto che il filosofo sta a tavolino e non incontra le persone, certo non riesce a capire come ragionano. Però un'anima coltivata, nutrita di quelle che Platone diceva sono le cose belle e buone, cioè sono le virtù, sono i modi giusti di essere, quando si trova di fronte alle situazioni più difficili, sa immediatamente cosa fare. E lo sa

0: non perché va a caso, ma perché ha avuto una educazione talmente importante da mettere nella sua mente dei criteri che lo aiutano a decidere immanentemente. E faccio un esempio proprio recente, tempo del Covid. Parlo con un'infermiera, erano i primi tempi, erano disperati coloro che lavoravano in ospedale, ovviamente. Io insegno Verona, quindi Verona, Brescia, Mantova, Bergamo, le città più, come dire, colpite. Le persone stavano in ospedale 14-16 ore. Mi chiama una sera, era caporeparto delle infermiere di oncologia, il reparto era stato tutto riconfigurato, l'avevo sentita già altre sere, ma quella sera era distrutta. E la mia domanda è stata: dovevi proprio rimanere così tanto? E lei mi ha detto, ah sì, non c'era nessuno, gli altri si sono ammalati. E io le ho fatto questa domanda, ma di fronte a una situazione così, qual è il ragionamento che ti ha guidato? Tu non hai più risorse, i malati stanno male, ma i tuoi colleghi stanno male, qual è il ragionamento? Le stavo facendo una domanda che presupponeva un'indagine sul modo etico di pensare. E lei mi ha risposto, ma quando ci sono quelle situazioni lì, non c'è mica tanto da farsi dei ricami. Bisogna agire. È bellissima questa risposta, a mio parere. Quando l'altro sta male, e qui uso le parole di Emmanuel Levinas, quando l'altro ti chiama alla cura, perché col suo sguardo ti chiama alla cura, non ti fai tanti ricami. Non stai a fare i ragionamenti sui libri di filosofia morale non servono a leggere la realtà, perché le persone agiscono secondo modelli di ragionamento molto semplici, e il modello del ragionamento è: c'è una cosa da fare, la si fa, ed è il principio di necessità, una parola che non va di moda oggi. Siamo all'esasperazione della liberi tutti. Ciascuno faccia quello che vuole. Ciascuno faccia quello che vuole per soddisfare le proprie tensioni personali, i propri desideri. È quello che Plutarco diceva il male della filautia, cioè dell'eccessivo amore per se stessi. Tutto quello che è visto come un vincolo della realtà è visto come qualcosa di male. Quando si parla di necessità, poi... subito si innesca un desiderio di anarchia, anche se non sei anarchico, perché senti un vincolo che limita la tua libertà. Invece non è così. Ritorno a Platone. Platone nella Repubblica parla della necessità diomedea e della necessità buona. La necessità diomedea è quella che noi stabiliamo quando abbiamo individuato le cose che ci piacciono. E siccome queste sono le cose che ci piacciono, sono le cose necessarie da fare. Lui la chiama necessità diomedea. E ci porta a capire che se una città fosse fondata sulla necessità diomedea sarebbe il caos. Ma il caos comunque, anche se ci sono delle regole che la limitano, perché se ragioniamo sempre secondo il principio di filautia, diventa molto pericoloso, perché l'altro scompare di fronte all'esaltazione del nostro desiderio. E allora ci dice però che esiste un'altra necessità. Infatti è un errore quando i commentatori di Platone dicono che Platone è contrario alla necessità. No, lì lo dice, c'è una necessità buona, ed è la necessità delle cose giuste da fare. E quando tu riesci a ragionare secondo le cose giuste da fare, che possono essere anche le cose, usando il linguaggio di Mario prima, le cose dotate di evidenza, tu non stai vincolando e limitando la tua libertà. Anzi, se sono cose oggettivamente giuste, come il bene, tu stai agendo kata physis, cioè secondo la natura delle cose. Che agire secondo natura non vuol dire agire in modo spontaneistico, vuol dire agire secondo l'ordine profondo che guida il reale, che poi è l'ordine divino che genera la vita. Quindi ragionare secondo necessità e stare alla necessità del bene, questo. E qui, forse tardi, cerco di rispondere a Mario, abbiamo introdotto il concetto del bene. Tutti gli esseri umani cercano il bene, tutti. E Simone Weil, questa filosofa francese che durante la Seconda Guerra Mondiale avrebbe voluto andare nella Croce Rossa per aiutare, perché c'era da aiutare comunque, e glielo impedivano perché la sua salute era molto cagionevole. Lei scrive in uno dei suoi quaderni: tutto quello di cui ciascuno di noi ha bisogno è qualcosa di buono ed evitare la sofferenza. E la cura è questa cosa qua. Tu fai un lavoro di cura con i bambini, con i ragazzi a scuola, con gli anziani, con i cittadini se sei un politico, se cerchi di provocare le condizioni di una vita buona e cerchi di evitare le sofferenze inutili. Quella è la cura. Questa è la cura. E quando fai questo lavoro ti devi tenere alla necessità, cioè cercare di capire quali sono le necessità per tutti, non solo per te. E questo è il passaggio epocale, secondo me, in questo momento. Perché quando, almeno per me come insegnante, quando mi trovo a ragionare con i miei studenti, spesso discutiamo su questa tendenza a mettere eccessivamente al centro il proprio sé. Non sto negando la cura di sé, perché Platone lo dice, non c'è cura degli altri se non c'è cura di te. Non c'è la possibilità di aver cura di un malato se non ti ritrai dal lavoro e trovi lo spazio per aver cura di te. Non c'è l'accompagnamento spirituale dello studente se tu non hai cura della tua anima in quanto luogo che ha necessità di nutrimento spirituale. Ma un conto è questa necessità, un conto è mettere se stessi troppo al centro. Allora si perdono i confini. E se tu perdi i confini e il tuo centro diventa smisurato, perché in greco la filautia, l'amore per se stesso, la parola sembrerebbe normale, filos, amico, autos, me stesso, amico di me stesso, no, invece sta ad indicare un eccesso. Quando c'è un eccesso rivolto a se stesso, a se stessi, non si riesce neppure a vedere la giustezza degli atti che devi fare. E allora rischi di non vedere le evidenze, perché tu segui i tuoi desideri, segui le tue fantasie e quindi non stai alla realtà delle cose. E se non sei accompagnato, e questo è l'altro passaggio, da un'educazione alla ricerca della verità, allora accade quello di cui diceva prima Mario. Quello che ci manca fondamentalmente è un'educazione alla verità, che non vuol dire educazione ad acquisire le conoscenze. I nostri contesti educativi sono pieni di percorsi per acquisire conoscenze. Ma questo non vuol dire imparare a cercare la verità. Perché acquisire pensieri che gli altri hanno pensato e metterli in fila e poi superare l'esame è una cosa. Imparare a cercare la verità è un'altra. La frase bellissima che fonda il meeting quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle, è l'amore che cerca la conoscenza. Dante in fondo era un filosofo, ho citato il Timeo è un riferimento fondamentale per concepire tutta la sua architettura, no? E quando lui parla di questo amore è proprio l'amore della conoscenza, che è l'amore di Platone, il quale ti dice: se tu non stai alla ricerca della verità, che non è solo la verità della scienza, ma c'è anche la verità dell'esistenza, che non può essere fatta a calcoli, ma se tu non cerchi questa verità sarai sempre in preda delle opinioni degli altri, perché gli altri ti convinceranno sempre di qualcosa, se non avrai un ragionamento forte tuo. Il tempo si è fermato, ho visto un rosso lì. Quindi, l'importante è cercare la verità. Ma sapere che la verità che andiamo cercando è qualcosa di estremamente difficile, che ci chiede di stare sempre alla ricerca della verità. Quello che ci fanno passare oggi, perché siamo in pieno neoliberismo, dove la verità sono pezzettini funzionali alla realtà mercantile che domina il tempo oggi, dove non c'è spazio per il mistero, dove non c'è spazio per il non conosciuto. Ecco, tutto questo riempirci la mente di questi pezzetti di sapere non fa altro che chiudere gli spazi del pensare. Quello di cui hanno bisogno i nostri bambini, i nostri ragazzi, è di essere messi in un contesto dove loro percepiscono che c'è un mondo talmente misterioso nel quale noi siamo collocati, rispetto al quale la sapienza che noi abbiamo è sempre poca, e che quello che dobbiamo fare è questa grande ricerca. A farci dimenticare questo è il prevalere della lingua inglese, perché la lingua inglese non conosce la parola sapienza, conosce la parola knowledge, che è conoscenza, conosce la parola saggezza, che è wisdom, ma quando tu dici la sapienza, loro la traducono con wisdom. Ma wisdom è la saggezza che delibera in modo corretto di fronte a un problema. La sapienza è anche il sapere di non sapere. È quella grande sapienza che ci fa stare nell'umiltà, che non ci fa mettere sul piedistallo, e che quindi, prima di adottare una filosofia della medicina o un'altra, si sta bene a pensare e a meditare per cercare di stare dalla parte vera della verità più profonda.
1: Grazie Luigina. Verità della scienza e verità dell'esistenza. A Giovanni Stanghellini chiedo: curare non è applicare un protocollo, ma incontrare una persona nella sua singolarità irriducibile. Qual è la forma di questo incontro? Che cosa c'entra l'amore con tutto questo?
2: Grazie per la domanda, grazie Luigina per la tua saggezza, grazie per il vostro ascolto. L'amore c'entra tantissimo con la cura. Ora, chiunque abbia cercato di dare una definizione dell'amore ha miseramente fallito, o comunque chi ci è riuscito evidentemente aveva delle capacità poetiche alle quali io personalmente non posso aspirare. Però ieri, presentando il meeting sull'avvenire, mi hanno colpito due frasi come incipit di questa riflessione. La prima era un titolo: a Rimini la scossa dell'amore. La parola scossa, mettere insieme l'amore con la scossa, mi è piaciuto molto, mi è sembrato molto vero e molto poetico. E poi una frase di Davide Rondoni, che è un poeta davvero, che ha scritto questo breve commento al verso di Dante che dà il titolo a questo meeting, e lui scrive: amore che muove, scossa, movimento, e poi conclude questa sua fulminante recensione scrivendo: non ricacciate l'amore solo in cielo. Scossa, movimento. Quindi io non tenterò una definizione di amore, ma farò una cosa ancora più spericolata, devo dire, cioè cercherò di mettere insieme una cosa che non sono capace di definire come l'amore con un'altra cosa non facile da definire, come abbiamo appena sentito, e cioè la cura. E lo farò dal vertice di un medico, di uno psichiatra, di uno psicoterapeuta, quale sono. Ora, si è soliti pensare all'amore come a un principio di unione, e siamo d'accordo. Credo che quando Dante conclude la commedia dicendo l'amor che muove il sole e le altre stelle, non si limita a dare un significato di movimento o di principio di movimento, ma è un movimento unificante, un movimento armonico. Comunque sempre di movimento si tratta. Però se noi pensiamo all'amore semplicemente...

Dal libro del profeta Ezechiele al capo 33. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro, se mando la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo pone quale sentinella, e questi, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà l'allarme al popolo, se colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Avevo udito il suono del corno, ma non vi ha prestato attenzione, sarà responsabile della sua rovina. Se vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno, e il popolo non è avvertito, e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. E parola di Dio.

Cari fratelli e cari sorelle, diamo il benvenuto in questa nostra preghiera, amici luterani dall'Assia, a un gruppo di pellegrini da Haiti, un paese che ci è caro e le cui ferite ci provocano alla preghiera, e a tutti coloro che non solo qui ma da casa ci seguono. L'immagine biblica del profeta come sentinella ci è molto cara, perché più volte è risuonato in mezzo a noi nei tempi difficili come nei tempi gioiosi, ricordandoci sempre come la vita e la vocazione del messaggero della parola siano intimamente legati al popolo e con il popolo a Dio. Un secolo prima del profeta Ezechiele, di cui abbiamo ascoltato il capitolo 33, anche Isaia, idealmente posto sulle mura di Gerusalemme, nella notte attende l'alba di pace per il paese assediato in guerra dagli Assiri. Più tardi, un secolo dopo, Ezechiele, in una crisi ancora più grave, perché la città santa sta per essere presa dai babilonesi e il tempio distrutto, anche lui, come sentinella, deve dare l'allarme al popolo perché si metta in salvo. Deportato in Babilonia, lui stesso, che cosa può fare? Al sopraggiungere della spada dovrà suonare il corno per avvisare il popolo del pericolo imminente e permette a chi lo ode di mettersi al riparo. Alcuni, dice il libro profetico, potrebbero sottovalutare l'allarme e non badarci. Loro saranno responsabili della loro rovina, ma il profeta, come sentinella, nella libertà che è data a ciascuno di ascoltare o meno l'allarme, deve suonare il corno comunque, perché il corno, come la predicazione, come la preghiera comune, è la prima risorsa per sfuggire ai pericoli, è la prima risorsa per non disperdersi, è la prima risorsa per vivere l'unità nella prova. D'altra parte, nella storia biblica e nel culto ebraico, è il corno di Ariete, lo shofar, a segnare le feste importanti come Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico, e poi come Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, 10 giorni fra l'uno e l'altra di pentimento per tutti. Il corno ricordava anche il sacrificio di Isacco e l'ariete che Dio aveva provveduto ad Abramo dopo averne riconosciuto la sua obbedienza. Il corno suonava all'inizio del giubileo. Il corno, come la predicazione, come la preghiera comune, è così un'indicazione di una vita che si orienta a Dio e che segna le tappe della settimana, dei mesi, degli anni, sfuggendo alla dispersione. Il suono del corno sveglia tutti dal torpore, dall'incoscienza, ed è subito dopo accompagnato dalla parola uscita dalla bocca dell'Altissimo e trasmessa al profeta perché la comunichi a tutti. Ma di chi vuole la salvezza l'Altissimo? Dell'intero suo popolo, del profeta e anche del malvagio. E noi che viviamo in altri tempi, non abbiamo forse compreso che Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere i suoi giusti e sugli ingiusti? E così che Ezechiele, come Isaia, e chiunque è stato illuminato almeno un poco dalla parola di Dio, diviene responsabile dei giusti e degli ingiusti, dei malvagi e dei buoni. Insomma, chi ascolta è responsabile di tutti. E Dio,
proprio a differenza di noi, crede che tutti possano convertirsi. Lo abbiamo sentito, rivolgendosi a Ezechiele: «O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia». Il profeta, infatti, non può rispondere come Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?». Il profeta che omette di aiutare il malvagio a desistere dalla sua condotta non coopera con Dio alla sua salvezza e viene addirittura ritenuto responsabile della sua morte. Se io dico al malvagio: «Malvagio, tu morirai», e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, sì, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Al contrario, quando il profeta parlasse e non tacesse, quindi parlasse in obbedienza alla volontà di Dio perché il malvagio si converta, ed egli non si converte alla sua condotta, bene, tu sarai salvato. Lasciamoci quindi raccogliere insieme, svegliare la coscienza del pericolo del male, tanto vivo anche oggi, ma lasciamoci svegliare anche all'amore, alla parola che tutti vuole salvare, salvarci dal male, dalla violenza, dall'iniquità e anche dall'indifferenza. Facciamoci obbedienti alla parola di Dio e anche oggi, nella crisi grave del nostro tempo, contempleremo infine la speranza rinascere e i disegni del male venire capovolti dalla forza umile del bene. Amen.

0: O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci dia pace.
1: Amen. Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a proyé
5: in Pantheon in
6: semblance de son
7: la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, di che cosa parleremo oggi in questi 25 minuti del Mondo Radio? Parleremo di servizio civile universale, soprattutto all'estero, lo dobbiamo dire, fondamentale per favorire una vera cultura della pace, ma soprattutto in Medio Oriente, insomma, è abbastanza difficile. Poi uno sguardo a quello che succede in Ucraina e ancora, sempre sul Medio Oriente, l'iniziativa di preti contro il genocidio che proprio in questi momenti stanno sfilando a Roma contro la guerra. Infine la crescita in Vietnam, paese che si sta aprendo all'economia di mercato, diciamo con un notevole successo, se non altro apprezzabile. Allora, eccoli là, Luca Rossi, Bruno Orti invece, tutte e due all'attrezzatura diciamo tecnica, la parte tecnica, io invece sono Alessandro Guarasci, ora può partire la nostra diretta Facebook. Cari amici, benvenuti anche in diretta video. Il bando ordinario del Servizio Civile Universale per il 2026 ha messo a disposizione quasi 66.000 posti, di cui 1.485 all'estero. Allora, ne parliamo perché questa forma, diciamo, di, potremmo dire anche di volontariato, di impegno civile, spesso si deve confrontare con realtà molto dure, in particolare appunto all'estero. Pensiamo a cosa succede in Africa, ma anche al Medio Oriente, dove in sostanza ormai c'è una situazione di tensione che dura da troppo tempo. Allora, per parlarne abbiamo qua Lucia De Smaele, che è tra i responsabili del Servizio Civile Internazionale della FOCSIP, che ricordiamo raccoglie circa il 40% dei progetti di servizio civile oltre confine. Buon pomeriggio, De Smaele.
10: Grazie, buon pomeriggio.
9: Allora, dicevamo prima del Medio Oriente, ormai non è molto semplice andare in Medio Oriente a fare il servizio civile all'estero.
10: Sì, assolutamente. Noi dobbiamo sempre far riferimento ovviamente alle istituzioni che autorizzano l'esperienza di servizio civile universale all'estero e ovviamente anche al MAECI per avere tutte le corrette autorizzazioni a far partire giovani che ricordano al massimo 29 anni nei progetti di servizio civile, e quindi un'attenzione particolare ovviamente è legata anche alla loro sicurezza. E quindi anche quest'anno nell'area medio orientale alcuni progetti previsti in cui sono candidati i ragazzi sono stati selezionati, poi non sono stati più avviati, ad esempio in Libano sono stati appunto interrotti, e anche in Palestina, e quindi rimangono alcuni territori ancora in cui è possibile partire, ma ovviamente con una serie di incertezze, ad esempio la Giordania, ad esempio Israele.
9: Ecco, sicuramente sono sempre pochi in questo caso i posti dove è possibile andare in Medio Oriente. Anche lo stesso Presidente delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza, Guterres, ha detto: mai vista un'offensiva come quella contro Gaza, serve rispettare il diritto internazionale. Allora, però oggettivamente ci sono tanti altri posti dove è possibile fare il servizio civile all'estero, ed è un'occasione di crescita per tante ragazze e tanti ragazzi che forse hanno avuto una vita un po' protetta fino ai 22-23 anni, agli anni della laurea, e che in qualche modo si mettono in gioco. C'è anche una paga che non è particolarmente, diciamo, importante, però serve anche in qualche modo per sostenersi nelle spese esterne. E qual è la vostra esperienza?
10: Ma la nostra esperienza è radicata in tanti anni di attività con il servizio civile all'estero. FOCSIP è il primo ente di invio appunto di volontari all'estero, ed è un estero piuttosto ampio, perché stiamo parlando di quasi 50 paesi tra Africa, America Latina, Medio Oriente, Asia e una parte d'Europa. e quindi ovviamente l'esperienza ci insegna che si può realizzare effettivamente delle esperienze per i giovani che possono essere realmente delle esperienze di impegno civico. Quindi le nostre organizzazioni della rete FOXIV sono radicate su questi territori perché nella maggior parte dei casi hanno progetti di sviluppo in questi paesi, in queste comunità, e quindi ecco, possono offrire il sostegno corretto a dei giovani che si impegnano forse per la prima volta in un'esperienza così significativa nel dare un contributo, ma anche crescere dal punto di vista della sperimentazione personale, della crescita di competenze e ovviamente una crescita di tipo personale umano innegabile.
9: Senta, lei Lucia adesso l'ha detto, no? Questi ragazzi crescono. C'è qualche esperienza che magari le è rimasta in qualche modo più impressa, o qualcuno che tramite il servizio civile ha fatto uno scatto sia diciamo come donna che come uomo?
10: Io ho visto tantissime persone fare il servizio civile perché appunto seguo questa attività fin dall'inizio, dalla legge del 2001, almeno quando è diventata il servizio civile nazionale, poi è diventato universale, e di giovani
9: quando
10: ne ho
9: visti
10: tanti.
9: Quando era la vecchia obiezione di coscienza, che essenzialmente si faceva perché uno non voleva fare la naia.
10: Certo.
9: In tanti lo hanno fatto, poi ha fatto uno scatto perché è diventato anche per le donne, è diventato...
10: Esatto.
9: Universale ed è diventato anche all'estero, per cui ha cambiato completamente forma.
10: Sì, diciamo il servizio civile nazionale si poteva già fare all'estero fin dal 2001 in poi, quindi i primi progetti nel 2023 e nel 2003. Però ecco, diciamo l'esperienza nello specifico, qualcuno l'ha fatto così come un'occasione, no? Durante la sua formazione, un anno di gap nel percorso universitario, ma sempre abbiamo visto nella maggior parte dei casi che sono esperienze significative, comunque lasciano una traccia nel percorso successivo dei giovani che partecipano. Quindi molti di loro oggi vedono e lo valorizzano anche le organizzazioni di cooperazione nel servizio civile all'estero, la porta di accesso anche a questo mondo, e quindi è la famosa esperienza che tanti ti cercano. Il servizio civile diventa proprio un'opportunità per formarsi e sperimentarsi all'estero, e molti sono rimasti nel settore, molti hanno portato avanti anche l'esperienza vissuta durante il servizio civile nel poi diventare un po' un marchio del loro impegno civile nelle diverse professioni su cui erano formati. Quindi alcuni hanno anche ritornati dall'esperienza di servizio civile, dei percorsi formativi specifici per approfondire le tematiche poi conosciute anche durante l'anno di servizio civile.
9: Ecco, una cosa che mi interessa: uno fa la domanda e poi deve scegliere un soggetto con cui andare, e perché andare con la FOXIV? Cioè, rispetto a qualsiasi altro soggetto, insomma, facciamo un po' di pubblicità anche alla FOXIV, diciamo perché appunto scegliervi.
10: Allora, sicuramente se parliamo di servizio civile all'estero, il fatto di essere in realtà impegnate quotidianamente su questi territori ti dà una certezza del fatto che le iniziative anche di servizio civile non siano, diciamo, improvvisate, non si basino su partenariati deboli. In realtà sono anni di presenza nei contesti, nei territori, che ci hanno permesso di sviluppare delle relazioni, no, con i nostri partner in loco, con cui poi i ragazzi direttamente fanno la loro esperienza fianco a fianco. Quindi questo direi che è il primo elemento di qualità, e forse anche il fatto di avere ben chiara la visione nostra di servizio civile, che non è soltanto formazione e lavoro, che non è una risposta ai problemi del welfare, ma che è proprio un'esperienza forte che si aggancia valorialmente a una scelta di servizio civile come obiezione di coscienza e come difesa della patria non armata e non violenta, che però lo traduce in un concetto di pace e di patria che è universale, non è soltanto all'interno dei confini di questo mondo. Io sento

0: Speriamo soprattutto, Lucia, che si torni presto anche in Medio Oriente. La situazione non è per nulla facile in Cisgiordania, non è per nulla facile in Libano, non parliamo assolutamente di Gaza. Sappiamo quanto sia difficile in questo momento. In questo momento entrare in quei territori con un visto ufficiale, per cui è chiaro che il servizio civile in quelle zone ha molte molte difficoltà a ridecollare. Però chissà, può darsi che nelle prossime settimane, magari con uno sforzo, uno scatto di reni della diplomazia, qualcosa possa cambiare, Lucia.
1: Sì, e secondo me la cosa importante, il segnale importante che noi abbiamo colto come organizzazioni, no, che propongono comunque in questa realtà molto complessa dei progetti di servizio civile, abbiamo visto che con tutte le insicurezze che abbiamo chiarito anche in fase di promozione, tanti ragazzi si sono candidati, tanti sono interessati non solo al servizio civile ma anche al servizio civile all'interno di questi territori complessi. E questo è un segno, secondo me, fondamentale, che c'è il desiderio di fare una scelta di servizio veramente di tipo non violento e che si crede a questa esperienza al di là di oggi, no? La corsa al riarmo e la poca fiducia nella capacità anche di mediare tra paesi.
0: E allora io ringrazio per essere stata con noi Lucia De Ismaele, tra i responsabili del Servizio Civile Internazionale della FOCSIV. E allora si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. E però io vorrei farvi capire anche che cosa succede in Ucraina, un altro dei fronti caldi, caldissimi. Allora do la linea a Gianmarco Murroni.
2: La Lettonia ha bloccato l'accordo messo sul tavolo ieri a Bruxelles, accordo che prevedeva di depennare dalle liste due oligarchi russi a fronte di un rinnovo triennale anziché annuale delle sanzioni. La posizione del nostro governo è rimasta ferma, ha comunicato la ministra degli esteri lettone Braze. Le sanzioni dell'UE contro la Russia devono essere rafforzate, non indebolite, pertanto non possiamo accogliere la proposta ampiamente avanzata. Prorogare le sanzioni di 36 mesi sarebbe la mossa giusta, ha affermato il primo ministro lettone Kulbergs. Tuttavia il prezzo da pagare non può consistere nella cancellazione di due soggetti dall'elenco delle sanzioni. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Auspichiamo un rapido rinnovo delle misure, ha detto invece l'alta rappresentante dell'UE Kaya Kallas da New York, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'ONU. È proprio a New York è previsto l'incontro tra il presidente USA Trump e quello ucraino Zelensky, durante il quale i due discuteranno di un cessate il fuoco con la Russia nel settore energetico. Previsto domani invece l'incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa notte contro un'azienda di Dnipro. Sono 4 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite.

E allora parlavamo del Medio Oriente. È intervenuto in queste ore il Patriarcato Latino di Gerusalemme a Gaza, che ha detto che sono stati accolti 1.500 bambini della scuola dell'infanzia fino alla 12ª classe. Questo dopo 3 anni di interruzione e profonde difficoltà nell'accesso all'istruzione. La riapertura, che comprende anche il nuovo edificio destinato alla scuola dell'infanzia, così dice il Patriarcato, è stata resa possibile grazie al sostegno di molti donatori e partner che hanno contribuito al ripristino appunto delle lezioni a Gaza. Una notizia positiva. Intanto un centinaio di sacerdoti che sono arrivati da 8 paesi, da diverse regioni italiane della rete Preti contro il genocidio, sta manifestando proprio in questi momenti per le vie accanto al Vaticano per la pace. Alle 15 c'è stato un momento di preghiera alla chiesa di Santo Spirito in Sassia, poi una marcia lungo Via della Conciliazione portando un sudario con il nome di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione dei due cessate il fuoco. Lungo il corteo un canto su Taibè in Cisgiordania composto appositamente per l'occasione da padre Morlan. Tra poco, per circa un'ora, il corteo si concluderà nel quartiere Prati davanti la sede di Leonardo, azienda tra l'altro partecipata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che produce armi. Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare proprio per Gerusalemme, Gaza e tutta la West Bank. Allora, però, ecco, sentiamo che cosa

0: ci ha detto Don Nandino Capovilla, che abbiamo raggiunto poco fa lungo la marcia.
1: Ma semplicemente dar conto di quello che accade ai nostri cristiani in Terra Santa, e quindi per questo che siamo in molti, e proprio anche domani saremo ancora una volta a dar conto come delle voci che il Patriarca ci ha consegnato stamattina. Andremo nei luoghi e così la nostra preghiera si accompagnerà a gesti molto forti, perché mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano, ecco, saremo sotto l'ambasciata del Libano, ma poi anche sotto la sede della Leonardo. Cioè, guardi, davvero credo sia il momento, come dice il Patriarca Sabba, di un Kairos, ecco, di un risveglio molto più attento e consapevole di quello che realmente accade oggi in Terra Santa.
0: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento, secondo lei?
1: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati i villaggi, l'esercito ha chiuso le città, e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia. E mentre appunto da Libano nello scavo ci dà conto della distruzione di interi villaggi, cioè il Medio Oriente veramente non è semplicemente in fiamme, ma Israele è responsabile di qualcosa che per Gaza si parla di genocidio, e davvero per la Terra Santa di una polizia etnica che rende, come denunciano gli israeliani in Betlemme, si parla proprio della cancellazione del popolo palestinese.
0: Ecco, Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
1: Assolutamente, assolutamente, mentre si apre l'Assemblea delle Nazioni Unite si chiede assolutamente che si torni proprio a questa azione diplomatica, che si dia voce a quel necessario negoziato, a quelle voci della comunità internazionale che faccia che dia forza soprattutto al diritto internazionale, e quindi che chiami non solo le cose con il loro nome, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
0: Don Nandino, per chiudere, voi appunto, lei l'ha detto, oggi sarete sotto la sede di Leonardo, c'è un eccessivo commercio di armi, e soprattutto poi questo commercio di armi non rischia in qualche modo di andare anche a detrimento dei più deboli, dunque di non investire poi in sanità e istruzione, oltre che purtroppo creare tanti morti?
1: Assolutamente, queste considerazioni che ormai sono comuni dal pontefice ai nostri vescovi con la nota pastorale, non possono restare solo delle considerazioni, dobbiamo muoverci. Per questo la convocazione di oggi è fondamentale, perché ci mettiamo i nostri corpi e siamo il segno non solo di preti contro il genocidio, ma di tutti i battezzati che devono ormai metterci veramente la faccia, il volto, la preghiera e le loro stesse persone, per dire così non si può davvero andare avanti.
0: Don Nandino, mi scusi, ancora per chiudere, serve un movimento di protesta in questo momento ancora più ampio in merito a quello che sta succedendo in Terra Santa e contro tutte le guerre?
1: Allora sì, naturalmente questo movimento non deve essere derubricato come protesta, perché è il momento del, come dicono i cristiani nel loro comunicato, lo chiamano appunto il Kairos, ma più che della protesta è il momento della proposta e della mobilitazione perché le popolazioni non siano abbandonate. Ecco, il problema della Terra Santa è che viene sembra sempre solo oggetto delle nostre preghiere. Noi oggi faremo una giornata di preghiere incessanti, ma anche di gesti, perché davvero non bastano più le nostre preghiere, e come chiede anche la Terra Santa, dobbiamo assolutamente denunciare e poi pretendere dai nostri governi che si fermi questo massacro.
0: E Allora, in Vietnam è molto vicino, e così cambiamo argomento, dicevo, in Vietnam è molto vicino un accordo commerciale con gli Stati Uniti e intende e il Vietnam intende aumentare gli acquisti di prodotti USA ad alta tecnologia, inclusi aerei, per contribuire, diciamo, a ridurre il proprio surplus commerciale con Washington. Questo l'ha dichiarato il presidente vietnamite, segretario generale del Partito Comunista Tham Lao. La settimana scorsa una delegazione di imprenditori italiani ha partecipato alla manifestazione Industry Viet Hanoi 2026 con un focus proprio sulle infrastrutture industriali. Il Vietnam è un prodigio dell'ASEAN, silenzioso, resiliente, ci ha detto il giurista d'impresa che è da poco tornato dal Vietnam, Nunzio Bevilacqua.
2: La politica del Vietnam oggi è un unicum nel sud-est asiatico e si muove in due direzioni. In primis stringendo un'alleanza molto importante con la Cina, da cui, ricordiamo, non può prescindere, ma allo stesso tempo anche la Cina necessita del Vietnam, perché il Vietnam oggi è la migliore porta d'ingresso da parte della Cina nel sud-est asiatico e allo stesso tempo è il miglior modo di comunicazione alternativa su altri mercati con cui la Cina non dialoga direttamente. Indi per cui la politica del Vietnam oggi è saggiamente orientata ad un multilateralismo che non porta ad avere una dipendenza da parte di un unico partner, ma con un partner forte quale la Cina, che gli consente allo stesso tempo di avere un peso maggiore all'interno del gruppo ASEAN rispetto a quello che sarebbe normale in termini dimensionali.
0: Allora, Bevilacqua, quest'anno il Vietnam è cresciuto del 7%, o meglio, crescerà del 7%, e lo scorso anno dell'8%. A che cosa è dovuta questa crescita così turbolenta?
2: La crescita e lo sviluppo che sta avendo il paese oggi è l'affermazione e il break-even di alcune politiche iniziate circa una decina di anni fa, in quella che potremmo definire l'era moderna del Vietnam. È un paese resiliente che ha continuato a crescere anche durante la pandemia ed oggi è determinato più che mai nel riscrivere quelle regole economiche con quella stabilità politica che solo il segretario del partito politico e presidente della Repubblica Tham Lao potrebbe dare al paese. Le regole di una crescita economica data da un settore privato pilastro portante di un'economia di mercato che però conserva l'indole socialista, quindi non snaturando quello che è la struttura sociale. Una economia aperta agli investimenti e alle competenze tecniche estere, certamente, poiché i maxi progetti non possono prescindere da una mole finanziaria e da anche necessità tecnologiche di know-how provenienti dall'estero, una sorta di multilateralismo economico che serve anche appunto per evitare abusi di posizioni dominanti da parte di un singolo paese, ed infine una programmazione con dei tempi certi che ricordano per alcuni aspetti la politica della Cina.
0: Senta, Bevilacqua, il Vietnam in qualche modo sta diventando una tigre asiatica, un leader nella crescita economica in Asia?
2: Una vera e propria dunque metamorfosi economico-sociale, la potremmo definire la più rilevante rivoluzione industriale dell'Asia degli ultimi anni. Il paese sta passando ormai sempre più velocemente da paese esportatore di materia prima e produttore per conto terzi a paese con una propria identità industriale, una positiva integrazione tra quella che è l'apporto di know-how nel paese da parte di investitori stranieri e il grande capitale umano presente nel territorio. Questo è anche un buon esempio di come in realtà l'apertura agli investimenti dovrebbe avvenire, quindi creando ovviamente delle ottime opportunità e la sicurezza per gli investitori, allo stesso tempo lasciando sul campo anche un arricchimento sociale del paese che ha consentito questa crescita.
3: Il mondo alla radio.
0: Campi sportivi, spazi confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre e scolastici. Tutte in condizioni spesso di degrado che nelle regioni del sud, che invece saranno restituiti alle comunità locali. Servirà per realizzare appunto attività sportive inclusive, non competitive e di promozione del benessere. Insomma, lo sport davvero per integrare. Vediamo un po' di numeri, perché l'Italia ha un discreto numero di impianti sportivi, 131 ogni 100.000 abitanti, ma spesso si tratta di strutture vecchie. Pensate che quasi la metà risale agli anni 70 e 80. Un importante intervento appunto per svecchiare tante strutture, ma per rendere ancora più capillare l'offerta di sport, lo abbiamo avuto col PNRR. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato complessivamente circa 700 milioni di euro proprio allo sport, e i principali destinatari di questi fondi sono state appunto le regioni del Mezzogiorno. Va detto però che a inizio settembre era stato speso solo il 64% di quelle risorse.

0: Cosa resta del...
1: Allora, Pino Daniele è stato un po' l'ambasciatore del Sud. Ve lo abbiamo proposto perché la Fondazione Con il Sud ha selezionato 15 progetti con il bando Sport e Inclusione. Progetti che saranno sostenuti con 4 milioni di euro e che appunto intervengono prevalentemente su periferie urbane, quartieri popolari e piccoli centri, proprio per rafforzare le strutture sportive. Allora, in questo caso, laddove non interviene in pubblico, interviene il privato, in questo caso il privato sociale. Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata sono le regioni interessate. Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto per tutti, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
2: Questo è il secondo bando su sport e inclusione che la Fondazione fa. Dal nostro osservatorio lo sport è uno dei principali strumenti per costruire relazioni fiduciarie, soprattutto nelle aree, nelle zone più complicate. Penso ad esempio ad una nostra esperienza proprio a Parco Verde di Caivano, dove proprio siamo partiti nel stare a fianco di un'associazione che ha avviato una relazione fiduciaria con le famiglie, proprio garantendo quel diritto allo sport che solitamente è negato in questi territori. Ovviamente con le nostre limitate risorse, noi abbiamo investito in quest'ultima iniziativa 4 milioni di euro, non possiamo di certo ridimensionare il problema strutturale che esiste, però possiamo dare un contributo. E quindi lo faremo con questi 15 progetti sparsi un po' su tutte le regioni in cui operiamo, e faremo in modo che, se tutto va come noi ci auguriamo, almeno 4.000 persone, giovani, meno giovani, potranno in qualche modo avere accesso a questo diritto allo sport, che poi garantisce relazioni umane, garantisce amicizia anche l'educazione rispetto a tutta una serie di dinamiche, di relazioni di gruppo, di rispetto delle regole.
1: Senta, una questione. Lei appunto ha parlato di un secondo bando. Il primo bando, qual è stato, diciamo, quali sono stati i risultati concreti che voi avete verificato, e soprattutto quegli impianti sportivi hanno contribuito, seppur in parte, a cambiare i territori dove sono stati inseriti?
2: Quello che ho potuto constatare in questi 3 anni da presidente, che sono stato in giro e quindi ho avuto modo di visitare di persona, quindi le porto, come dire, quello che a volte conta forse anche di più, e cioè vedere questi luoghi ancora in attività, vedere tanti bambine e bambine, ma anche persone più anziane, che riescono a praticare e avere la possibilità di fare pratica sportiva, sicuramente è un segnale importante. Per noi Fondazione Con il Sud è un modo per stare al fianco di chi sui territori promuove questo tipo di attività. Noi abbiamo ricevuto, rispetto a questa call che abbiamo fatto, 187 proposte. Purtroppo con le risorse che abbiamo a nostra disposizione, con questi 4 milioni di euro, noi siamo riusciti a stare al fianco soltanto a 15 realtà. Ce ne sono almeno altre 5 che i nostri valutatori hanno considerato assolutamente progetti eccellenti.
1: Questo vuol dire che c'è sete di sport, Presidente Consiglio.
2: Siamo impegnati a identificare altre fondazioni italiane che magari insieme a noi possano in qualche modo cofinanziare almeno le altre 5-6 iniziative che i nostri valutatori hanno reputato validi.
1: Ecco, questo vuol dire, come dicevo, che c'è sete di sport soprattutto al sud, perché oggettivamente al sud purtroppo solo una minoranza della popolazione fa sport.
2: Sì, sì, la pratica sportiva, diciamo, al sud il 28% dei ragazzi e delle ragazze al sud non fa sport, questa percentuale al nord è dimezzata. Molti di questi progetti lavoreranno anche sugli operatori che poi porteranno avanti queste iniziative, ce ne saranno almeno 200 che saranno in qualche modo inclusi in percorsi formativi per questi, diciamo, per queste persone che poi aiuteranno i ragazzi e le ragazze a sviluppare pratica sportiva, anche perché anche qui c'è bisogno di professionalità e anche qui c'è spazio per garantire un impatto occupazionale per tutte le realtà che provano a ridurre questo gap, a garantire il diritto allo sport anche alle famiglie meno ricche e che possono consentirsi di pagare rette che in alcuni casi arrivano a 70, 80, 100 euro al mese per bambino.
1: Diciamo che ogni progetto ha una rete di organizzazioni che poi in qualche modo contribuiscono poi a rendere fattivo quel progetto, e andiamo a vederne qualcuno. Siamo in Sardegna, nella municipalità di Pirri. Qui lo sport appunto diventa un bene comune, a strumento di benessere fisico, psicologico e relazionale. Tutto gira appunto a Pirri, attorno alla palestra scolastica. Il progetto prevede, diciamo, l'aggancio di oltre 700 destinatari vulnerabili. Si tratta di minori con infragilità educativa, giovani NEET, anziani soli, persone con disabilità e migranti. E tutto questo avviene appunto tramite anche la collaborazione col comune di Cagliari. Davvero l'unione fa la forza, così ci ha detto Filippo Spanu, che è il presidente di Arcipelago Sardegna, che poi è un ente capofila appunto di questo progetto.
0: Intendiamo lavorare così. Intanto abbiamo creato nel tempo, tra enti del terzo settore e istituzioni scolastiche, comune, enti locale, anche la municipalità, un ambiente di collaborazione che è un patto educativo di comunità che lavora ormai stabilmente da 5 anni e che nel tempo ha arricchito la presenza di soggetti e di competenze, e poi soprattutto ha arricchito la capacità di collaborazione. Facilita il tutto un'idea. Primo, che per noi fare un patto educativo di comunità non è solamente pensare alla scuola. Diciamo che la scuola è un motore, no? È anche un motore e alla fine un obiettivo, ma siamo convinti che una comunità educante, se prima di tutto è una comunità. Quindi ci siamo interrogati su come influenzare tutta la comunità di Pirri, per non pensare solamente all'idea dell'agonismo dei giovani, del movimento dei giovani, ma a lavorare su tutta la comunità in termini culturali, ma anche in termini di consapevolezza e di movimento, a prescindere dalle fasce anagrafiche.
1: Ecco, però mi permette, è anche un modo per integrare maggiormente coloro che forse sono un po' più ai margini, pensiamo per esempio i NEET?
0: Assolutamente sì, cioè noi la nostra preoccupazione è quella di toccare le fasce più, come diceva lei, più marginali della popolazione, cioè quelle che per vari motivi vivono situazioni di scarso ambientamento e soprattutto di solitudine, che a poco si sono emarginate rispetto a un concetto di socialità che invece è la molla principale, spesse volte è anche la molla principale per poter acquisire stili di vita che ti portino al benessere e che ti consentano di vivere bene sostanzialmente, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci siamo preoccupati di toccare le fasce della popolazione anche superiori rispetto ai classici studenti, diciamo, delle scuole inferiori, che vengono sempre interessati, ma gli studenti delle scuole superiori, studenti interessati da fenomeni di dispersione scolastica, che quindi escono dal circuito prima di tutto sociale ma anche educativo, e poi coloro che si affacciano dopo un'esperienza scolastica, dopo un'esperienza universitaria alla vita, e molto spesso ne rimangono emarginati. Questi sono un pezzo della popolazione molto importante, ma un altro pezzo è mettere le generazioni a contatto tra di loro, cioè fare sì che ognuna impari dall'altra. Quindi La nostra idea di benessere, di azione per lo sport e per l'inclusione è un'idea in cui ognuno insegna qualcosa a qualcos'altro, però la scintilla per fare questo va fatta e non si genera da sola.
1: Certamente.
0: Il patto di comunità diventa la scintilla, no?
1: Ecco.
0: L'elemento che ti dà sia la spinta e l'energia per partire, ma anche per metterti in moto e lavorare insieme. Questa
1: è la nostra idea di
0: sport e inclusione.
1: Per chiudere, qual è stato il rapporto con l'amministrazione locale? Perché poi spesso dovrebbero essere appunto i comuni a gestire le strutture sportive anche in un'ottica appunto di inclusione, ma i fondi sono sempre molto limitati.
0: Il rapporto con l'amministrazione locale nella realtà di Pirri, che ricordo è una municipalità che ha una sua storia perché proveniva da un'esperienza comunale agricola che poi si è compattata nell'area urbana del comune di Cagliari, è un rapporto di collaborazione fin dall'inizio, nel senso che il comune fa parte nella nostra governance dell'assemblea e della cabina di regia del patto, che è un luogo un po' più ristretto all'interno del quale però si definiscono le strategie e le azioni che cercano poi di tradursi in progetti come quello che stiamo interpretando adesso, ma anche in altri progetti che vengono gestiti tramite fondi strutturali, vengono gestiti dall'amministrazione comunale, e cerchiamo di orientarli verso una gestione condivisa dei beni, quindi sia per quanto riguarda i beni di carattere più strettamente sportivo, tipo le palestre, tipo le piste, tipo, che vengono utilizzate all'interno di una dinamica di cogestione, ma anche per i beni da costruire. E quindi dove mancano, ci sono determinati quartieri a Pirri dove effettivamente questi beni mancano, noi stiamo spingendo con l'amministrazione comunale e insieme all'amministrazione comunale perché si trovino le risorse per collocare servizi di carattere ambientale, sportivo e sociale anche nei quartieri dove peraltro c'è una maggiore presenza di giovani.
1: E ora invece andiamo in Sicilia col progetto Passi, che vuole riqualificare alla comunità spazi pubblici del comune di Monreale. Si tratta di piazze, sentieri e palestre. Anche qui l'obiettivo è trasformarli in luoghi inclusivi. Qui ci saranno appunto attività sportive gratuite, non competitive, iniziative culturali progettate assieme anche alle famiglie. Anche qui i destinatari saranno circa un migliaio tra minori, adolescenti, giovani e adulti fragili. Fabio Casamento è presidente della cooperativa San Carlo, capofila del progetto. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla bontà di questa iniziativa.
3: C'è bisogno di questo perché sicuramente riscontriamo all'interno del nostro territorio povertà educativa, l'esigenza di aggregazione, l'esigenza di avere uno strumento, appunto lo sport, che possa permettere di aggregare giovani in difficoltà, aggregare anziani soli. Da qui quindi tutta una serie di laboratori all'interno del nostro progetto che mirano proprio a questo aspetto, aggregare lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale per la comunità.
1: Ecco, nel vostro territorio finora esperimenti di questo tipo sono stati già fatti, oppure anche voi risentite oggettivamente di una difficoltà di tutto il mezzogiorno di far fare sport ai giovani e dunque evitare che poi diventino dei NEET o che stiano a casa semplicemente sul divano?
3: Sì, allora tra i vari enti che appunto compongono la partnership progettuale abbiamo riscontrato, sono per lo più enti che comunque lavorano già da diverso tempo con i minori e riscontriamo questa assenza, questa scarsa partecipazione. Quindi questi strumenti devono essere anche proprio un modo per far uscire dagli schermi questi giovani, far uscire dalle case questi anziani che sono sempre più soli, e quindi sì, il progetto nasce proprio per cercare di stimolare giovani e meno giovani affinché possano appunto essere parte attiva all'interno di una comunità.
1: Attualmente però sotto questo aspetto quali difficoltà principali incontrate nel vostro territorio? E c'è più una difficoltà ad attrarre questi soggetti oppure a dare delle strutture che in qualche modo siano adeguate e che appunto poi invoglino ragazze e ragazzi a fare sport?
3: Allora, paradossalmente non mancano le strutture dove è possibile svolgere sport, dove è possibile comunque aggregare. Riscontriamo comunque spesso una passività da parte degli utenti che dovrebbero appunto essere parte integrante di questa attività, perché comunque materialmente, pur se stimolati attraverso insomma l'organizzazione di eventi, non sempre rispondono. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo cercato di riuscire di creare dei laboratori quanto più variegati possibili, che sotto la sfera sportiva riescono comunque a stimolare giovani e meno giovani sull'organizzazione di attività quanto più variegate possibili, nella speranza appunto di attrarli e, perché no, di essere quindi a volano, da riuscire a, in qualche modo ad attrarre un numero sempre maggiore.
1: Ecco, avete avuto un confronto anche con i comuni, con la regione, affinché poi tutto questo non rimanga solo un caso isolato, ma in qualche modo sia avviato anche un percorso positivo, virtuoso, proprio per far sì che i giovani si avvicinino sempre più allo sport?
3: Assolutamente sì, infatti oltre agli enti del terzo settore che comportano la partnership, voglio sottolineare la presenza ad esempio di due istituti comprensivi di Monreale, per la partecipazione del comune di Monreale e del comune di Palermo, comuni da sempre molto sensibili, che riconoscono che c'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di creare strumenti, creare iniziative che proprio possono essere utili e servire per stimolare la comunità a crescere. E finora, devo essere sincero, abbiamo sempre trovato sotto questo aspetto le porte aperte. Quindi fare rete è fondamentale in questo caso, fare rete, perché facendo rete si può crescere e ognuno può dare il proprio apporto, perché se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto, e quindi camminiamo insieme lungo questa via, non semplice ma sicuramente stimolante.
1: Senta, per chiudere, lei ha già conosciuto qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze? In sostanza, che cosa sognano?
3: Li abbiamo conosciuti perché la nostra cooperativa, io sono il presidente dell'ente capofila cooperativa San Carlo Borromeo, è già adesso impegnata in attività, in progetti legati alla povertà educativa. E quello che constatiamo è proprio questo: a volte mancano i sogni, manca quindi questo stimolo, quindi il nostro lavoro deve essere anche quello di stimolarli, di far capire che c'è un mondo al di fuori di quello schermo del cellulare, quello schermo del computer, quello schermo televisivo che troppo spesso è il loro compagno di vita, e quindi attraverso queste iniziative vogliamo far capire loro che c'è tanto là fuori, e quindi da parte nostra c'è tutto il massimo interesse per far sì che si possa andare per questa strada.
1: Ora invece siamo a Bari col progetto Batti 5, l'obiettivo è un processo di, diciamo, rigenerazione sociale comunitaria proprio di tutta quell'area, a partire dalla riqualificazione del campo Mirko Variato, che è nel quartiere sempre di Bari, di Giapigia. È un'area periferica caratterizzata da alta densità abitativa, povertà educativa e, pensate, con livelli di sedentarietà tra i giovani superiori al 25%. Appunto, questo spazio, questo campo Mirko Variato sarà restituito alla comunità per tutta una serie di attività gratuite. Rossella Mesto è presidente di Idee APS, coordinatrice del progetto, e a lei abbiamo chiesto in che cosa questo progetto è innovativo rispetto a situazioni simili.
4: Sono sempre le persone che fanno ogni volta una differenza. Questo non significa che siamo assolutamente noi operatori a dare il nostro meglio, sicuramente, ma non facciamo la differenza rispetto agli altri, ma anche i contesti diversi. Noi viviamo in un contesto sicuramente molto particolare, Giapigia, che è un quartiere di Bari, è un contesto abbastanza difficile, dove non tutti i minori o i ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
1: Ecco, ci dice, ci racconta perché è un contesto difficile, quali sono le principali problematiche?
4: Sicuramente c'è un disagio sociale, economico e anche di infrastrutture. Bari è una città che sta crescendo, ma c'è ancora da fare tanto rispetto anche l'urbanistica. Abbiamo anche delle grandi ASD, associazioni sportive, che praticano il loro sport molto particolare, ma non hanno le strutture, le palestre. In questo progetto sono proprio inseriti due associazioni sportive, una di calcio e l'altra di hockey, che non hanno a loro volta né un campo sportivo e l'altra un posto dove praticare hockey su pista. Quindi ecco, rispetto a questo può essere anche questa la particolarità che cercava nella sua prima domanda, proprio per questo motivo, perché non abbiamo urbanizzazione neanche sportiva in questi quartieri disagiati. C'è un disagio sociale, economico, anche oltre che sociale, economico, e quindi molte famiglie non ce la fanno ad avere la possibilità di far usufruire i propri bambini, i propri figli allo sport, e quindi questo progetto vuole proprio sostenere quelle famiglie che hanno la volontà, perché seguiti poi dai pedagogisti e da tutta la struttura del progetto, quindi a loro volta anche accompagnati in questa decisione per poi far svolgere lo sport ai bambini.
5: Certo,
4: bambini,
5: una cosa mi interessava capire, però come farete a intercettare queste persone? Perché oggettivamente non è facile, penso, far conoscere, far capire il valore dello sport per superare la sedentarietà. D'altronde tanti bambini adesso soffrono anche di obesità perché non fanno movimento. Allora, in una situazione difficile, come avvicinare questi soggetti?
4: Allora, innanzitutto noi siamo un'associazione che ormai da decenni è sul territorio e essere sul territorio per noi significa stare nelle piazze, stare fuori dalla scuola e conoscere direttamente i genitori, intercettarli in quella situazione, proprio in quei momenti semplici, dalla in parrocchia, in piazzetta, al parchetto, fuori appunto al cortile della scuola. E una di queste scuole è uno del circolo che è inserito all'interno del progetto Batti 5, che è proprio la scuola di Via Pigia 1. È molto attiva, c'è la dirigente che è davvero straordinaria in questo, che dà grande possibilità agli enti del terzo settore di entrare in classe, di parlare di questo, di creare informazioni ai genitori, di creare gruppo, momenti di condivisione con loro, dove noi abbiamo l'opportunità di sensibilizzare la pratica dello sport all'interno delle scuole e non solo, e poi a loro volta scelgono appunto di affidarci i loro figli e a seconda poi dello sport che scelgono, perché diamo un piccolo ventaglio di possibilità.
5: E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio, vi ringrazio per essere stati con noi, però appunto rimanete sintonizzati.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa. È stato il tema dell'appuntamento organizzato dalla consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Ragusa, che si è svolto venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 18 presso l'auditorium Saro di Grandi della sede dell'Avis provinciale di Ragusa. Sono stata presente all'iniziativa e ho intervistato Giuseppe Chiara, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania e presidente del Movimento per la Vita di Catania. Ascoltiamolo.
2: Ben trovato.
3: Grazie.
2: Nel dibattito odierno si apre spesso una tensione quando si parla di fine vita tra libertà individuale e valore assoluto della vita. Vorrei fare riferimento a due articoli della Costituzione. Uno l'articolo 32 che sancisce il principio della libertà e di cura e l'altro l'articolo 2 che invece è dedicato al dovere inderogabile di solidarietà e tutela della vita. Da un punto di vista giuridico, cosa dovrebbe significare considerare questa tensione e in un certo senso anche cercarla di risolvere?
3: Evidentemente il testo costituzionale ci offre alcune indicazioni molto forti. La tutela della salute è qualificata come diritto inviolabile. La salute è l'unico diritto che viene qualificato dalla Costituzione come inviolabile e quindi sostanzialmente si colloca all'interno di quella categoria di diritti che la nostra Costituzione individua già nel suo esordio, all'articolo 2 appunto, e come elementi qualificanti della nostra Repubblica. E tuttavia, a volte, soprattutto con l'incedere dello sviluppo tecnologico, alcuni profili di questi diritti, direi più che altro alcuni elementi e istanze, alcuni interessi, alcune dimensioni legati a desideri sono entrati in conflitto con elementi fondamentali. Penso soprattutto appunto al desiderio di poter autodeterminarsi, di poter decidere della propria esistenza e perfino di poter decidere del proprio exitus, della propria morte. Ecco, in questo senso anche nella giurisprudenza costituzionale abbiamo assistito a tentativi di ricomposizione fra istanze spesso molto distanti, istanze contrapposte, e però non mi sento di poter dire che si sia pervenuti ad una chiara affermazione di un diritto assoluto ad autodeterminarsi fino a decidere in ordine alla propria morte. In altre parole, di un vero e proprio diritto a morire. La Corte Costituzionale ha introdotto una causa di non punibilità in relazione al reato di aiuto al suicidio, ma a mio sommesso avviso non è mai pervenuta all'affermazione di un vero e proprio diritto a morire.
2: Quali sono a suo avviso i punti critici più rilevanti del disegno attuale di legge sulle disposizioni in materia di morte medicalmente assistita?
3: Va detto che in questo momento in Parlamento sono presenti vari disegni di legge che esprimono orientamenti politici diversi. Nello scorso mese di fine giugno-luglio la maggioranza si è espressa per rinviare un disegno di legge che si trovava in uno stato già molto avanzato all'esame delle commissioni e quindi sostanzialmente è stato un po' azzerato il lungo lavoro che si era fatto nei mesi precedenti. E quindi non voglio dire che ci troviamo all'anno zero, ma sicuramente si tratta di, diciamo, trovare di nuovo una quadra rispetto a una situazione che è involuta, ha subito un'involuzione negli ultimi tempi. Fondamentalmente le linee di pensiero sono due. Da una parte c'è chi sostiene che con la sentenza della Corte Costituzionale, la 242 del 19, e soprattutto con alcune successive, si sia affermato un vero e proprio diritto ad accedere al suicidio assistito e quindi la pubblica amministrazione avrebbe un vero e proprio dovere di intervenire in questo senso offrendo tutti i mezzi per realizzare questo diritto, dall'altra parte invece c'è chi ritiene che l'amministrazione si debba limitare ad accertare la sussistenza delle condizioni individuate dalla stessa Corte Costituzionale nella già citata 242 e semplicemente realizzare un'attività di accertamento, lasciando poi però tutta la fase successiva di vera e propria realizzazione dell'intento suicidario all'autonomia individuale.
2: Il Parlamento non è ancora giunto all'approvazione di una legge organica, come ha detto anche lei, sul fine vita, e il vuoto legislativo continua ad essere colmato principalmente dalla giurisprudenza costituzionale e da iniziative regionali. È necessaria una cornice normativa nazionale chiara e uniforme. Cosa si aspetta, cosa si augura?
3: Su questo punto c'è un dibattito molto acceso, perché ci sono i sostenitori della legge e coloro che invece ritengono che la legge possa in qualche modo costituire un vulnus ancora più grave alla tutela della vita. Allora, in questo momento effettivamente alcune regioni si stanno muovendo in ordine sparso ed hanno già approvato alcune leggi che disciplinano il procedimento, ma le condizioni per realizzare delle condizioni uniformi e in qualche modo anche individuare una soglia di tutela minima uniforme, occorrerebbe una legge. È anche vero però che una volta introdotta questa legge si fisserebbero delle condizioni in presenza delle quali probabilmente un soggetto potrà richiedere l'accesso al suicidio assistito come vero e proprio diritto. Quindi l'intervento legislativo in qualche modo costituirebbe una deroga ufficiale sancita dal legislatore rispetto al principio della inviolabilità del diritto alla vita. Ecco, c'è questa sorta di double face, no? Di questa doppia dimensione: da una parte la possibilità di individuare standard uniformi di tutela, dall'altra parte però anche inevitabilmente una disciplina in questo senso arrecherebbe un vulnus al principio di inviolabilità del diritto alla vita. E quindi la migliore legge avrebbe comunque un impatto sull'opinione pubblica, sull'idea, sull'approccio anche culturale della comunità nei confronti del tema della vita.
1: Ho intervistato anche la dottoressa Antonella Vian. Ascoltiamola. Sono in compagnia della dottoressa Antonella Vian, specialista in odontostomatologia, che ha seguito da vicino il caso e la vicenda di Eluana Englaro. Come è iniziato il tutto, dottoressa?
4: Il tutto è iniziato come se fosse stato un sogno. Ho ricevuto questa bella informazione e visione che mi ha portato a informarmi di Eluana. Sono riuscita, con tantissima difficoltà che voi neanche potete immaginare, ad arrivare al papà di Eluana, chiamarlo, contattarlo, mettermi d'accordo e trovarci. Lui poi, di sua spontanea volontà, dopo un pranzo passato insieme, mi ha portato a vedere sua figlia Eluana e lì è successo tutto quello che doveva fermare la sentenza di morte per Eluana Englaro.
2: E ora infatti raccontiamo cosa intende quando dice tutto quello che doveva fermare. Lei infatti ha sempre sostenuto che Eluana voleva vivere e non è stata rispettata la sua volontà e che non si trovava in uno stato di totale incoscienza. Ci spieghi un po' meglio?
4: Prima di tutto il grande inganno è stato quello di far vedere sempre la sala di rianimazione, far credere a Eluana Englaro attaccata ai respiratori, cosa che è falsissima, lei respirava da sola. Solo il primo mese è stata attaccata ai respiratori, quando il professore gli ha staccato i respiratori, lei ha iniziato a respirare da sola, quindi un solo mese è stata. Successivamente, quando ero presente lì davanti al letto di Eluana, è successo che ha avuto un attacco di panico enorme mentre dicevano che lei preferiva morire piuttosto che rimanere in questo stato. Io ho proposto davanti al letto di Eluana una nuova ricerca scientifica. Il papà ha negato dicendo che avevano fatto tutto, cosa che non è vero per niente, glielo confermo. Non hanno fatto la ricerca scientifica internazionale neppure, che era obbligatoria per dare l'ok alla sentenza, ma la cosa più importante era che lei doveva dimostrare che aveva contatti con l'esterno, col mondo, ma ancora più importante era il secondo punto della corte che dava il permesso al distacco del sondino, che è la volontà di Eluana, cosa che lei ha smentito in un secondo avendo un attacco di panico potente quando ha sentito il papà e la suora che dicevano

0: che lei era destinata a morire, l'ha iniziato con un attacco di panico così violento che io ho detto all'asma. Escono i due e non tornano più però. Non sono usciti a prendere un farmaco che potrebbe essere un antiasmatico, eccetera, ventolina, cortisonico, eccetera. No, se ne sono andati proprio. E io sono rimasta lì, vedendo questa povera ragazza che tanto ansimava, tanto respirava con fatica, ma disperata, perché capisci la differenza tra un asma e un respiro affannoso suo potente. Bene, lei si è calmata al momento che io mi sono presentata, che non mi conosceva, dicendogli prima di tutto che era una dottoressa. E seconda cosa, che facevo di tutto per aiutarla, perché lei mi ha sentito precedenza che dicevo che io proponevo una ricerca scientifica per aiutarla a venire fuori dal suo stato. Quindi lei era speranziosa, lei che sentiva tutto e capiva tutto, perché io non sono l'unica che do questo esempio qua potentissimo. Lì si parlava della sua vita. Quindi lei ha reagito nel momento che ha capito che non c'era più niente da fare per lei. Anche sull'ambulanza. L'ambulanza lei l'ha passata in un viaggio terribile. Perché ha sentito e ha capito, purtroppo detto da me lì a Lecco, che la stavano portando a morire, l'avrebbero uccisa. L'hanno fatto vedere anche nel film, la bella addormentata, che si sente la mia voce, che ci prendono in giro naturalmente, perché io ho sostenuto urlandole, perché capivo che lei sicuramente avrebbe reagito. E così è stato. E Luana ha reagito tutto il viaggio sull'ambulanza, tanto che ne stava per morire. Ma l'ha detto il medico curante, quello che era sull'ambulanza. Che è stato un viaggio devastante anche per lui, in quanto Eluana stava per morire da quanto stava reagendo, tanto da sputarne il sondino nasogastrico. Ma vi rendete conto della gravità? Che queste cose non sono state dette? E quando poi è morta il 9 febbraio, cos'è stato detto a Udine? In contemporanea, quando dicevano in televisione che Eluana è forte e durerà per 15 giorni almeno, muore. Quel giorno lì sono andata io a fare la denuncia in questura, che mi hanno detto di andare, dei giornalisti mi hanno detto vada, depositi la sua che è molto importante, e sono andata e mi hanno detto stia tranquilla, è già tutto deciso.
1: Il caso di Eluana resta emblematico e fortemente ancora oggi dibattuto. Sicuramente dovremmo prendere in considerazione diversi aspetti umani, scientifici, per analizzare meglio e capire la vicenda.
0: Beh certo, come ho detto, la sentenza stessa diceva che bisognava applicare tutta la ricerca scientifica e anche internazionale, e non è stata applicata. E poi la volontà, che è fondamentale anche oggi, però la volontà devono rispettare noi medici, che noi abbiamo giurato col giuramento di Ippocrate che non possiamo uccidere. Quindi non possono con una legge obbligarci ad uccidere una persona anche se questa ce lo comanda. Infatti il testamento biologico si basa proprio su questo. No, mi dispiace, ma io, la mia religione e la mia umanità non mi devono imporre di dover uccidere te che me lo ordini. Questo è il testamento biologico. Il suicidio assistito non è altro che un altro inganno per dover uccidere una persona che non ha amore, non ha nessuno. Magari io rimango da sola, non c'ho nessuno intorno che mi vuole bene, è ovvio che soffro, voglio farla finita. No, se tu hai amore, ti ama qualcuno, viene lì a farti le coccole, ti vuole bene, fai capire che cambi idea. E non deve essere il medico che spinge per queste cose, non può essere un medico che è portato a tutt'altro arrivare a tanto, come quelli che fanno l'aborto, non possono, sarebbero da condannare tutti, ma stiamo scherzando? Se adesso mi mettono dentro il suicidio assistito perché io medico sono obbligata come testamento biologico ad ucciderti, allora cosa serve? Aver studiato, scusa, ci sono mille alternative, al di là che io sono cristiana quindi decide Dio. Per carità, io posso essere la prima a dire sto soffrendo, eccetera. Però se c'è qualcuno intorno che mi ama e vuole la mia vita, ti passa la voglia, il desiderio.
1: Questa vicenda ha inciso profondamente nella sua vita professionale, ma anche privata. Lei da anni conduce una battaglia instancabile per il diritto e la tutela della vita, girando anche tutta l'Italia. Guidata sia dai principi della sua professione, che vive come missione profonda, ma anche da una grande fede. Girando l'Italia, incontrando la gente, facendo riferimento al dibattito sul fine vita, che cosa la preoccupa di più, che cosa la spaventa?
0: Innanzitutto mi complimento con lei, che sa tante cose, non so chi gliela ha dette, insomma mi fa piacere. Poi rispondo a questa domanda dicendole che io rimango delusa e allibita che quando escono dalla chiesa le persone che sono appena andate a messa la domenica, escono, che vedono me col cartellone no testamento biologico e quello che c'è scritto, che mi vengono addosso, inveiscono contro di me. Quando ti trovo magari il classico musulmano che si mette lì a fare la predica a tutti dicendo la vita è di Dio ed è Dio il padrone.

0: a portarcela via. Quindi capisce la differenza? Il cristiano, che dovrebbe essere cristiano, esce dalla messa e inveisce contro di me, che io dico no al testamento biologico. Guardate che il testamento biologico è il contrario del testamento che ci ha lasciato Gesù Cristo. Ma non perché voglio esaltare il musulmano, perché il musulmano ragiona meglio secondo Dio. Il cristiano, che dovrebbe ragionare ancora di più perché lui ci ha dato la vita facendosi mettere in croce, noi non abbiamo ancora capito questa cosa eclatante, che Dio ci ha dato la Santa Eucaristia prima di morire, cioè il cibo di vita, e poi si è fatto mettere in croce dicendo: io mi metto in croce e muoio per voi, quindi voi vi salvo perché vi do l'Eucaristia e io muoio per voi.
1: Grazie. E infine Don Vincenzo Guastella, presbitero della diocesi di Ragusa e teologo moralista. Ascoltiamolo. Don Vincenzo, cosa dovrebbe significare recuperare il legame di responsabilità collettiva per la tutela della vita?
2: La vita è il bene sommo, assoluto, della persona, ed è un bene che non deve essere vissuto solamente dall'individuo, ma è un bene, ecco, che appartiene anche alla collettività, quindi al bene comune, alla società, alla civiltà umana e cristiana. E quindi riscoprire la bellezza di questo bene, di questo valore assoluto, significa veramente farsi prossimo dell'altro. Questo lo dice molto bene la Samaritanus Bonus, riprendendo la parabola di Gesù sul buon samaritano. Prendersi cura dell'altro non significa solamente assisterlo medicalmente, ma prendersi cura dell'altro significa proprio farsi prossimo. Avere quella sana compassione, quella compassione di Cristo, che significa proprio patire con quella persona, cioè avere gli stessi sentimenti. Allora, se la società umana, civile, se la società cristiana riscopre questo valore, riscopre veramente il senso pieno e vero, originario dell'essere esseri umani. E quindi abbiamo una grande responsabilità, ma soprattutto anche un'opportunità per poter rimetterci in gioco, per poter valorizzare quello che già esiste e che è buono, e anche proporre nuove alternative a tutela della vita, soprattutto della vita dei più fragili, di coloro che affrontano una malattia, di coloro che non riescono tante volte ad affrontare da soli. Papa Francesco faceva riferimento alla cultura dello scarto. Lo scarto non è ciò che non funziona, no? Come tante volte possiamo pensare, essendo stati anche abituati negli ultimi anni a buttare tutto quello che non è più utile. Lo scarto di cui fa riferimento Papa Francesco è proprio la vita degli ultimi, dei più fragili, e riscoprire che quelle persone sono invece un bene prezioso della nostra società e della nostra anche comunità, e prenderci cura. La civiltà nasce e si sviluppa quando riusciamo a prenderci cura dei più fragili, dei più deboli.
1: Vi ringraziamo per averci seguito. Un caro saluto da Denise Arcieri.
3: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto.

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in un deserto.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro. Si chiama Il welfare non è un benefit, l'impresa, la persona e il lavoro. E già nel titolo c'è tanto. C'è un po' una maturità del discorso sul welfare. Ormai di welfare aziendale ne parliamo da più di un decennio e abbiamo avuto la possibilità, a partire dall'esperienza che tutte le imprese fanno o che i provider di welfare fanno, ma che i lavoratori fanno, di capire pian piano che il welfare aziendale è qualcosa di più di un mero benefit, ma è uno strumento complesso, eterogeneo, variegato, che può accompagnare l'impresa nelle sue trasformazioni, può accompagnare i lavoratori nelle sue trasformazioni, può accompagnare il lavoro in sé, può portarlo a passi nuovi. E oggi proviamo a parlare di questo. Proviamo a farlo mettendo insieme tanti attori. Il welfare è per sua natura un ecosistema di tanti attori che lavorano insieme, che più lavorano insieme più abbiamo delle conseguenze, degli esiti positivi, e lo facciamo quindi facendo interloquire il mondo delle istituzioni col mondo delle imprese, col mondo dei provider di welfare. Per farlo abbiamo gli ospiti migliori che ci consentono di fare tutto questo. Vado in ordine di intervento. Alla mia sinistra Gabriele Fava, che è presidente dell'INPS. Chiedo un applauso uno alla volta, se lo meritano. Segue l'onorevole Marco Snato, che è presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. La dottoressa Anna Zattoni, che è co-CEO di Marsh Jointly. Francesco Bardelli, che è Chief Health and Welfare Officer di General Italia e CEO di General Wellion. E Alessandro Angelini, che è Director Visa Government Solutions. Faremo un paio di interventi ciascuno e iniziamo un po' col quadro più istituzionale. Quindi lascio subito la parola al Presidente Fava per darci un po' la sua idea di qual è la situazione oggi del welfare, quali sono le urgenze che vede, a partire da un istituto come l'INPS, che come sappiamo in Italia è tanto ampio quanto variegato e segue diversi aspetti. Poi magari nel secondo giro guardiamo un po' più le prospettive.
2: Grazie, grazie a tutti, è un piacere essere qua. Ma Francesco, ci diamo del tu. La tua sottolineatura è importantissima, mai come oggi è attuale. Io però parto dal razionale, dal messaggio del meeting, che è l'amor che muove il